0: info@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: E adesso

Ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo la recita di Bolzano di Sandor Marai, uno scrittore che è stato, come dire, rivalutato dalla nostra casa editrice Adelphi dopo decenni di oscuramento, in quanto essendo ungherese si era opposto al regime comunista e fu costretto a, come dire, espatriare e trovare rifugio in Italia e poi in America, dove è morto a San Diego dopo vicissitudini anche molto dolorose, la morte della moglie, del figlio. Lui si è tolto infine la vita al culmine di una bruttissima depressione. In questo libro ci racconta la vita di Giacomo Casanova, non proprio la vita, ma un episodio particolare. Evaso dalle prigioni di Venezia, i famosi piombi, si rifugia a Bolzano, dove reincontra forse l'unica donna che abbia davvero amato nella sua vita, Francesca, che è disposta a lasciare suo marito, il conte di Parma, consapevole di questo amore che lega i due, e che gli propone un patto di passare una notte con sua moglie, ma alla fine di deluderla, di spezzarle il cuore al fine di recidere il legame che tra loro c'è. Francesca si reca nella stanza di Giacomo, iniziano a parlare. Francesca dice che è disposta a tutto pur di amarlo, e in questo lungo monologo possiamo ancora andare avanti per capire tutte le ragioni di Francesca nel proporsi con questo, come dire, tumulto interiore e resa totale a qualsiasi condizione. Andiamo avanti con la lettura.

Dunque, Giacomo, devo scoprire perché temi la felicità, che non è né un nido tiepido, né una culla o una bara, bensì la pienezza, un certo atteggiamento serio e quasi austero, ossia la vita, la verità. Devo scoprire cosa brami con tanta passione da non avere il coraggio di confessarlo neanche a te stesso. E poi devo tacerti questo segreto, perché le mie parole potrebbero soltanto offenderti. La tua vanità si rivolterebbe e tu fuggiresti negando e imprecando. Per questo dovrò tacere, tenendomi chiuso nel cuore il tuo segreto. E dovrò vivere in maniera tale che tu scopra e comprenda anche senza parole il motivo di tutto quello che è stato, la solitudine, la noia, la curiosità, le passioni perverse, le donne, le carte, i bagordi, la vita araminga, il motivo che ti ha spinto verso il tuo genere, l'avventura, e che ti ha indotto a diventare un avventuriero. E se lo scoprirai, grazie a me, ma senza parole, vedrai che tutto migliorerà e diventerà più facile. Ma il segreto puoi pronunciarlo soltanto tu. Io non posso fare altro che aspettare, osservarti, scoprire e poi trasmetterti senza parole, mediante tutto ciò che sono, la mia vita e il mio corpo, il mio silenzio, i miei baci, il mio comportamento, questa conoscenza e questo segreto. Devo farlo perché ti amo. Tu invece temi la pienezza, la vita, perché non esiste nulla, nemmeno il supplizio e la forca, che gli uomini temano più di se stessi, più del segreto che non hanno il coraggio di guardare in faccia. Tu mi chiedi se dopo tutto andrà meglio, amore mio? Non lo so. Sarà semplice, molto più semplice, e sul duplice palcoscenico del letto e della vita saremo due complici che sanno tutto di sé e anche del pubblico. Non avremo più paura della ribalta, perché l'amore è anche complicità e alleanza, Giacomo. Non è fatto soltanto di frenesia e di giuramenti, di lacrime e di grida. È un'alleanza molto seria e salda. E io terrò fede a questa alleanza fino alla morte. Che cosa accadrà? Non ho nessun progetto, Giacomo. Non ti dico, sono qui, sono tua, portami via con te. Sarebbero soltanto parole vuote. Ma anche se adesso non mi porterai via con te, devi sapere che ti aspetterò per sempre, in segreto, finché un giorno non penserai a me, ti mostrerai magnanimo e tornerai da me. Non ho motivo di giurare o di prometterti nulla, perché io so qual è la realtà, amore mio. E la realtà è semplicemente che tu per me sei l'unico. Puoi anche andartene via da me. L'hai fatto già un'altra volta, tagliando la corda come un vigliacco. E non fu il conte di Parma a indurti alla fuga, ma la forza tremenda del sentimento, la rivelazione che io per te ero l'unica. Non lo sapevi con le parole, non lo sapevi con la ragione, ma lo sapevi con il cuore e con il corpo. Per questo sei fuggito. E sei fuggito invano, perché adesso siamo di nuovo qui, l'uno di fronte all'altro. Aspettiamo il momento in cui potremo toglierci la maschera e vederci finalmente in viso. Perché noi continuiamo a guardarci attraverso una maschera, amore mio. Ci sono ancora tante, tante maschere fra noi. Dovremo togliercele una dopo l'altra prima di poter conoscere i nostri veri volti. Prima di vederci finalmente a viso scoperto. Ah, non avere fretta, non ti agitare, non allungare la mano verso la maschera, non gettarla ancora. Non è un caso che oggi, dopo tanto tempo, ci ritroviamo con la maschera sul volto, quando ciascuno di noi si è finalmente liberato dalla sua prigione e siamo qui l'uno di fronte all'altro. Non affrettarti a gettare la maschera, perché sotto ne troveresti un'altra, fatta di ossa, di carne, di pelle, che tuttavia è una maschera proprio come questa di seta. Dovremo gettare molte altre maschere prima che io possa vedere
e conoscere il tuo volto. Ma so che da qualche parte, lontano, molto lontano, esiste anche un tuo volto diverso, ed è quello che un giorno devo vedere, perché ti amo. Una volta mi hai regalato uno specchio, Giacomo, tanti anni fa. Mi hai portato un dono da Venezia, e naturalmente quel dono non poteva essere altro che uno specchio, uno di quegli specchi veneziani che hanno fama di mostrare il vero volto degli uomini. Mi hai portato uno specchio con una cornice d'argento e un pettine con il manico d'argento. È tutto quanto abbia mai ricevuto da te. È un dono prezioso, caro. Sono passati gli anni e io tutti i giorni prendo in mano il pettine e lo specchio, mi acconcio i capelli e guardo il mio volto, come avevi immaginato che avrei fatto quando mi hai regalato uno specchio. Perché lo specchio è un oggetto magico, spero che tu lo sappia, visto che la tua patria è Venezia, la città dove si fabbricano gli specchi più belli. Bisogna guardarsi a lungo allo specchio, a lungo e ripetutamente, prima di conoscere il proprio vero volto. Lo specchio non è soltanto una lastra levigata di argento, no. Lo specchio è anche profondo come i laghi di montagna, e se qualcuno si accosta con molta attenzione alla superficie di uno specchio veneziano, a un tratto il suo sguardo penetra in profondità e continua a scavare, esplorando uno strato dopo l'altro, mentre il suo viso sfuma sempre più in lontananza. E ogni giorno che passa una maschera cade dal volto che si guarda allo specchio veneziano, ricevuto in dono dall'innamorato. Non regalare mai uno specchio alla donna che ami, amore mio, perché le donne, guardandosi allo specchio, finiscono per conoscersi, per vedere più chiaramente, e diventano tristi. È con lo specchio che ogni giorno, chissà dove, chissà come, ebbe inizio la conoscenza, quando l'uomo si chinò sul mare, vide il suo volto nell'infinito, divenne irrequieto e cominciò a domandarsi: chi è costui? E lo specchio, grande quanto un palmo che mi hai portato da Venezia, mi ha mostrato il mio vero volto. Un giorno mi sono accorta che questo volto, che mi sembrava di conoscere e che credevo fosse il mio, non era altro che una maschera. Una maschera più sottile della seta, e che dietro c'era un altro volto che somigliava al tuo. E questo lo devo allo specchio. Ecco perché adesso non prometto nulla, non giuro nulla, non pretendo nulla, anche se in questo momento il mio cuore batte in modo così selvaggio perché ho conosciuto il mio volto. So che è simile al tuo e che tu per me sei l'unico. È abbastanza? È poco, disse l'uomo. Poco? Domandò la donna con quella sua strana voce da uccellino stupito. No, Giacomo, adesso non sei sincero. Sai anche tu che questo non è poco. È qualcosa, anzi è forse addirittura più di qualcosa. Non è poco che due persone sappiano di essere fatte l'una per l'altra. Anch'io ho avuto bisogno di molto tempo per scoprirlo, perché c'è stato un tempo in cui non mi conoscevo ancora. Mi limitavo semplicemente a crescere. Pistoia, dietro i muri massicci, nel vecchio giardino, con una specie di rigoglio caotico e inconsapevole, come le erbe selvatiche. A quell'epoca tu mi facevi ancora la corte, in maniera molto scherzosa, spavalda, casuale, ma sapevamo entrambi di comunicare fra noi usando parole autentiche, qualunque fosse l'argomento della nostra conversazione. E allora sceglievi dal mondo degli animali, degli astri e delle piante i nomignoli con cui vezzeggiarmi, come fanno gli innamorati quando si limitano a giocare l'uno con l'altro e con le parole. La stagione iniziale dell'amore, quando non hanno ancora il coraggio di chiamarsi con il loro nome vero, per esempio amore mio, oppure Giacomo o Francesca. Perché più tardi ogni altra parola diventa superflua.
Invece a quei tempi mi chiamavi ancora fiorellino selvatico o addirittura ortica campestre, senza troppa cortesia, perché ero selvatica e pungente. E dicevi che il tocco delle mie mani ti dava un senso di bruciore e ti faceva venire le bollicine sulla pelle. Era il tuo modo di farmi la corte. Nel primo istante ti conobbi a fondo. E se c'è qualcosa di cui mi vergogno, che nego pudicamente anche di fronte a me stessa, è la stagione successiva del nostro amore, quella in cui mi corteggiavi chiamandomi con nomi di animali o del mondo vegetale e astrale. Ed è lì calante, perfido, bugiardo e distaccato. Quelli sono i tempi di cui mi vergogno. Sei stato vigliacco, Giacomo, troppo vigliacco, per seguire ciò che il cuore ti aveva suggerito nel primo istante in cui ci siamo visti, prima che scambiassimo una sola parola, prima che ti rivolgessi a me chiamandomi ortica campestre e così via. Sei comportato da vigliacco. Ed è una grave colpa. Io ti perdono tutto ciò che il mondo non ti perdona. Il tuo carattere, le tue debolezze, le tue inclinazioni perverse e il tuo smisurato egoismo. Capisco tutto e ti assolvo da ogni peccato. Ma questo non potrò mai perdonarti. Perché hai lasciato che il conte di Parma mi comprasse come un vitello al mercato di Firenze? Perché hai lasciato che lo seguissi nei suoi castelli e in città sconosciute quando sapevi che per me eri l'unico? Durante la prima notte di nozze mi sono svegliata verso l'alba e ho allungato le braccia nel letto cercando te. Ho visto Parigi. Sulla carrozza che percorreva la strada lastricata portandoci a Versailles, al ballo del re, sotto i platani, non ho risposto alle domande del nostro cugino Luigi, perché mi ero distratta pensando che tu fossi seduto accanto a me e volevo mostrarti qualcosa. E non ho mai smesso di chiedermi perché si è comportato da vigliacco, proprio lui che per me è l'unico. Perché non teme il pugnale, la prigione, il veleno, il disonore e teme invece proprio me? Per lui sono l'unica. Perché teme la felicità? Questo mi chiedevo. Più tardi ho capito e ormai so cosa devo fare, Giacomo. Per questo ho imparato a scrivere molte altre cose che non hanno nulla a che vedere con la carta e l'inchiostro. Ho imparato tutto ciò perché ti amo. E adesso comprendimi bene, amore mio. Queste parole, ti amo, non le pronuncio né con dolcezza né con struggimento, no. Le pronuncio piuttosto con collera. Te le grido in faccia come un'accusa e un ordine. Hai capito, Giacomo? Ti amo. E non lo dico in un sussurro. Ti sto intimando qualcosa come un giudice, capisci? Ti amo e dunque ti giudico. Ti amo e dunque pretendo che tu sia coraggioso. Ti amo e dunque ti infonderò una nuova vita e ti trascinerò via con me, anche se tu fossi forte come una stella vincolata al raggio adamantino di una qualche orbita celeste. Ti porterei comunque via con me. Ti strapperei alle leggi che governano l'universo, alla tua legge. E a ciò che definisci il tuo genere, perché ti amo. Questa non è una preghiera, Giacomo, bensì un'accusa, sì, un'accusa capitale. Non ti sto invitando a giocare. Non ho intenzione di fare la svenevole o di inscenare un idillio pastorale insieme a te. Non ti contemplo con aria tenera ed estatica, con dolce e sciocca trepidazione. Guardo con collera, indignata, come si guarda un nemico. Ti porterò via con me. E tu mi seguirai in questo amore, adesso o più tardi. Allenterò la presa un solo istante. Puoi anche fuggire al di là delle frontiere. Puoi anche condurre con te la servetta che poco fa mi ha aperto la porta, ritraendosi subito nell'oscurità dell'androne con l'istinto di una cerbiatta.
che aveva intuito che nonostante i miei abiti maschili ero una donna e una nemica. Ma io sono la più forte perché io ti amo. Ti grido in faccia queste parole come fossero uno schiaffo, capisci? Mi senti? Ti amo. Il destino mi ha condannata ad amarti. Ti amo da 5 anni, Giacomo. Il momento in cui ti ho visto per la prima volta a Pistoia. E tu mi hai detto una grossa bugia. E poi mi hai chiamata ortica campestre. E ti sei battuto in duello per me, a torso nudo, sotto il chiaro di luna. E infine ti sei dato alla fuga. Mentre io ti disprezzavo e ti amavo. So che hai paura. Che hai ancora paura. Non chiudere gli occhi sotto la maschera. Adesso riesco finalmente a vederti nonostante la maschera. Vedo soltanto i tuoi occhi. Un attimo fa brillavano come quelli di una belva postata a spiare la preda. E ora sono più opachi, come se fossero offuscati da un velo di nebbia. Adesso somigliano quasi agli occhi di un essere umano. Non chiudere gli occhi come se mi voltassi le spalle. Sappi che non ti lascerò andare. Non avere paura, Giacomo. Stavo quasi per dire, non avere paura non fa tanto male. Devo infonderti il coraggio, che è anch'esso una virtù. Devo insegnarti ad essere coraggioso verso te stesso, verso di noi, verso la nostra storia, che in certa misura, come ogni storia, questo mondo è anche una colpa e un attentato. Non avere paura, perché io ti amo. È abbastanza? È troppo, disse l'uomo. Troppo, ripeté la donna con un breve sospiro. Poi tacque, si prese tra le mani il volto coperto dalla maschera e fissò il fuoco assorta. Quindi sussurrò. Perdonami se ti amo troppo, Giacomo. Lo so, è una colpa grave. Devi perdonarmi. Sono pochissime le persone capaci di sopportare l'amore assoluto, che implica sempre un obbligo e una responsabilità totali. È l'unica colpa che io abbia verso di te. Perdonami. Non ti chiederò mai niente di più. Farò tutto il possibile perché tu non debba soffrirne troppo. Temi forse il risveglio? Temi la noia che un giorno al mio fianco ti afferrerà per la gola con le sue mani umidicce? Non temere, amore mio, perché sarà una noia allegra e opulenta, come quando una persona sbadiglia e si stiracchia. E quella noia avrà in un certo qual modo un senso. A dire che ti amo. Tu non sai ancora, non puoi sapere cosa significhi amare qualcuno. Sono costretta a spiegarti cos'è l'amore perché non ne sai nulla. E qui ci fermiamo. Per ben 2 volte Giacomo ha detto a Francesca che quello che lei le diceva era troppo poco. E adesso all'improvviso è diventato troppo, troppo e basta. Domani accadrà qualcosa, credo. Lo credo proprio. Quindi non perdetevi il seguito di la recita di Bolzano di Sandor Marai. Vi aspetto alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu. Ciao.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria liturgica dei Santi Angeli Custodi. Chiediamo a questa preziosa presenza nella nostra vita di illuminarci, di custodirci, di rafforzarci nel cammino della fede e anche di spronarci perché la nostra vita sia il luogo concreto dove realizzare la risposta quotidiana al Vangelo che ci interpella. Chiediamo perdono dei nostri peccati, in modo particolare della mancanza di attenzione a queste persone date da Dio, gli angeli, custodi, che stanno sempre davanti e vicino a noi e che spesso noi dimentichiamo, non ce ne curiamo, cosa che invece fanno loro, si prendono cura di noi a nome di Dio. Signore difensore dei poveri, Kyrie eleison, Cristo rifugio dei

0: deboli, Christe eleison. Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che con ineffabile provvidenza mandi i tuoi santi angeli perché siano nostri custodi, dona a noi che ti supplichiamo di essere sempre difesi dalla loro protezione e di godere in eterno della loro compagnia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: da quando vivi hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora, perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi, ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo, e si tinga come un vestito, e sia negata ai malvagi la loro luce, e sia spezzato il braccio che si alza a colpire? Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state svelate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo, se sai tutto questo. Qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre, perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa? Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. Giobbe prese a dire al Signore: ecco, non conto niente, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non replicherò. Due volte ho parlato, ma non continuerò. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Guidami, Signore, per una via di eternità.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
2: Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, per una via di eternità. Dove andare lontano dal Tuo Spirito? Dove fuggire dalla Tua presenza? Se salgo in cielo, là Tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Guidami, Signore, per una via di eternità. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la Tua mano e mi afferra la Tua destra. Guidami, Signore, per una via di eternità. Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io Ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le Tue opere.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: guai a te, Corazin. Guai a te, Betsaida. Perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Che bello pensare davvero che la nostra vita sia accompagnata costantemente dalla presenza dell'angelo custode, inviato da Dio a proteggere, illuminare, custodire, accompagnare, illuminare tutta la nostra esistenza. Tante sono le testimonianze dei santi che hanno avuto una relazione importante, profonda con il proprio angelo custode: Santa Caterina da Siena, San Pio da Pietralcina. Davvero avere quella relazione dove l'angelo non è semplicemente quasi un amico di compagnia, ma è un collaboratore, è un amico, è una vicinanza, una presenza vicina. Il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce gli angeli come persone spirituali, quindi sono come noi senza il corpo. Non sono putti che hanno le angiolette, che hanno le ali che svolazzano a destra a manca, ma sono delle persone spirituali che sono state donate ad ognuno e a ciascuno. Quindi scoprire la bellezza di questa presenza spirituale costantemente vicino a noi ci aiuta e ci sprona a vedere davvero come Dio si prende cura di ogni suo figlio. Chiediamo all'angelo custode di rispettarne la presenza, ma anche di lasciarci custodire per imparare ogni giorno la bellezza di non essere soli, anche quando ci sentiamo un po' abbandonati nelle situazioni della vita. Sapere che c'è sempre un angelo che il Signore mette vicino alla nostra vita, e tanti angeli, i tanti fratelli e sorelle che Dio manda nella nostra esistenza, che davvero ognuno di noi si senta angelo per coloro che incontra nella sua vita. La Vergine Maria, la regina degli angeli, ci insegni a sentirci inviati angeli per coloro che incontriamo.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, ascoltino con fede ogni giorno quello che Dio vuole da loro, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i governanti di ogni nazione, gli angeli ispirano loro pensieri di pace, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Perché si trova in difficoltà, nei dubbi e nella tentazione, un angelo santo indichi loro il cammino della vita, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti i nostri bambini, l'angelo di Dio li custodisca e li preservi da ogni male, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la nostra comunità, i nostri angeli ci insegnano ad adorare continuamente il Signore, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare i cari defunti della comunità del Figlio del Sacro Cuore di Gesù, Alfredo e Anna, e in modo particolare il nostro Giampaolo, che oggi sarebbe stato il suo compleanno, perché il Signore doni loro la vita eterna e la gioia di incontrare gli angeli del cielo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Queste tutte le preghiere che portiamo nel nostro cuore le presentiamo al Padre per l'intercessione degli angeli della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo in onore dei tuoi santi angeli e fa che per la loro continua protezione siamo liberati da ogni pericolo e giungiamo felicemente alla vita eterna. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati, tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

0: chances.
1: Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Obbedienti a Gesù preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
1: sia fatta
0: la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche
0: noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: La potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa. Tanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, ti preghiamo che Dio lo domini.
1: E tu, principe della vita celeste, con il potere che ti viene da Dio,
0: incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza e della pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia
2: della riconciliazione tra il cielo e la terra.
0: Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace,
2: perché
0: sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore.
1: Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per l'intercessione degli angeli e della Vergine Maria, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da

0: ottobre, alle ore 17:30, Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli, domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In blu. Radio Nuova in blu.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Ed eccoci pronti a darvi il buongiorno come ogni mattina. A quest'ora sono le 8:34 minuti, venerdì 2 ottobre 2026. E sì, partiamo con la rassegna stampa locale di Radio Nuova in blu. Avevamo promesso che oggi avremmo fatto un po', diciamo, un percorso dedicato anche agli appuntamenti, che sono tantissimi in questo fine settimana, davvero tanti. Cominciamo proprio da oggi e lo includiamo nel fine settimana, insomma, fine settimana lungo, possiamo definirlo così. Intanto c'è questa iniziativa dedicata

0: al sostegno, alla solidarietà, l'incontro, l'auditorium di Banca Macerata con le associazioni di appunto dei donatori, l'ospite il pallavolista Javier Martinez, e naturalmente è una giornata, un pomeriggio, perché si inizia alle 18 all'auditorium di Banca Macerata in contrada Acque Vive 20A. Un'iniziativa che vede la collaborazione tra Banca Macerata e le associazioni ADMO, Avis, Aido e Tristar, tutte realtà impegnate quotidianamente nella promozione della donazione e della solidarietà. Peraltro, visto che abbiamo citato Tristar, l'associazione che è nata a seguito della morte dei tre giovani avvenuta giugno scorso, avremo i referenti questa mattina intorno alle 11:30, ospiti della trasmissione del nostro Franco Maiolati insieme a Nazareno Tiberi. Quindi, per chi vuole saperne di più, saper di più di quello che fanno, quello che stanno realizzando, basta sintonizzarsi sulle nostre frequenze. E poi, sempre oggi, Sardellini Costruzioni festeggia 80 anni con un libro e un incontro al Teatro Lauro Rossi alle 17:30. Beh, non c'è dubbio che 80 anni sono tanti per un'azienda, e quindi questa è un'occasione per ricordare il passato dall'inizio fino ai tempi nostri. C'è anche un libro che viene presentato, Sardellini, radici, valori, futuro, uno sguardo al passato ma anche al domani, al futuro. E non poteva mancare un evento mangereccio. Quando parliamo di sughitti, peraltro, parliamo di tradizioni e parliamo di un piatto succulento, buonissimo, che viene realizzato in modo spettacolare da chi organizza a Monte Cassiano, vale a dire la Proloco, in collaborazione con il Comune. C'è la 51esima edizione della Sagra dei Sughitti, inizia oggi e si proseguirà fino a domenica prossima. Peraltro, abbiamo visto nel programma una cena particolare in programma questa sera alle 20:00, apre la Taverna della Vendemmia al piazzale delle Clarisse con la cena a cena con l'Olesso. I maceratesi sanno di che cosa stiamo parlando. Chi lo fa più il lesso ormai? Il lesso, insomma, vuol dire la gallina lessa, insomma, con il brodo. E il menù è fisso a 30 euro, solo su prenotazione al 320-740-4643. Anche se abbiamo detto ci sono diciamo i sughitti, in dialetto, come li vogliamo chiamare, la fanno da padrone in questi giorni. Peraltro siamo periodo di vendemmia, e ci sono però anche tanti spettacoli, iniziative, mostre. Quindi, insomma, Monte Cassiano vivrà da oggi a domenica prossima, da stasera a domenica prossima, tante iniziative legate proprio a questa sagra. Ora parliamo anche di passeggiate per i nostri parchi che abbiamo a Macerata. C'è un'altra iniziativa, questa volta arriva dal Comune e in particolare dall'assessorato all'ambiente, guidato da Deborah Pantana. C'è un ciclo di appuntamenti gratuiti che si chiama Natura in Città, proprio per riscoprire i parchi urbani, e si comincia domenica prossima. Sono tre le visite in tutto. Domenica alle 10:00 al parco di Fonte Scodella, con gli alberi da frutto nel parco, una camminata guidata alla scoperta della botanica locale, che si concluderà con una degustazione di marmellate artigianali offerte dall'azienda Sigi. Poi il 17 ottobre sarà la volta del parco di Villa Lauri, e infine l'8 novembre il parco delle Vergini con a spasso tra gli ulivi. Ricordiamo che la partecipazione a queste passeggiate è gratuita, però è richiesta la prenotazione anticipata scrivendo all'indirizzo mail ceamacerata@risorsecoop.it. E poi non possiamo non parlare dell'appuntamento di domani con questa celebrazione importante che abbiamo, perché abbiamo l'ordinazione sacerdotale di Don Giacomo Alimenti, e diaconale e di Massimo Marinacci. La cerimonia è in programma appunto domani, sabato 3 ottobre, la celebrazione alle 17 nella cattedrale di San Giovanni, per imposizione delle mani e la preghiera consacratoria con il vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Quindi domani alle 17 in cattedrale, e poi naturalmente per chi vuole è possibile seguire la cerimonia, la celebrazione appunto sul canale YouTube della diocesi oppure sul canale 89 MTV. Passiamo anche a parlare di altro però questa mattina, perché di notizie ce ne sono veramente tante, tantissime. Per esempio questa che traiamo da Cronache Maceratesi: nominati nuovi direttori di dipartimento, ecco le scelte, esclusioni eccellenti. Stiamo parlando dell'AST di Macerata, sono rimasti fuori nomi di assoluto rilievo della sanità ospedaliera maceratese, 11 incarichi per i dipartimenti e 2 per il coordinamento. Che cosa vuol dire? Certo, maggiore responsabilità, ma anche un incentivo, se non abbiamo letto male, di 15.000 euro annuali. Comunque vi diciamo velocemente quali sono i nomi: il direttore del dipartimento amministrativo è Fabrizio Trobbiani, del dipartimento chirurgico Stefano De Luca, della salute della donna e del bambino Mauro Pelagalli, dipendenze patologiche Gianni Giuli, dipartimento di emergenza Domenico Sicolo, dipartimento di imaging medicina di laboratorio e trasfusionale Leonardo Costarelli, poi dipartimento medico Roberto Catalini, oncoematologico Nicola Battelli, prevenzione Alberto Tibaldi, salute mentale Stefano Nassini, dipartimento traumatologico specialistico Cesare Carlucci, poi ancora il coordinamento dei servizi territoriali affidato a Giorgio Caraffa, quello dei servizi ospedalieri a Nadia Mosca. Queste appunto sono le nomine per i nuovi direttori di dipartimento, e ci sentiamo dire anche buon lavoro, perché comunque non è semplice guidare un dipartimento. Ancora un altro titolo: siamo carabinieri, consegnate l'oro o vi dobbiamo arrestare. La truffa fallisce, 2 in manette. Per fortuna questa volta Camerino e malviventi hanno provato a portare via gioielli e soldi a una donna di 84 anni e alla figlia. I militari li hanno intercettati poco dopo, bloccati il 39enne Giuseppe Gaglione e il 23enne romeno Edward Alessandro Burlaco. Ecco. Ancora, si finge innamorato di una ragazza, sparisce con 15.000 euro, una bella somma. Corridonia, un 21enne che vive a Monte San Giusto è stato denunciato dai carabinieri per truffa. La vittima è una 20enne che da settembre ha iniziato a consegnargli gioielli e soldi. Passiamo a quest'altro titolo: è morto Giorgio Verdini 10 giorni fa allo schianto in superstrada. Civitanova, aveva 72 anni, era rimasto gravemente ferito nello scontro tra la sua BMW e un SUV nella galleria al confine tra Marche e Umbria il 22 settembre. Imprenditore, era stato consigliere comunale dell'Ulivo e candidato sindaco. E condoglianze alla famiglia. E poi c'è questa notizia che è arrivata anche sulle cronache nazionali: aggredito Giorgio Maria Cornelio, lo conosciamo bene, poeta locale, insulti omofobi e minacce di morte, clima di odio verso il diverso. Il racconto: il regista maceratese che vive a Venezia si trovava a Bologna insieme a un suo amico, con un ceffone gli ha spaccato gli occhiali. Oggi la politica crea un nemico perché ne ha bisogno per giustificare la mancanza di narrazioni più belle. Problema generale nelle piccole e grandi città. Bisogna riflettere su tutto questo, perché insomma sono situazioni davvero molto molto preoccupanti. A proposito proprio di questa aggressione, c'è un altro articolo: aggressione a Cornelio, serve investire sull'educazione al rispetto e all'affettività nelle scuole. Interviene dopo quanto successo la deputata Dem di Macerata, al fianco dell'artista vittima di insulti omofobi omofobi e atti violenti mentre era con un amico a passeggio per Bologna. Dice Irene Manzi, un episodio grave che fa riflettere su un clima di ostilità che si registra contro chiunque venga identificato come straniero o diverso. L'abbiamo detto prima, insomma, c'è da riflettere davvero e molto su quello che appunto accade, su fatti come questi. Ora ci spostiamo questa volta su Picchio News, vediamo in apertura. Palazzo Cortesi, taglio del nastro per il boutique hotel nel cuore di Macerata. C'è stata questa inaugurazione della spa, stiamo parlando di un luogo straordinario, bellissimo. Allora, noi abbiamo avuto l'occasione di visitarlo 2 anni fa circa, in occasione delle giornate FAI. È un palazzo stupendo, anche perché è stato risistemato. A quel tempo si stava lavorando proprio anche per la spa. Ora è pronta, c'era praticamente tutta la giunta comunale l'altra sera al taglio del nastro di Palazzo Cortesi, un segnale dell'importanza attribuita dall'amministrazione all'apertura completa dello storico edificio nel cuore di Macerata, che ora può finalmente essere vissuto in tutti i suoi ambienti, dalle camere alla spa di 300 metri quadrati, passando per il ristorante, il bar e il salotto. C'è tutto, tra l'altro è un 4 stelle. Scorrendo la pagina di Picchio News troviamo quest'altro titolo: giornate FAI d'autunno 2026. 8 aperture in provincia di Macerata, c'è anche il cappellone di San Nicola, ci sembra giusto, è stato riaperto completamente. Sono 8 appunto questi luoghi. Il programma è per sabato 10 e domenica 11 ottobre, un percorso che attraversa il territorio da Camerino a Civitanova, passando per Macerata, Tolentino, Recanati e Matelica, con aperture eccezionali e visite alla scoperta di edifici e complessi normalmente non accessibili o poco conosciuti. Nel maceratese il programma comprende il convento dei frati cappuccini di Rena Cavata a Camerino, l'orto sul colle dell'infinito e l'ex palazzo Garulli, oggi sede BCC a Recanati, il cappellone di San Nicola a Tolentino, i palazzi dell'ex Banca d'Italia dell'Università di Macerata, dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini a Civitanova e Palazzo Piersanti a Matelica. Che dire? Veramente ci sono luoghi straordinari, bellissimi. Complimenti a chi organizza, al FAI che organizza appunto queste giornate. C'è la possibilità appunto di visitare alcuni che sono i luoghi più belli che abbiamo nel nostro territorio. Rogo sui Sibillini, intervento di un elicottero a Monte Monaco. Un elicottero è intervenuto nel corso di ieri pomeriggio per contribuire allo spegnimento dell'incendio divampato dalla mattinata a Isola San Biagio, frazione di Monte Monaco, sui Monti Sibillini, in provincia di Ascoli Piceno. Però insomma alla fine si è riusciti a domarlo questo incendio. Ora quest'altro titolo, stavolta tratto dal Resto del Carlino: in ansia per Vittorio Sgarbi, a grande forza d'animo vincerà questa battaglia. Come saprete, Vittorio Sgarbi è ricoverato, ha dei problemi, è ricoverato in terapia intensiva e c'è il messaggio, arrivano i messaggi d'affetto da San Severino, dove il critico risiede ed è stato sindaco. C'erano dei progetti in ballo con lui, speriamo, dicono, di poterlo riabbracciare presto. Sempre dalla pagina del Resto del Carlino.it troviamo quest'altro titolo: nuovo ospedale a Macerata, la linea di Carancini. L'ex sindaco del capoluogo dice: dobbiamo batterci tutti insieme. Il responsabile provinciale del PD per la sanità si rivolge anche a Parcaroli: potrà incatenarsi o dimettersi. Insomma, queste battute non mancano mai nella politica, è così. Lo spreco diventa aiuto, così distribuiamo cibo a oltre 43.000 persone. Ci piace molto questa notizia. perché pensiamo un po' quanto spreco c'è in giro. Del Baldo, presidente regionale della Fondazione Banco Alimentare, dice: le famiglie con un solo reddito non arrivano più alla fine del mese. Effettivamente con i prezzi, i costi che ci sono in giro, è evidente che la situazione è molto molto preoccupante. E allora, grazie proprio alla Fondazione Banco Alimentare delle Marche, presieduta da Roberto Del Baldo, si può operare, in questo caso si opera su due fronti: aiutare attraverso le organizzazioni caritatevoli e la colletta alimentare chi si trova in stato di bisogno, e poi contrastare lo spreco di cibo. Questo forse è la cosa più importante. L'anno scorso sono state distribuite 3.000 tonnellate di cibo per un valore di 7,6 milioni. Sono numeri grandi, grandissimi questi. Complimenti a questi volontari che si impegnano in tal senso. A fianco a questo articolo c'è un altro che parla dell'avanzata dei nuovi poveri, lavoro e casa prima emergenze, e l'azzardo si mangia 4 miliardi di euro. Questa è la situazione, perché poi più si è in difficoltà, più si prova magari a tentare la fortuna per poter risolvere i propri problemi. È un giro vizioso che troviamo appunto ben distribuito. La povertà per una comunità rappresenta una ferita che non può essere nascosta né tanto meno dimenticata, affinché non diventi strutturale. Ecco l'importanza dell'analisi che la Caritas delle Marche illustra nel rapporto 2026 relativo ai dati dell'anno scorso, presentato ad Ancona al Centro Pastorale Diocesano. Va chiarito che il dossier non rappresenta il target della povertà nelle Marche, ha sottolineato Andrea Tondi, in quanto i dati raccolti sono esclusivamente relativi all'assistenza prestata alla Caritas. Il dossier appunto 2026 evidenzia una doppia fragilità: in primis la mancanza del lavoro, e poi il problema della casa. Per chi vuole, insomma, può approfondire con questo articolo, questo tema, con questo articolo pubblicato sul Resto del Carlino. Noi ora però ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale con il flash di In Blu.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
3: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
4: Quest'anno La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia OTV, da 25 anni insieme per prenderci cura

0: 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli, domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen. Prima ancora di ricevere la missiva da Roma, Bruxelles aveva risposto di aver dato più flessibilità agli stati. Per quanto riguarda il caro energia, anche TAM Oil limiterà i prezzi dei carburanti fino al 31 ottobre. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito nuovamente il ponte sud della capitale. Per quanto riguarda la diplomazia, Putin si dice pronto ad aprire negoziati per porre fine al conflitto, si dice favorevole a un trilaterale con Stati Uniti e Cina, ma definisce minaccia le esercitazioni e la fornitura di armi a Kiev. Il Pentagono invia in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi nel corpo dei Marines, arriveranno verso fine novembre, saranno altri 10.000 uomini. Lo riferisce Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, dice il presidente. Francia, violenza e 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Torniamo a Milano, in Italia, oggi l'Istituto dei Ciechi con la sezione del capoluogo lombardo di Monza Brianza dell'AIL celebra il mezzo secolo di attività. Matilde Cani è responsabile delle relazioni esterne e fundraising della sezione milanese dell'AIL.
2: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli. Milano ha una situazione particolare, il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori di sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti Eni Live potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. E lo sconto sarà applicato da oggi fino al 31 ottobre. Potrà essere esteso fino alla fine dell'anno. Ricordiamo che anche Tamoil limiterà i prezzi dei carburanti fino al 31 di ottobre. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen, la Premier propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Intanto Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte di carburanti, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono l'export di carburanti a ottobre. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito nuovamente il ponte sud della capitale, già bersagliato più volte. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerei e ulteriori navi del corpo dei Marines arriveranno a fine novembre e saranno altri 10.000 uomini. Lo riferisce Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Francia, violenze, 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Durante le proteste sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Terrore sul Dubai Tel Aviv. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano Mashahar ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e sotto i colpi del suo copilota. Chiudiamo con lo sport. Calcio, dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli, domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
2: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia OTV, da 25 anni insieme per prendere

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Interviste in primo piano, oggi abbiamo con noi Claudio Domini, direttore artistico del Festival Arturo Gergo, in programma da oggi a domenica 4 ottobre a Montefano. Intanto ben trovato.
2: Bentrovati a voi, grazie dell'invito.
1: È un fine settimana dedicato all'arte, un'arte particolare perché parliamo della fotografia.
2: Beh, insomma, ormai diciamo un'arte a tutti gli effetti, insomma, diciamo che è stata sdoganata rispetto a essere minoritaria rispetto alle altre arti, quindi insomma più che particolare è un'arte molto molto contemporanea.
1: Anche perché insomma questo festival va avanti ormai da tempo.
2: Siamo all'undicesima edizione, quindi festeggiamo insomma l'entrata in un nuovo decennio. Io è la mia prima edizione da direttore artistico, insomma mi ha preceduto Dennis Curti da questi anni e ha portato il festival a un livello davvero davvero importante, insomma su questo palcoscenico premiati sono passati nomi importantissimi della fotografia contemporanea, insomma da Scianna, Galimberti, Gemelli, Dorinbeck, insomma veramente un palmarès di tutto rispetto che ha fatto diventare, insomma, tornato Montefano in un piccolo centro della cultura fotografica, anche grazie al fatto che a Montefano esiste un museo permanente dedicato alla fotografia, e in Italia sono pochi, quindi onore anche all'amministrazione di Montefano, all'associazione Effetto Gergo che è riuscita appunto a costruire questa cosa in questi 10 anni.
1: Undicesima edizione del festival, come diceva poco fa, ma siamo al 10° anno del premio Arturo Gergo.
2: No, sarebbe l'undicesima, ma un buco, diciamo, sì, sarebbe la 10ª edizione del premio, nel senso che tra il 2015 e il 2016 non c'è stato il premio, solo per questo, insomma, quindi quest'anno abbiamo Guido Arari, ritrattista celeberrimo, di fama internazionale, soprattutto riconoscibile perché ha ritratto il Gotha della musica internazionale, del rock, del pop, e anche tantissime personalità, insomma, dell'arte, della cultura, dello sport, insomma, quindi in linea con quello che è il coro del museo, cioè insomma dedicato a un grande ritrattista degli anni 30 e 40 del Novecento, proseguiamo appunto dedicando soprattutto a fotografi che praticano una fotografia di studio, una fotografia di ritratto, insomma, quindi è un po' anche la linea, insomma, ecco, stilistica del premio e del festival.
1: E la consegna ci sarà proprio sabato 3 ottobre?
2: La consegna ci sarà sabato con una cerimonia al teatro qui appunto di Montefano e l'inaugurazione della mostra immediatamente dopo, insomma, questa cerimonia con tanti ospiti. Guido Arari ci racconterà, insomma, molte cose della sua carriera con testimoni, quindi insomma sarà un'occasione per celebrarlo, per farsi raccontare, insomma, questo percorso ormai di più di 50 anni, insomma, di fotografia.
1: Ci piace anche sottolineare il premio Giovani Talenti.
2: Certo, affiancato appunto al premio per il riconoscimento della carriera, insomma, diciamo quelli che possiamo considerare dei maestri, è significativo, insomma, che ci sia pensato, insomma, fin dalla prima edizione, a premiare anche un emergente, un giovane talento attraverso una call. Si presentano appunto dei giovani, a volte giovanissimi davvero, quest'anno avevamo anche un quindicenne, insomma, per dire. E una giuria appunto seleziona quello che è più interessante, più promettente, ed entra a far parte tra l'altro anche della collezione fotografica, perché ognuno dei premiati, sia maestri che i giovani, lasciano un'opera al museo che nel corso di questi 10 anni ha messo da parte appunto molte fotografie che ormai costituiscono un piccolo nucleo collezionistico, e tra l'altro appunto parleremo di questo appunto domani in un talk dedicato proprio specificamente alla collezione, che ormai sta crescendo, sta diventando importante.
1: Il clou c'è in questo fine settimana del festival, però ci saranno altri appuntamenti poi nel mese di ottobre.
2: il festival avrà uno suo sviluppo continuativo in questi tre giorni, con letture portfolio, workshop, ci saranno appunto cose, un mercatino di editoria fotografica, le varie presentazioni delle mostre del giovane talento e appunto di Guido Nari, e poi appunto avranno due altri appuntamenti con appunto un workshop e una presentazione di libri.
3: C'è un programma piuttosto insomma articolato che va intorno alla figura di Arturo Gergo. Vogliamo dire qualcosa?
2: Arturo Gergo è stato un fotografo molto molto molto famoso tra gli anni 30 e gli anni 50, il ritrattista forse più ambito di Roma, nativo a Montefano, qui si è formato insieme al fratello Ermanno, che era appunto, ha avuto un negozio a Macerata per tantissimi anni, e uno a Macerata e uno a Roma sono diventati due fotografi molto molto conosciuti, e Gergo è importante perché insomma, come dire, ha importato in Italia un gusto fotografico nel ritratto che non esisteva, diciamo, desunto dalla fotografia glamour americana, quella del bivismo, quella delle grandi case produttrici di Hollywood, che applicava appunto ai suoi soggetti, creando una galleria infinita che appunto era molto ambita dagli studi cinematografici italiani. Tutti i grandi fotografi italiani, i grandi attori italiani sono passati dallo studio Gergo, e ha lasciato appunto questo grande patrimonio gestito dalla Filda, che è una fotografa di moda, sono molto famosa anch'essa, Cristina, ed oggi appunto è esposto permanentemente per una piccola, così, una piccola parte insomma di questa produzione nel museo di Montefano. Quindi insomma, come dire, è un vanto per la cittadina di Montefano, che il comune ha saputo valorizzare dando uno spazio adeguato insomma.
3: Devo dire che ci ha incuriosito molto. Sì. Invitiamo tutti a venire in questo weekend a Montefano per così vivere il festival Arturo Gergo, 11ª edizione. Noi salutiamo il direttore artistico Claudio Domini e insomma buon lavoro.
2: Vi aspettiamo, grazie.
0: Radio Nuova in rete, www.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare.
2: Dreghe più.
1: Abbassale.
3: Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, buon venerdì, buona giornata, buon weekend che vi anticipo come augurio e ben ritrovati a questa trasmissione Maledetta burocrazia, nella quale cosa trattiamo? L'avete sentito dalla sigla, parliamo, quando parliamo di burocrazia parliamo di servizio pubblico, i nostri enti pubblici, i poteri che ci abbiamo sempre di fronte quando iniziamo la giornata. E quante volte abbiamo parlato di comuni, province, regioni, Stato e tutte le articolazioni dello Stato, della regione o comunque dei nostri comuni. E sì, i comuni, perché i comuni? Perché la Costituzione dice, nell'articolo che è stato modificato 25 anni fa, che cosa dice la Costituzione? Che il primo potere vicino al cittadino è il comune, è quello che incontriamo tutte le mattine uscendo da casa, perché lo diciamo sempre, o incontriamo il vice della polizia locale, incontriamo il giardiniere, incontriamo il cantoniere e chi fa il servizio pubblico, oppure ci rechiamo in comune e abbiamo lo sportello, qualche volta dobbiamo aspettare e la persona che sta di là dal vetro è una persona che sta lì per darci una mano, per qualche volta ci fa arrabbiare, ecco, vediamo perché qualche volta ci fa arrabbiare. Ne abbiamo parlato, abbiamo avuto ospiti qui a questi microfoni, anche i dirigenti dei comuni, ma anche i politici, e lo sapete che i politici sono quelli che debbono dare l'indirizzo politico dalle proprie amministrazioni. Quando incontriamo i politici, incontriamo un potere. E che cosa abbiamo sempre detto? Che il più grande potere che abbiamo è conoscere, sapere chi ci governa, perché stanno lì, come ci sono arrivati, chi sono. È importantissimo conoscerlo, dal comune più piccolo al comune più grande. E allora, quando parliamo del comune, l'ente più vicino a noi, che cosa personifichiamo nel nostro pensiero? La figura del sindaco. E il sindaco, cari cittadini, è una fortuna se possiamo incontrarlo per strada, perché ci stanno tanti cittadini che il sindaco, sì, sanno chi è, ma non l'hanno mai visto. E nei nostri territori, anche qui in provincia di Macerata, abbiamo la fortuna più o meno che i nostri sindaci, paesi più grandi o più piccoli, li possiamo incontrare. E oggi incontriamo un altro sindaco, un altro potere locale, che poi non è solo locale, lo vedremo tra poco, perché la politica non è più una nicchia che si amministra dentro un campanile, ma occorre qualche idea un po' più ampia del proprio campanile. E abbiamo l'onore oggi di avere come nostro ospite un sindaco prestigiosamente riconfermato, insomma votato con grande consenso dei propri cittadini, Robertino Paoloni, il sindaco di Loro Piceno. Ciao Robertino, benvenuto.
4: Ciao Francesco, grazie di avermi invitato, grazie e un buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Nuova.
3: Siamo contenti Robertino, perché Loro Piceno è un paese illustre, prestigioso per tante cose, adesso ne parleremo naturalmente, e credo è veramente un'esperienza stimolante. Io ho sempre ritenuto, l'ho fatto anch'io, che il sindaco è la cosa più bella che uno può fare, no? Non lo so se forse il presidente del consiglio è meglio, ma non lo scambio con ministro, cioè secondo me il sindaco viene, ecco, forse subito dopo il presidente del consiglio, per capirsi. Ti dicevo Robertino e ti chiedevo quindi, ma tu sei un imprenditore, quindi tu non vieni da un lavoro di pubblica amministrazione, di lavoro pubblico, imprenditore, quindi dici un po', tu come sei arrivato alla politica, come ci sei appassionato? No? Poi sei arrivato a sindaco facendo anche esperienza d'opposizione prima, mi pare.
4: Sì,
3: dici
4: sì.
3: Un po' il tuo percorso, com'è stato?
4: Allora, la mia esperienza nasce da qualcuno che non ha fatto mai politica, quindi come hai detto giustamente tu, impresa. Io ho fatto impresa per tanti anni nel mio paese e mi è stato chiesto in un determinato momento di di voler farvi questa esperienza. Ci ho ragionato un attimino, poi ho detto, siccome ho dato molto e ho preso molto da questo territorio, forse questa richiesta di stima doveva essere in qualche maniera contraccambiata. Quindi ho fatto questa prima esperienza politica, ho perso le elezioni, ma ho fatto un'esperienza grandissima, perché ho capito come funziona stare vicino ai cittadini, essere vicino ai cittadini. Ho fatto 5 anni di opposizione, ritengo costruttiva, studiando, informandomi, analizzando, leggendo, eccetera eccetera. I cittadini hanno capito questa mia voglia e volontà di fare il bene per il paese. Fortunatamente alle elezioni successive sono riuscito a vincerle in maniera veramente importante, perché mai successo con questo scarto all'Orpiceno. E i 5 anni difficili di post terremoto, pandemia e quant'altro, guerre, recessioni, aumenti di energia elettrica, ci vogliamo mettere tutto. I cittadini hanno visto la presenza del sindaco e dell'amministrazione, e al secondo tentativo di riconfermarmi sindaco, devo essere onesto, per la prima volta all'Orpiceno c'è stata una lista sola, quindi vuol dire che fino ad oggi abbiamo fatto bene. Ma questo non ci deve far star tranquilli, perché le problematiche, poi non so quello che affronteremo oggi, sono tante e tantissime. E quando ho detto è meglio fare il sindaco, il presidente del consiglio, preferisco il sindaco, l'esperienza sindaco, perché sei veramente a contatto, come hai detto prima, con i cittadini, e veramente conosci le realtà, le necessità, le difficoltà, le paure, le angosce e anche le gioie dei cittadini, le conosci in prima persona.
3: No, no, ti coinvolge in maniera, lo so, come si dice, il cittadino ti aspetta sotto casa, ti aspetta sotto il comune, ti chiama a qualunque ora, spesso non c'hai né sabato né domenica perché devi girare dappertutto. Però questo è importantissimo, perché io dico sempre a quelli che parlano della politica, sempre i politici eccetera, ma magari qualche cattivo esempio l'abbiamo visto, per carità, ci sta, ma io dico sempre, ma voi vi rendete conto di quante persone sono nella pubblica amministrazione a livello comunale, soprattutto sindaci, assessori, consiglieri comunali, che veramente poi i sindaci, come il tuo comune, veramente per 4 soldi, no, hanno un lavoro enorme. E se non c'hai la passione, non ce la fai. Ti volevo dire questo, quindi l'Orpiceno, cittadina sul crinale, una parte la Valle del Fiasta, l'altra parte a confine con la provincia di Fermo, perché Massa Fermana ce l'hai lì dall'altra parte, e su uno splendido crinale, io penso le campagne veramente più belle d'Italia. Ma che caratteristica daresti? Cioè agricoltura, artigianato, industria, c'hai tutto, diciamo.
4: No. E guarda,
3: la tua azienda è nel comune, sì, di l'Orpiceno?
4: Sì, la mia azienda è nel comune di l'Orpiceno, e l'ho voluta fortemente mantenere il comune di l'Orpiceno, quando un'azienda come la mia, che fa non agricoltura, non artigianato, ma fa un altro tipo di attività, spostandosi su una grande città o sulla costa, avrebbe sicuramente guadagnato da un punto di vista di fatturato. Però ritengo, come ho detto prima, che le persone che stanno con me, che l'hanno fatta crescere, se mi sarei spostato magari l'avrei perse. E un imprenditore non deve solo pensare a un lucro enorme, deve pensare a star bene lui, ma a far star bene le persone. Quindi magari ho rinunciato forse a un guadagno maggiore, ma una qualità della vita e un rispetto anche delle persone con cui lavoro, anche in momenti di difficoltà come si stanno vivendo nelle aziende in questi ultimi periodi, veramente particolare. Quindi non rimpiango nulla di questo, e l'Orpiceno ha fatto l'evoluzione come tanti, dall'agricoltura, no? Poi sono nate tutte queste situazioni, piccoli negozi nei paesi, che poi sono scomparse perché poi sono arrivata la grossa industria, quindi la calzatura ha portato tutti verso altri lidi, quindi c'è stato un primo spopolamento, perché magari conveniva andare in paese più grande, conveniva andare sulla costa. Adesso c'è un ritorno perché le attività ormai si sono molto frammentate, poi sono nate molte attività nuove, quindi l'Orpiceno è un mix di tutto questo, ed è importante a mio avviso che un amministratore non curi una sola strada, ma abbia in mente più strade, perché bisogna avere un pluralismo di cose e non puntare solo su una. Quindi noi abbiamo tante belle cose, ma se ti dovessi dire Una in particolare avrei difficoltà. Ti posso dire che è il paese del vino cotto perché è storico. Però abbiamo i turisti che vengono all'estero, abbiamo un buon camping, abbiamo persone che hanno trasferito, creato un'attività nel periodo di pandemia riprendendo un forno storico all'Oro Piceno, quindi creando lavoro in quella direzione. Abbiamo giovani attività che si sono nate riguardo anche questi social media manager o chi fa video, hanno aperto attività all'Oro Piceno e stiamo e speriamo di partire tra gennaio e febbraio con un'attività formativa di robotica all'interno del centro storico, quindi abbiamo delle novità particolari. Oltre ad aver ripreso questo castello, questo monumento, con cui con difficoltà perché abbiamo tante cose a portare avanti, ma stiamo mettendo mano alla rifunzionalizzazione di questo castello che per la maggior parte è ancora terremotato.
3: Ecco, su questo dopo il castello devo fare una domanda, no, perché è veramente un luogo affascinante, castello Brunforte, cioè è importantissimo. No, e ti volevo dire, no, hai detto una cosa importante, mi hai anticipato una domanda. Quindi c'è il ritorno dopo sisma, cioè, poi ti volevo dire, col sisma come siete messi voi? Cioè ci hai sfollati te? Allora, c'è qualcuno sta fuori ancora?
4: Allora, abbiamo ancora delle situazioni sisma, fortunatamente gestite bene. Forse il complesso più grande è ancora quello delle, diciamo, il complesso delle case popolari, che erano quattro palazzine in cui una è tutta ormai chiusa, in cui c'è un mix tra ERAP e privato, in cui con un'ordinanza speciale adesso sta partendo, maledetta burocrazia, ecco. Il titolo è perfetto, quindi purtroppo la burocrazia non aiuta. Noi dovremmo essere tutti i sindaci commissari straordinari al terremoto.
3: Ecco.
4: Questa è la mia idea, perché magari scegliere un'impresa sbagliata perché devi fare una gara, la burocrazia magari su una pratica edilizia, se prima c'erano 25 passaggi adesso ce ne sono 32. Vabbè, questo noi ci conviviamo tutti i giorni, è difficile da far capire al cittadino, molto difficile se non ci sei dentro.
3: Capisco per te come imprenditore, infatti te volevo dire. Come te senti con la burocrazia a cui sei circondato? Perché questo è.
4: Allora, ti dico queste due cose simpatiche, magari adesso si possono raccontare. Io, dopo il primo mandato che sono stato eletto sindaco, dopo un paio di mesi che ho cercato di capire quello, il meccanismo, sono andato al responsabile dell'ufficio ragioneria e ho fatto: Federica, ma qui come si fanno i soldi? E lei mi ha guardato e mi ha detto: sindaco, ma che vorresti dire? Scusa, se il comune spende, da qualche parte devono arrivare questi soldi, certo. Se io devo. E mi ha detto: guarda sindaco, solo con le tasse, no? E lì mi è arrivata un po' di depressione, perché capisci che la tassazione la richiede ai cittadini. E poi mi arriva un'altra depressione, perché avendo fatto imprenditore e continuando a fare impresa, a volte i servizi, quando diciamo non funzionano e paghiamo le tasse, e uno si fa delle domande, stando internamente riesce a darti le risposte che da cittadino comune non riesce a darti. Però è anche delle amarezze, perché a volte i soldi pubblici vengono sperperati male, e non parlo dei comuni, perché i comuni sono molto oculati su questo, perché specialmente in questo periodo in cui c'è tutto quello che stiamo vivendo, inflazione, guerre, aumenti, rincari, carburanti, tutto quello che vogliamo, difficoltà di lavoro, eccetera, la tariga aumenta, e quando il cittadino dice: sindaco, è aumentata la tariga, sindaco... E io dico: sì, è aumentata pure a me, purtroppo, no?
3: Di quanto, da te? 10%?
4: No, non ci siamo arrivati, più bassa, molto più bassa.
3: Qua
4: però sappiamo benissimo che la TARI aumenterà, come ci hanno detto a Cosmari, fino al 2032 ci saranno aumenti, poi qualcosina in più, qualcosina in meno, ci saranno aumenti. Però vedi, Francesco, c'è una cosa, io ho una famiglia come tutti, una moglie, due figli, e ho problemi dentro casa, perché io prendo uno stipendio più o meno più buono di qualcun altro, perché facendo impresa magari si guadagna un po' di più, ma si rischia molto di più, però ho delle difficoltà oggi oggettive. E poi ce l'ho anche in comune, che è una famiglia più grande, lo stesso. Io vivo una doppia problematica, e la vivo anche in azienda, quindi una tripla problematica. E queste cose, chi le tocca dentro casa, in azienda e in comune, veramente dobbiamo fare i conti, che non lo vediamo più, i cittadini sono a volte sviati con la realtà. Noi dobbiamo riniziare a fare i conti con la realtà, non la possiamo più nascondere. Quindi la realtà la dobbiamo tirare fuori, e la realtà è quella cosa che ci accomuna, perché se noi vediamo una poltrona rossa, tu mi dici che è rossa, io dico che è rossa, abbiamo trovato la realtà. Ma se tu mi dici che è arancione,
3: certo,
4: e io dico che è rossa, stiamo a discutere su qualcosa che non è più la realtà. Quindi dobbiamo essere reali, la vita oggi è difficoltosa e da questo dobbiamo partire, dagli aumenti, dalla Tari, dal lavoro, dall'inflazione. Noi dobbiamo parlare di queste cose, entrare nel merito e trovare le soluzioni tutti insieme, perché se non riparliamo di realtà, il pubblico, il potere come lo chiami tu, è un potere che non serve a nulla.
3: Guarda, ti ringrazio perché tu hai ribadito due concetti che sono molto affezionati. Il primo, che la spesa pubblica non è controllata in alcuna parte come avviene in comune, perché o cittadino o l'opposizione o il revisore, tu sei super controllato, quindi gli sperperi un comune difficilmente li può fare. Due, la burocrazia

0: No, può darsi che aspetti un anno e mezzo. Allora, io dico sempre, quando generalizzano sulla burocrazia, no, questo anche, adesso ce l'avremo anche qui ospiti, quelli delle categorie produttive, non dovete fare ogni erba un fascio. Allora, il rilascio di un permesso a costruire per un capannone artigianale, va bene? Mo non mi dovete dire la burocrazia, ci sono comuni, perché io da segretario comunale sono stato in 40 comuni, ci stanno comuni in cui il permesso te lo rilascio in 6 mesi e altri comuni dove il permesso ti arriva dopo 3 anni. Allora non facciamo ogni erba un fascio, abbiate coraggio di dire quali sono i comuni più bravi. Bisogna cominciare a dire questo, perché l'unica cosa che sblocca, spinge, è quando il premio è sulla stima. Se Confindustria, ci avremo qui il presidente, Confindustria dicesse ogni anno, per me i comuni più virtuosi per quelle che sono le pratiche dei nostri operatori sono questi 5. Questo sarebbe il riconoscimento più importante, perché i stakeholders sono quelli che spingono. Tu da imprenditore vivi questa cosa e anche questa sofferenza, perché te vedo, te conosco, eccetera, quindi so quello che è. E quindi ti volevo dire, tu guidi una struttura di quanti dipendenti? Quanti ce n'hai?
1: Allora, attualmente mi sembra, se non erro, 17.
0: E c'hai dentro anche quelli da Sisma e PNRR?
1: Sì, sì, c'ho qualcuno a tempo determinato.
0: Ecco.
1: Però vedi,
0: dovrei porti il problema se stabilizzarli o no?
1: Qualcuno stabilizzato.
0: Ecco.
1: I problemi sono questi, perché sono tantissimi. Io evito, per mia natura, di far sapere ai cittadini le problematiche o le cose che non funzionano, perché sarebbe non bello, nel senso che uno deve guardare sempre le cose positive, altrimenti viene tirato indietro le cose negative. Mi ricordo che sempre con l'ufficio ragioneria, quando facciamo i bilanci, io ho chiesto la volontà, e l'ho ottenuta, di pagare tutti i fornitori del comune in tempi strettissimi.
0: Ecco, questo è.
1: E noi abbiamo una media di pagamento di 7 giorni.
0: Favoloso.
1: Ok, quindi quando uno ci presenta tutto abbiamo... Perché questo? Perché siccome i soldi i comuni li devono avere quando fanno un'opera, quando fanno un acquisto, per ovvie ragioni, perché è quello che prevede la legge. E io dico, ma perché non li paghiamo subito? Creiamo comunque un indotto sul territorio sano, perché nel pubblico qualche volta, mi ricordo quando ero giovane, dice, mi deve pagare il comune, mi dice, ma come deve pagare il comune? Hai fatto il lavoro, mi pare, lavorato spesso con i comuni. Questo è quello che abbiamo messo in campo e sta funzionando in maniera egregia. Quello che ci crea un problema è la spesa corrente, però, con tutti i comuni, perché la spesa corrente, avendo tutte queste persone e avendo persone che ti chiedono il lavoro, perché alla fine sono bravi, e c'è stato questo problema sul Sisma, certo, che perdevamo, certo, le persone agli uffici tecnici, perché naturalmente, non avendo la garanzia del posto, tu gli insegni un lavoro, stai a fare la pratica del Sisma, sono bravi, vanno a lavorare giustamente dal privato perché li assume, e tu devi cercare altre persone, devi mettere. Io mi ricordo che il primo anno abbiamo cambiato 6 persone all'ufficio Sisma, quindi capisci il rallentamento che c'è. Più la paura di assumere a tempo determinato, non perché uno non lo vuole fare, perché se io li assumessi oggi, tra 4 anni, 5 anni, che finisce l'emergenza, come li sostiene, come li sostiene il comune?
0: Esatto.
1: E che promesse puoi fare? Cioè, noi abbiamo a che fare con persone, i cittadini, i dipendenti, quindi abbiamo un rapporto che è un rapporto veramente di fiducia, un rapporto quotidiano, un rapporto che è umano, che è una cosa che bisognerebbe riprendere
0: fondamentale,
1: in maniera generale. E ti dico anche questo, Francesco, un mese fa, 2 mesi fa mi hanno intervistato, non so poi che ci faranno, e mi hanno fatto, che cosa manca in questo comune, no? E quindi si aspettava che io dicessi le poste, la banca, il prete, e mi hanno guardato e ho detto, ah, porca, il prete, la prima volta. Perché qui scarseggia anche la parte,
0: certo,
1: che lega una comunità. Una volta si diceva, c'era il prete, il farmacista, il carabiniere.
0: E ci si confessava da tutti.
1: Il sindaco, esatto, a secondo quello. Oggi mancano anche queste figure qui, cioè manca qualcuno che mette insieme una comunità. E il prete è una di quelle persone che mette insieme, non è che mette insieme anche quelli che non sono cattolici, perché parla col pakistano, parla con... perché hanno le difficoltà. Quindi noi abbiamo bisogno di ritrovare queste cose.

0: che sono semplici. Noi facciamo i grandi sistemi, è una frase che ho in ufficio a me, c'è scritto: semplificare uguale progredire. Noi facciamo,
1: bravissimo,
0: le cose complicate sono una sommatoria di tante cose semplici.
1: Sì, veramente. E poi dietro le cose complicate, quando si costruiscono, c'è sempre qualcosa che non va.
0: Non forse, chiara.
1: Forse poi malafede, cioè, quindi è individuo da dovere. Comunque, guarda, noi abbiamo fatto la Bocconi per il management pubblico, eccetera, tutti i più grandi insegnanti dei Bocconi ci dicevano: guardate che tutte queste regole va bene, eccetera, ma il rapporto umano non è che tu lo scrivi alla legge, se non ce l'hai tu fallisci all'80%, quindi è importante. Questo vale per il sindaco e vale anche per i dirigenti, il segretario, eccetera, quindi veramente.
0: Ma questo, guarda, ti faccio questa parentesi e la chiudo subito. Intelligenza artificiale, che cosa manca all'intelligenza artificiale? Chiusa parentesi. Cioè, questo ce l'abbiamo solo noi, è la differenza che ci può far progredire oppure no.
1: Assolutamente. Dobbiamo ancora trattare altre cose, siamo a metà, più o meno metà trasmissione adesso. Ma tu hai parlato del vino cotto, e quando venivo qua in auto, eccetera, io stamattina al sindaco Robertino, vino cotto, poi ce ne parlerà anche di questo evento, che poi è anche un po' il simbolo anche dell'agricoltura e loro. Ma mi veniva in mente quale canzone? Bacco per Bacco di Zucchero. Mi pare che c'è sta, Bacco. E quindi, a tra poco.

0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 7455 89.
1: Immunità parlamentare.
2: Rieccoci cari ascoltatori, cari ascoltatrici, nostro ospite di oggi Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno. Già abbiamo parlato di tante cose, ma qui veramente l'occasione è propizia per parlarne di altre. E Robertino ci ha detto un po' il suo iter e ci ha illustrato il suo comune, che è quel gioiello che sta sul crinale della nostra provincia sopra la valle del Fiastra. E Robertino ci ha accennato, appunto abbiamo mandato una canzone che un po' inneggia anche al vino, e Loro Piceno è il paese del vino cotto, adesso ne parliamo, ma non è solo questo, perché è tanta cosa e tante altre cose. E sì, e questo dice un po' Robertino, questo simbolo che attira un sacco di gente quando fate la sagra dopo Ferragosto, mi pare, no? Che sì, fate l'unplay nel sold out, cioè ci vengono da mezza Italia, mi pare, quindi...
3: Sì, è una festa ormai riconosciuta, perché siamo arrivati a 54esima edizione, quindi è una delle feste più longeve forse della regione Marche, nata con la festa dell'uva sotto il periodo del fascio, poi c'è avuto le varie evoluzioni, anche le sospensioni, perché c'è stata la guerra, c'è stata magari qualche associazione che ha chiuso, perché portare avanti una festa come quella e come quella che si sta facendo adesso è molto impegnativa. E diciamo che il punto massimo dell'esaltazione della conoscenza del vino cotto. Il vino cotto ormai è storico a Loro Piceno, ma anche per una caratteristica, che tutte le cantine del centro storico, se ne contavano molte, non dico tutte, ma quelle nobiliari o quelle più grandi, avevano sotto la cantina con questa callara in rame, dove si faceva sobbollire questo vino.
2: Affascinante.
3: E per le vie del paese, quando succedeva questo, tu passavi, veniva fuori da questi pertugi lungo la strada questo profumo di mosto cotto, che tra fine settembre e inizio ottobre insomma inebriava chi passava per Loro Piceno. Questa tradizione è rimasta, e io devo fare un grande applauso alle nuove generazioni che hanno preso in mano anni fa, una dopo l'altra, ne sono cinque le cantine ufficiali, quindi per un paese di 2148 abitanti è moltissimo, che sono tutti nipoti o figli che hanno ripreso in mano questa tradizione, l'hanno regolarizzata. Abbiamo cinque cantine regolari che possono vendere il vino, e su questo si fonda tutto. Fra l'altro, prima proprio della prima serata del Vino Cotto Festival di quest'anno, abbiamo inaugurato una nuova location del Museo del Vino Cotto. Vi consiglio di venirla a vedere, perché ho ringraziato l'ex sindaco Claudio Tedeschi, che aveva avuto la lungimirante idea di aprire un Museo del Vino Cotto, ma l'aveva fatto su uno spazio che non era una cantina. All'epoca nessuno tirava una cantina, noi avevamo questa cantina che è di proprietà del comune, l'abbiamo sistemata con un bando che abbiamo vinto regionale, se non erro i primi nella provincia Macerata, i terzi nella regione Marche come classifica, l'abbiamo sistemato e abbiamo adesso veramente il museo in una cantina, nel suo posto originale, ed è bellissimo, veramente bellissimo.
2: Beh, sì, questo veramente, no, ma bella cosa, e tu mi dici che i giovani quindi hanno raccolto e portano avanti questa produzione, no? Questa attività.
3: Noi abbiamo una pagina Facebook, adesso mi faccio un po' di pubblicità, ma ne approfitto. Andate a vedere il video che hanno realizzato. C'è un video, guardatelo in lungo, l'ho voluto mettere lì lungo, non mi importa. In silenzio, senza essere disturbati, alzate il volume e sentite quello che hanno detto queste cinque persone riguardo il vino cotto, riguardo Loro Piceno, riguardo quello che rappresenta veramente il vino cotto. E senza volerlo, i cinque intervistati da chi ha fatto tutto questo lavoro hanno detto: il vino cotto è famiglia. Tutti l'hanno detto.
2: Eh sì.
3: Tutti.
2: È il simbolo della comunità, che però si esporta bene, perché chi lo prende sì, ci ritorna, veramente.
3: È una droga lecita, non puoi fare a meno. Esatto. Non puoi fare a meno.
2: Un piacere da assaporare, la facciamo sta pubblicità. Senti Robertino, tra l'altro non solo su questo, però so bene che sul tuo territorio stanno anche gli stranieri, gli inglesi, quelli che hanno accomodato casolari, che ci sono venuti a abitare. C'hai una rete d'accoglienza molto importante. E adesso parliamo del castello. Ti volevo dire, a proposito dei musei, c'è anche un museo della prima guerra mondiale che ho visto qualche tempo fa.
3: Delle due guerre,
2: esatto.
3: Anche questo
2: sotto il castello, mi
3: sotto
2: pare, no?
3: Il castello è sul locale che era stato dato in uso al comune. E nella prima amministrazione abbiamo aperto un'altra ala, quindi del museo dedicato al secondo corpo polacco, che è quello che ha liberato le Marche.
2: Ecco.
3: E mi ricordo che all'inaugurazione è venuto anche l'ambasciatore che è la figlia del generale Anders, che ha guidato il secondo corpo che ci ha liberato. Quindi è stata una bellissima festa, veramente festa, perché mi ricordo iniziai il mio discorso a teatro senza presentarmi dicendo che grazie al sacrificio dei polacchi abbiamo la nostra libertà. Lì scoppiò l'applauso. Prima ancora io dissi questa frase, proprio me la sentivo di dirla e la dissi. E questo museo curato da Luca Cimarosa, che è un appassionato, è unico nel suo genere e suppongo in Italia, che ha tutte cose originali di questo appassionato che ha iniziato da piccolo, e serve per non dimenticare. E vi consiglio di andarla a vedere. Io ogni volta che entro ho un peso allo stomaco,
2: sì,
3: ma capisco veramente l'atrocità della guerra. E pensare che oggi una guerra si fa con i droni, mentre prima uccidevi una persona, oggi non ti rendi conto del danno che fai perché non vedi la persona. È sempre quel discorso umano che facevamo prima.
2: Tra Russia e Ucraina forse sono stati 2 milioni di morti dei giovani. Noi abbiamo le lapidi dei nostri paesi, no? Della prima guerra mondiale, la seconda pareva dovesse essere finito e invece non è. Dunque, qui sono arrivati due messaggi che adesso ti leggo,
3: mi preoccupo.
2: Però ti voglio dire, prima di rispondere a questi due cittadini, dato uno dei Colmurano e uno dei Mogliano, non è dell'Oropiceno, ma ci stanno a sentire, sono avvicinati questi, quindi ti voglio dire, il castello, quindi acquistato mirabilmente dal comune, che è un gioiello eccezionale, medioevo, eccetera, penso che i progetti di utilizzazione ci vogliono soldi, però...
3: Allora, Francesco, l'acquisto è stata veramente un'opera fatta all'amministrazione importante, fatta con calma, come siamo abituati, non ho messo mai fretta a nulla, ma con determinazione, che è due cose che possono andare insieme, calma e determinazione. È partita con due personaggi che mi hanno supportato da sempre. Uno era l'allora commissario Legnini,
2: sì,
3: e l'assessore al bilancio Guido Castelli.
2: Sì.
3: Queste due persone mi hanno detto e tracciato la strada di come poterlo fare. E la regione, poi sono arrivati questi soldi, li ha dedicati all'Oropiceno e siamo riusciti a far ritornare in proprietà il bene che troviamo nel nostro gonfalone. E tante polemiche che c'erano intorno a questo castello. Adesso lo step più grande è quello del terremoto, del ripristino. Devo essere onesto, l'abbiamo preso, mi sembra, siamo entrati dentro il gennaio 2025, preso proprio le chiavi, tra di proprietà. Proprio l'altra settimana, 10 giorni fa, abbiamo iniziato proprio a parlare di castello all'interno dell'amministrazione per capire come fare, perché la mia urgenza erano altre due cose prima, perché ho soldi finanziati per tante cose. Quindi il primo mandato ci siamo occupati di prendere il più possibile, questo mandato è di metterle una dietro l'altra, con difficoltà della burocrazia, con difficoltà di alcuni aspetti, ma siccome sono elementi importanti li dobbiamo mettere a terra in maniera fondamentale e seria. Fra l'altro mi stanno arrivando lettere da Wending che vorrebbero utilizzare il castello per i matrimoni.
2: Sicuramente.
3: Quindi valuteremo tutto, valuteremo le cose maggiori, ma adesso mi sono concentrato sulla chiesa del Corpus Domini, che è una chiesa anche lei unica nel suo genere, che possiamo, se riusciamo, a far partire prima, quindi renderla già vivibile. Abbiamo aperto già i giardini, del castello che erano rimasti chiusi perché era comunque un convento di clausura, e abbiamo la torre civica di nostra proprietà terremotata, che proprio in questo periodo stiamo terminando tutte le pratiche per poterla mettere a terra e farla ripartire, quindi già delle parti potrebbero ripartire nei prossimi anni. In più inizia a mettere a terra la parte più grande, che è quella del castello, quindi rivedere tutte le schede, mettersi lì e capire anche quale tipo di finanziamento prenderlo, se andare come privati o come pubblico, perché c'è
2: sì, certo,
3: anche questa cosa di creare una fondazione che lo gestisca e vedere quali sono i pro e i contro su cui stiamo lavorando.
2: Come un luogo eccezionale. Capisco i wedding planner sono interessati, perché è veramente stupendo. Poi da lì il panorama verso i Sibillini è mozzafiato, una cosa, quel balcone lì è favoloso.
3: Lì si vedono una marea di comuni.
2: Sì, quindi vabbè, comunque il Grunforte, capito, hanno capito dove mettersi per dominare.
3: Anche se su questa Brunforte c'è ancora, dicono che non sia il castello di Brunforte, ci sta qualche, ma saneremo anche questa.
2: Ma San Liberato sarebbe l'Oro Migeno.
3: San Liberato è la casa di San Liberato, è sotto al castello, c'è una casetta dove è nato. Noi abbiamo fatto 20 giorni fa, inizio agosto, la messa lì, il pellegrinaggio fino a San Liberato, perché San Liberato è nato all'Oro Pigiano. Questa è un'altra cosa.
2: Questo dobbiamo, è documentato.
3: Sì, sì, dobbiamo enfatizzare ancora di più questo fatto, che è nato all'Oro Pigiano.
2: Sì, sì, quindi prima andare su al convento San Liberato, se passa all'Oro Pigiano.
3: Da noi c'è stato anche San Serafino a Montegranaro, insomma.
2: Sì, sì, altro. E senti, Robertino, qui ci sono questi due cittadini, che Gino da Mogliano, sindaco, ma la discarica si fa all'Oro Pigiano?
3: Allora, Gino,
2: occupato, questo come vicinato, lo sai com'è.
3: Grazie alla domanda, anche perché ne approfitto, perché a volte non sempre riesco ad arrivare da tutti. Allora, la discarica non si fa all'Oro Pigiano, la discarica ha avuto una, diciamo, un percorso abbastanza lungo, tortuoso, che poi nella rush finale sono state cambiate delle carte in tavola, ma l'Oro Pigiano ad oggi è fuori dal terzetto, ahimè, di, poi sono tre siti ma due comuni, che è stato scelto come probabile discarica, quindi aspetterà poi il Cosma di capire i costi e tutto, poi si voterà uno di questi tre siti in altri comuni che non faccio i nomi, ma l'Oro Pigiano fortunatamente è fuori da questa discarica, da questa,
2: che precedentemente,
3: io dico fortunatamente, però voglio dire una cosa, molta solidarietà per chi la prenderà, nel senso dove verrà localizzata la discarica. Sappiamo tutti, faccio un appello a tutti, visto che sto qui, cerchiamo di evitare o diminuire il più possibile l'immondizia, di comprare oculati, perché se no nessuno vuole la discarica, faccio la battuta forse scontata, ma facciamo immondizia, nessuno vuole l'antenna, ma abbiamo i cellulari,
2: che quindi, se non prendono già arrabbiamo.
3: Esatto, quindi dobbiamo essere, come dico prima, parliamo di realtà, ritorniamo sulla realtà. Facciamo una buona differenziata, compriamo bene, non andiamo andiamo con la nostra busta di cotone, prendiamo il necessario, dobbiamo essere noi dal basso, le regole ce le dobbiamo dare dal basso, dobbiamo essere bravi tutti, bravi cittadini, e magari anche se ci aumenta la tariffa, che qualcuno non ha fatto bene il proprio lavoro, noi non peggioriamo le cose, diamo il buon esempio. L'Italia ha bisogno di buoni esempi. Accendiamo la televisione, vediamo tutte cose brutte. Gino, diamo buoni esempi.
2: Ecco, e diciamo una cosa, Robertino, che nella nostra provincia mi pare che il livello differenziato sia attorno al 74-75. Diciamo ai cittadini, se ci fosse il 100% non ci sarebbe bisogno della discarica, no? Non ci sarebbe bisogno. E quindi purtroppo troviamo degli esempi, cari cittadini, ditelo a quelli che non si comportano bene, perché non può essere. Dopo i costi li paghiamo tutti, per pochi che si comportano male, perché poi vediamo che dentro la plastica ci troviamo il vetro, dentro l'umido ci troviamo la plastica, cioè non è possibile. Tra l'altro, quando l'altro giorno mi pare assessore regionale, io, cioè, per carità, lo comprendo, però ho già detto che adesso per un anno e mezzo la plastica viene portata in discarica perché non si riesce a smaltirla altrove. Beh, questo veramente mi addolora un po', Robertino, perché per quello che dicevi te, se tu inviti a non usare il sacchetto di plastica, ma usare la sportola famosa, insomma, di stoffa, che chiamavamo così, è una questione di educazione grave, però questo della plastica che va nella discarica, questo veramente va fatto in orridì, ma come? Se dobbiamo raccogliere la differenziata, poi me la porti in discarica, io capisco le difficoltà, però sinceramente mi lascia un po' perplesso. Quindi,
3: poi ripeto, alcune gestioni non sono state fatte bene, le paghiamo per carità, però non dobbiamo stare dietro alle cattive gestioni, noi dobbiamo fare bene il nostro, perché poi le cose si addrizzano, le cattive gestioni, e poi quando sarà il momento decideremo di cambiare chi gestisce.
2: E qui abbiamo invece Alberto di Colmurano, che io non so se Alberto si sente un cittadino della pianura, della montagna o della collina, perché ti dice: ma loro Piceno è comunità montana? Come sono messe i comuni montani? Wow. Cioè, Alberto, complimenti, perché ci piacerebbe sentire come ti senti
3: Murano,
2: te. Però...
3: anche col Murano. Allora, anche qui, come nella discarica, cambio di leggi in maniera repentina, c'è stato un cambio di legge anche in maniera repentina sui comuni montani. Praticamente il governo d'Amblè ha deciso di cambiare le regole, e quindi una regola che è andata avanti per tantissimi anni, non so se era gli anni 50, 70, neanche mi ricordo adesso.
2: Ho vissuto le prime comunità montane, esatto, da giovane consigliere.
3: In cui Loro Piceno oggi è fuori come comune montano o semimontano, perché erano, ma sono ancora all'interno della comunità montana, sono due cose differenti. E come Colmurano, ahimè, come Sant'Angelo nella provincia di Macerata, come Treia nella provincia di Macerata, come Cingoli nella provincia di Macerata, come Tolentino e come Belforte al Chienti.
2: Ma anche Urbino.
3: Poi questa è la provincia di Macerata, nelle Marche 29, e stiamo organizzando, e spero che i cittadini appena lo sappiano siano con noi, una manifestazione a Roma a novembre. Ne abbiamo fatte altre, abbiamo scritto... a Giorgia Meloni, abbiamo scritto, fatto incontri col presidente della regione. Certo è che non c'è una grossa volontà di starci ad ascoltare, questo si capisce e ce ne dispiace, perché a volte la politica è ascolto. Se non c'è ascolto, ma c'è un'imposizione, cambia un po' quello che è il nome politica, dovrebbe cambiare nome, dovrebbe essere un'altra cosa. Noi stiamo lottando il più possibile, ma non perché vogliamo dei benefici, perché quando sono state fatte i comuni montani, perché chi stava nell'entroterra aveva delle difficoltà oggettive, no? E quelle che ho detto prima, quindi se dovevi trovare lavoro male ti spostavi in un'altra zona, le infrastrutture famose che nessuno le elenca e rimangono lì. E io ho fatto una semplice domanda a qualcuno di importante, non faccio il nome, dicendo: ma scusate, io sono d'accordo che Loro Piceno possa uscire come comune montano, però mi dovete dimostrare che io sto meglio di prima. Io ho perso abitanti, ho perso le banche, ho un medico, un dottore che è in pensione e ancora sta lì per una questione veramente
2: di passione
3: certo. E di attaccamento al lavoro, ma non lavoro per soldi, a quello che rappresenta quel lavoro, che è diverso, rappresenta aiutare le persone. Avanti ieri è caduta una persona anziana per strada, l'ho chiamato, è venuto subito, l'ambulanza è arrivata dopo mezz'ora, ma per ovvie ragioni. Cioè, quindi questa semplice domanda non sono stato in grado di rispondermi. Qualcuno mi ha detto: non cambia nulla da prima, e allora io ho fatto un'altra semplice domanda: ma se cambia nulla da prima, perché abbiamo modificato le regole?
2: No.
3: Diciamo che si fanno le cose per altri aspetti, come diceva Francesco, che un po' strani, che se uno li va a approfondire poi li scopre anche, ma non li voglio dire, perché noi, fino a che possiamo, lavoreremo, lotteremo, ci impegneremo per ritornare a essere comuni montani, che significa che se c'è un bando magari abbiamo un punteggio maggiore, l'agricoltura ne ha un beneficio, le scuole ne hanno un beneficio, chi acquista, va a fare un atto notarile, ne ha un beneficio, chi assume nell'agricoltura un beneficio, e purtroppo li possiamo.
2: Ma vedi, ho fatto una battuta, questa responsabilità me la prendo io. Questa legge, no, l'ha tirata fuori il ministro Calderoli, no? Ma il ministro Calderoli sta in Lombardia. In Lombardia funziona così: c'è un'immensa pianura, poi all'improvviso c'è la montagna, perché comincia subito. Non c'è un paese che sta a 200 metri sul livello del mare o 300, e sulle zone interne. Zone interne non c'è la Lombardia, e c'è l'autostrada per andare per tutto. Primo, ma all'improvviso c'è l'alta collina, per cui è chiaro che lui ha detto: ma sotto a 600 non è niente. Invece non è così. Abbiamo parlato qui, Rortina, con altri tuoi colleghi. Da distinguere anche tra l'altro zona montana e zona interna, sì. Perché può essere che non è montana montana, ma zona interna già i suoi problemi, non è che, come hai detto te, di viabilità, insomma di tutto. Quindi vorremmo avere su questo un po' più di comprensione. Io spero che riesca la manifestazione di voi sindaci, che sono pienamente solidale e sacrosanta. Ce l'avete a novembre?
3: Sì, a novembre, e ci stiamo organizzando, perché poi anche l'associazione di categoria per quanto riguarda l'agricoltura sono tutte preoccupate, ma sì. A me mi arrivano articoli anche stamattina, sono per il cellulare: Unione Montana, allarme fondi, senza riforma siamo fragili. Ma ormai, fra l'altro, ha tagliato anche i fondi all'Unione Montana,
2: quindi sì.
3: Dico anche questa, come si chiama, le prima racino, questo è
2: Alberto Golmurano.
3: Alberto, noi abbiamo molte fragilità e molti soldi che mancano, e noi ci troveremo sempre più in difficoltà, e chi ci governa, quello che dicevo prima, non è a contatto diretto con le popolazioni, con le problematiche di una strada, perché non le percorre, non è a contatto con il costo del carburante, perché il carburante, ricordatevi, lo paghiamo noi, perché si va in giro con delle auto blu e quindi non si rendono conto che poi cacciano i soldi. Una volta bastava una moneta che era color mattone, adesso bisogna utilizzare quella verde per pagare la benzina, quindi dai 50 euro si è passati ai 100. E noi lo viviamo, viviamo la difficoltà, quindi la difficoltà di essere montano, semimontano è questa, ma abbiamo noi un'Unione Montana di Monti Azzurri che ci tutela, non ci ha abbandonato, stiamo lì dentro, però su alcuni bandi noi saremo discriminati, e questo ce ne dispiace, perché poi i conti non li fa il sindaco. Il sindaco è responsabile di qualcosa nei confronti dei cittadini, in cui non può fare niente tranne che, ecco, manifestare, scrivere, fare. Ma se la politica a livelli più alti non ci ascolta, purtroppo
2: ce la farsi sentire. Però questa è veramente una vicenda paradossale. Comunque veramente, Robertino, in bocca al lupo per il tuo comune, per la tua attività da amministratore. Si è sentita la passione e il coinvolgimento, e questo diciamo ai nostri cittadini: diamo fiducia alle persone che mettono il cuore e l'anima per i nostri territori. Loro Piceno, comune di prestigio, grazie Robertino per questa tua partecipazione.
3: Grazie Francesco, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, perché la radio in casa, in auto, nell'ambiente di lavoro è un altro sostegno umano che ci aggrada, sia con argomenti importanti, più delicati, e con della buona musica. Grazie.
2: E fa comunità. Salutiamo Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno. Loro Piceno, abbiamo detto che c'è anche allegria, non solo i problemi, e ce l'ha detto Robertino. Luogo e paesaggio splendido, possiamo dire, parola grossa, felicità. Ci concediamo con Albano, anche perché anche un bicchiere di vino, come diceva. Saluti a tutti, buon weekend.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, possiamo subito cominciare anche oggi a Radio Nuova Macerata con Franco Maiolati, già qui pronto.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi abbiamo una bellissima trasmissione perché è piena di ospiti che apparentemente
0: tratteranno,
1: sì, il primo già è in linea, ecco. Apparentemente sembrano due argomenti magari un po' distanti, ma a conclusione della chiacchierata scopriremo che forse ci sono molti nessi tra i due momenti. Allora, questo primo momento riguarda un incontro, finalmente, diciamolo, perché lo facciamo sempre in queste occasioni e quindi finalmente, perché c'è una grande novità che ci verrà detta, lo facciamo con l'amico Simone Riccioni, che gli ascoltatori conoscono ormai perché sia l'hanno visto, ma anche hanno visto le sue opere al cinema negli ultimi anni, ecco. E quindi sono state apprezzate, tant'è che insomma hanno ormai un grande seguito.
0: Buongiorno, lui allora.
1: Ecco, e quindi è un...
2: No, Franco e Tano Nazareno, ci sono.
1: Ecco, buongiorno. E siamo contenti perché oggi parliamo di una novità che è imminente, insomma, perché...
2: Una novità imminente, ma soprattutto partiamo sempre da voi, quindi per me porta fortuna, quindi grazie dell'invito.
0: Oh, questo sì che è bello,
1: per noi siamo contenti, perché se ti richiamiamo in realtà è perché siamo stati contenti di aver fatto le prime chiacchierate precedenti, eccetera, perché
2: grazie.
1: È stato per noi un piacere, poi abbiamo visto che sono state soddisfatte poi dalla visione dei film, insomma, che abbiamo seguito, quindi grazie. E allora, cominciamo subito, Simone.
2: Allora,
1: abbiamo detto, è imminente, dici questa grande sorpresa.
2: Uscirà questo nuovo film il 29 di ottobre, il titolo è Quello che resta di noi. Al centro della storia ci sono un gruppo di ragazzi, ciascuno con le proprie caratteristiche, le proprie evidenti diversità e con i propri drammi, e a un certo punto si trovano questi sette protagonisti dentro una casa. Questa casa è una casa misteriosa, perché questi ragazzi dovranno far fronte ad un gioco che è una caccia al tesoro, però la parte bella è che nel corso del film l'esperienza vissuta assieme farà scattare in loro una grande umanità, perché questi giovani inizieranno a difendere quella lealtà e quella libertà che tante volte in questo mondo dove ci sentiamo iperconnessi, invece siamo molto sconnessi. E vorranno con questo coraggio restare autentici in un mondo spesso che ci spinge verso un'omologazione, ecco. E quindi è un film secondo me bello perché tocca uno spaccato generazionale che adesso attualmente tante volte viene raccontato come brutto, il mondo un po' dei giovani, invece io sono convinto che sia estremamente affascinante e bello e che dobbiamo veramente dargli tanta forza perché stanno vivendo dei periodi molto più duri magari di quando ero io giovane, ecco.
1: Ma allora tu assolvi a quello che è stato richiamato senza voler forzare la mano, insomma, da Papa Leone anche recentemente, e dire che ma noi dobbiamo sì parlare ai giovani, ma del resto tu parli a tuoi quasi coetanei, insomma, voglio dire, quindi chiaramente sei anche
2: avanza, fidati, avanza.
1: Sei adeguato a farlo più di noi, ma a noi ci piace molto osservarlo. No, voglio dire, quando purtroppo noi vediamo che invece nel raccontare il mondo, la vita, eccetera, noi presentiamo ai nostri ragazzi, perché lo viviamo noi stessi magari, il futuro come una minaccia, come una cosa oscura, mentre invece c'è lo spazio, ma a partire dalla realtà osservata, non perché uno la immagina come dovrebbe essere, però sapendo cogliere gli spunti, invece il futuro tu mi pare lo presenti come una speranza, non come una minaccia.
2: Guarda, quello che stai dicendo è incredibile perché parla proprio in maniera centrale del film, perché questi ragazzi si trovano nella prima parte del film in una casa dove i misteri, le fatiche, le ombre e i tranelli che ci sono è come se fosse il nostro mondo, dove tutti quanti veniamo un po' attaccati da quello che capita vicino a noi. Però poi c'è la possibilità, e è questo il motivo, che invece di stare sempre a guardare quei momenti di inferno che ci sono nella vita di ognuno di noi, questi ragazzi, e in questo caso io spero anche nella mia vita, di guardare quei piccoli spazi di paradiso, perché secondo me noi dobbiamo agganciarci a quella cosa lì, a quella roba bella, a quei momenti meravigliosi che ci sono, e dare spazio al paradiso. Infatti il film Quello che resta di noi è proprio una domanda che ci fa pensare cosa resta quando smettiamo di fingere e quanto bello. Siamo disposti a perdere pur di essere davvero noi stessi, perché è qui che si gioca la nostra libertà e la nostra vita, la nostra umanità. Quando arriva una proposta, quando arriva il mondo che ti porta da qualche parte, sta a noi scegliere a cosa dare realmente da mangiare, chiamiamo così, a cosa, se far mangiare il cuore, far nutrire la bellezza che abbiamo conosciuto, incontrato, io credo tutti incontrino una bellezza, la fatica è riuscire a accettarla e andargli dietro con fatica, perché la bellezza impone anche una fatica.
1: Certo, però ecco, quindi è riconoscere che è possibile uno sguardo che dia più rilievo, più attenzione, che si accorga prima di tutto del bene, del buono, del bello che c'è, e magari a questo ci si dia seguito piuttosto che stare legati ai nostri, io dico, parlando da vecchio adulto, dalle nostre scoglionature, insomma, noi vecchi soprattutto ci confrontiamo su è tutto un macello, tutti i ladri, tutti qua, tutti, poi quando diciamo tutti poi siamo molto cinici e presuntuosi, perché quando diciamo tutti diciamo gli altri, però, perché noi ci tiriamo fuori e quindi anche questo sono un po' disonesto, diciamo, da un punto di vista culturale, intellettuale.
2: Quindi... La fatica è una cosa che abbiamo, no?
1: Certo,
2: però quello che
1: certo.
2: dice è verissimo. Cioè, sono stato tante volte criticato a livello di giornalisti e via dicendo, ma ci mancherebbe, è giusta anche la critica, che i miei film parlano sempre di qualcosa di buono che finisce con una speranza. Beh, devo essere sincero, questa critica, che è una critica che mi fanno per dire che sbaglio delle volte, e io sicuramente sbaglierò, però è una critica che io apprezzo, perché siccome tutti parliamo delle cose brutte, raccontare di umanità, di fragilità condivisa, di bellezza, come in questo film, come anche gli altri, ma in questo film maggiormente, perché è nascosta questa possibilità di ricominciare, cioè deve essere questa la cosa che arrivi al pubblico, cioè il pensare che qualsiasi cosa capiti noi possiamo ricominciare, possiamo ripartire, perché certo. c'è qualcuno che ci ha voluto così.
0: Bello,
2: e questa cosa secondo me è la roba più bella che c'è, e quindi anche in questo film è un racconto intenso, contemporaneo, che parla di umanità, di fragilità condivisa, di bellezza, ma spesso nascosta, di ricominciare, cioè secondo certo. me è questa la ripartenza. E come dicevo a degli amici, Quello che resta di noi è nato come titolo insieme al regista Emilio Mercanti, perché eravamo affascinati dalla frase che disse Papa Francesco, quando diceva che il mondo, i nonni sono la memoria di un mondo fatto senza memoria, perché i nonni sono quelli che ci portano, c'entra con il film, però non vi spoilerò tutto, se no
1: ci chiama
2: quasi
1: certo.
2: Quindi bellissimo.
0: Bene, bene, veramente tantissimi, speriamo che lo vanno a vedere poi questo bel quello che arriverà. Ecco.
2: Sì, noi inizieremo, Nazareno, inizieremo dal 21 di ottobre a fare le anteprime, quindi il 21, chi segue la mia pagina, chi segue il sito sa che dal 21 ottobre inizieremo con le anteprime. L'anteprima a Macerata sarà il 26, a Tolentino sarà il 25,
0: Tolentino è la cosa più importante.
1: Lo vedi, Nazareno? Tolentino viene prima di Macerata.
2: Tolentino, il giorno 25.
0: Abbiamo
1: perso. Dunque, facciamo un po' di difficoltà, forse
0: dobbiamo riprendere un attimo con il telefono, se lei ferma lo rimediamo.
2: Tanta fortuna, perché quando partiamo c'è sempre tantissima gente e questa è la roba più bella.
1: Allora, sintetizzo io, forse voglio dire che a Tolentino c'è sempre stata, infatti, un'anteprima e ha sempre portato bene, perché c'è un pubblico fedele che ormai è sempre, io lo vedo, insomma, soprattutto anche un pubblico di ragazzi, di giovani, perché poi la sala è sempre piena di molti giovani, e appena si sa, c'è notizia dell'uscita del prossimo film, si crea una sorta di attesa in molti ambienti giovanili di Tolentino, quindi questa è una cosa bella.
2: E no, da notare questo, Franco, che te lo dico, perché la novità di quest'anno è che 6 attori sono miei allievi che avevano un sogno e sono arrivati a diventare professionisti e sono anche delle nostre zone, Macerata, Tolentino, San Ginesio, quindi questa cosa secondo me è ancora più bella.
1: Ecco, infatti stavo per chiedere qualcosa sugli interpreti, quindi già ci hai detto anche questa. Allora, questo si può colloca adesso magari anche su un altro piano rispetto al contenuto del film, però su quanto quello che tu stai facendo con altri anche autori giovani eccetera per il cinema nel nostro territorio, che poi è biunivoco, nel senso per il cinema nel nostro territorio, ma che diventa poi con il cinema per il nostro territorio, perché io ricordo nei precedenti film quando è stato molto bello riconoscere situazioni, ambienti, luoghi ben presentati nei tuoi film, luoghi a noi vicini, insomma, quindi, e adesso tu dici ci sono anche i protagonisti che vengono da questo desiderio di intraprendere questa carriera.
2: Sì, guarda, da attori. Franco, questa diciamo queste produzioni mi hanno portato, andando avanti, a essere vicino a tanti ragazzi che ho scoperto sognassero di fare gli attori e le attrici, quindi ho aperto 9 anni fa questa scuola di cinema che è a Corridonia. Non avrei mai immaginato di arrivare ad avere 150 studenti, ma soprattutto non avrei mai immaginato di arrivare ad avere 6 ragazzi, diventare professionisti, avere l'agenzia e lavorare con me, perché è una roba incredibile che questi ragazzi, che erano ragazzi che stando qui non avevano un luogo, perché il luogo non c'è mai stato dove studiare cinema nelle Marche, per quanto io conosco, e la cosa bella è che si sono trovati a recitare con un grande come Francesco Pannofino, che è il nome del film oggettivamente, e vederli lì realizzare il proprio sogno, per me è la cosa più grande di tutti, perché sono dell'idea che senza un luogo e senza una compagnia qualsiasi cosa uno fa non riesce a viverla con quella serenità giusta, e quindi è una soddisfazione grandissima pensare che questi 6 ragazzi, un ragazzo di Ancona, una ragazza di Ajesi, una ragazza di Fano, un ragazzo di San Ginesio, una ragazza di Macerata e di Tolentino, siano ragazzi del nostro, dei nostri luoghi, quindi è un ragazzo di Recanati, ecco, così lo detti tutti e non sbaglio.
1: Bello, bello, molto bello, molto interessante. E beh, ci hai detto anche che il protagonista quindi è Francesco Pannofino?
2: Francesco Pannofino è il protagonista, il secondo nome sono ahimè io, vi toccherà ancora guardare la mia faccia.
1: Questo sarà.
2: Poi andando avanti troveremo attori sempre più bravi, perché questi ragazzi a me hanno veramente colpito, è la cosa più bella, sono partito che non avrei mai immaginato, invece è una roba gigante quello che sta capitando. E poi ci sono questi ragazzi e altri attori locali che hanno fatto delle piccole parti. Abbiamo sempre girato, Franco, nelle nostre zone, perché abbiamo girato tra Corridonia e Ripa Transone. E quindi diciamo ci sono delle cose molto molto molto carine, ecco.
1: No, ma questo è una cosa molto interessante, adesso a parte l'amicizia che ci lega, e quindi magari ci fa valutare sempre con più benevolenza, però in realtà poi oggettivamente a conti fatti questa benevolenza è ben riposta, insomma, ma anche questa operazione appunto che sta venendo fuori e si sta consolidando appunto dell'essere legati al territorio, cioè, perché io vedo sempre in realtà, un po' perché magari nel settore cinematografico attoriale insomma mancavano finora anche le possibilità vere, però in questo ambito, anche in altri ambiti, una sorta di provincialismo rovesciato, cioè che fa vedere che può valere solo se qualcosa viene fatto altrove, nelle grandi città, in altre regioni, mentre invece da noi abbiamo le possibilità, poi ormai anche appunto tecniche e anche finanziarie, forse perché non so se anche la regione, chi se qualcuno insomma per quanto può sostiene questi tentativi che voi giovani state facendo, perché ci sono anche altri esempi, no, che si muovono, grazie, tu sei stato tra i primi insomma a muoversi nel cinema regionale, però ci sono anche altre esperienze che stanno venendo fuori, quindi è una cosa molto bella insomma questa cosa qui, rovescia questo provincialismo, cioè anche lì, no? Io adesso allargo la vicenda umana, le vicende umane che tu racconti, dice, ti si taccia di finire sempre con una speranza, quindi con un positivo possibile, con un bene possibile, e in realtà guardare anche come un luogo che può consentire del bene da realizzare dove noi viviamo, insomma, nelle nostre piccole Marche, nei paesini delle Marche, insomma.
2: Sì, guarda, io sono dell'idea che la provincia sta tirando fuori delle cose incredibili. Stiamo sicuramente diventando una regione con dei riflettori addosso. Sulla questione degli aiuti, meno aiuti, diciamo che è sempre un chi va là. Però ripeto, io sono dell'idea che quando qualcuno vuole fare qualcosa deve indicare se stessi piuttosto che aspettare qualcosa che faccia qualcun altro. Quindi io voglio partire da me, anche se magari non sono d'accordo su tante cose, su magari non aiuti e via dicendo, ma voglio partire da me perché sono dell'idea che c'è un pubblico che ci sta volendo bene e quindi io ho questa idea che qualsiasi cosa cerco sempre di guardare quello che faccio io e di lavorare sodo, ecco, quindi sempre positivi, ecco.
1: Dobbiamo essere sempre positivi. Allora, questo lo sottolineo perché è un criterio che tu applichi chiaramente al tuo campo di azione che è il cinema, ma è un criterio che umanamente vale per tutto, per chi si muove, associazioni, realtà, eccetera. Non si può partire e dire faccio questo perché c'è qualcuno, c'è un piano, un progetto che me lo finanzia. Certo. Faccio questo perché è bello e spero che chi poi amministra eccetera se ne accorga e magari per poter dare poi un sostegno che c'è. Questo è il, è il vasto principio della sussidiarietà, poi la finiamo qui se no allarghiamo troppo e ci allontaniamo troppo dal punto, però è questo, è certo. Il dovere di accorgersi quello che si muove, soprattutto anche in settori in cui poi sono i giovani che si assumono una responsabilità, sì, ma anche un rischio, perché poi
2: un gran bel rischio, sì, ecco perché sono contentissimo di questo aiuto che mi date voi facendomi l'intervista, piuttosto che le persone che ci sostengono nelle varie anteprime in tutta Italia, perché veramente viviamo di quel passaparola, di quel sostegno, e questa è la cosa più bella di tutte. E
0: tu facci sapere che certo. Quando ci sono cose belle noi le vogliamo sapere da te.
2: Grazie, sì. io torno sempre, ragazzi. Se mi invitate, ci sono sempre.
1: Ma guarda, adesso io non vediamo insomma come va, come sono i tuoi impegni, i tuoi tempi, eccetera. Però magari vediamo come poter fare per una volta visto il film, perché adesso ti stiamo dando credito basato su un'esperienza, quindi è un pregiudizio. Quello che certo. Noi abbiamo un pregiudizio buono su di te in base a quello che abbiamo visto.
2: Però si mantenga.
1: Poi lo vogliamo verificare, insomma, quindi ci risentiremo, insomma. No, questo quello che resta di noi. E questo allora anche questa preoccupazione, no, che tu hai ridetto, mi piace insomma risottolinearla, che tu dicevi, perché i nostri ragazzi, adesso cito una frase che ho preso poi da un libro di Davide Rondoni su San Francesco, in cui dice a un certo punto, dice che noi, soprattutto i nostri ragazzi, i giovani, rischiano di diventare delle palle da flipper se perdono questo sguardo che riconosce, se non sanno riconoscere appunto di essere amati, eccetera, se nessuno glielo mostra. Quindi ecco, palle da flipper, no? Sbattute di qua e di là, eccetera. Invece, ecco, in questo film viene fuori questa apertura.
2: In questo film viene fuori una super apertura, una grande umanità e una grande scelta che faranno i ragazzi, proprio perché il film, questo lo posso dire, non è uno spoiler, l'abbiamo dedicato a San Carlo Acutis, perché tutti nasciamo originali, molti muoiono fotocopie. Quindi è un augurio a tutte le persone, grandi, piccoli e più grandi ancora, perché per quanto mi riguarda i giovani sono quelli giovani nel cuore, non di età anagrafica.
1: Grazie Nazareno, ringraziamo.
0: Ringraziamo molto.
2: Spero possa essere davvero un momento bello per interrogarsi, non guardando la copertina, perché se uno guardasse la copertina del film magari vede una copertina un pochino più scura, no? Perché è misteriosa, e quindi uno dice oddio, ho paura. No, andiamo a fondo nelle cose, perché il cuore buono esce proprio nei posti un pochino più di ombra.
1: E quindi non finisci, scusami, io sono
2: colpa. E quindi secondo me nelle difficoltà che questi ragazzi vivranno in questa ombra che vedremo nella prima parte del film, poi si suggella una bellezza e un cuore che è veramente gigantesco, e l'invito a tutte le persone che verranno è proprio quello di interrogarsi sul tornare ad essere originali.
1: Quindi come impostazione, come clima, perché mi pare che poi questo sia una cosa che ai giovani piace molto. C'è un po' questa cosa, un po' anche un clima di mistero, di...
2: Sì, abbiamo fatto apposta un clima misterioso. La prima parte è molto misterioso, ci sono dei tranelli, dei ragazzi si legano per riuscire ad arrivare prima in un posto, usano tutti gli escamotage per vincere e poi scopriranno altre cose. Quindi perché questa cosa? Perché secondo me noi quando andiamo a parlare al grande pubblico, secondo me bisogna iniziare anche a parlare con qualcosa che è vicino a loro.
1: Certo.
2: Perché se no le persone dicono vengo a vedere un film e magari mi piace, però sai, so già che è... Sì. Invece dargli quell'alone di mistero può essere una cosa accattivante, perché uno dice sai che c'è, vado e gioco e vedo quello che viene fuori. Quindi
1: intanto
2: abbiamo fatto...
1: No, vai, scusami.
2: No, abbiamo fatto una piccola, una novità, ecco, sarà una novità.
1: No, questa cosa mi stimola ancora, mi incuriosisce, una nota in più di curiosità, perché appunto questa cosa di mistero, perché un po' c'ha a che fare con quello che tu hai citato prima, citando Carlo Acutis e una delle sue frasi che vengono riportate spesso, no? Tutti nasciamo originali, poi molti muoiono come fotocopie, perché noi siamo niente, noi siamo ormai schiavi dell'IKEA, tra virgolette, in che senso, anche io ho biglietti IKEA a casa, ma perché lì siamo sicuri, perché c'è un libretto di istruzioni che spiega tutto e le viti sono contate, precise e tutto il resto, quindi tutti lodano questa chiarezza delle istruzioni, per cui chiunque è capace di montare il mobiletto, ma non c'è niente che apre a una novità, a un rischio, una possibilità, una decisione che io devo prendere, meglio così o è meglio così. Invece questo aspetto del mistero già comincia a dire impostiamo la vita come una novità a cui guardare e cui starci dentro, insomma, quindi è muoverci per affrontarla come viene, quindi è stimolante, insomma. Ti dirò che mi hai messo in testa molti punti di curiosità e di interesse, insomma.
2: Bello, sono veramente contentissimo di questa cosa, davvero.
0: Quindi, anche noi siamo contenti, perché ci stai dando cose belle, ecco.
2: Grazie.
1: Quindi quello che resta di noi, con le anteprime, che parliamo adesso del nostro territorio, saranno il 25 ottobre a Tolentino,
2: il 25 sera a Matelica, il 26 a
1: Macerata, poi comunque poi l'uscita a fine mese, l'uscita nelle sale regolarmente, insomma.
2: Dal 29 siamo in tutte le sale.
1: Bene, e allora Simone, buon lavoro per questi ultimi dettagli che sicuramente organizzativi ci saranno, e sicuramente se possiamo veniamo anche a queste anteprime, così magari ci abbiamo modo di scambiare qualche battuta a caldo.
2: Assolutamente.
1: E quindi magari insomma ci risentiremo. Allora, grazie, un saluto a tutti i tuoi amici, soprattutto a questi giovani attori che...

0: po' di più, un po' di meno, perché ogni cosa è così, cioè, chi lo vede con uno stato d'animo, con un'esperienza, con circostanze intorno e tutto il resto, quindi può averci una visione diversa, però sicuramente gli va riconosciuto il coraggio o la sincerità, perché il coraggio sembra che uno voglia fare l'eroe, ma non è così, la sincerità di proporre il desiderio di positivo che lui vive, e quindi di parlare di questo, quindi non stare a rimuginare su.
1: È bello, bello,
0: e molto bello. Che per voler comunicare questo si muova dando anche proprio, si muova concretamente, dando poi appunto frutto e spazio a dei giovani, perché questa cosa molto bella, questa che alcuni attori, molti attori sono.
1: Questo
0: parte,
1: è importantissimo.
0: Esatto, che fanno parte della formazione che lui ha seguito come desiderio, insomma, di comunicare l'esperienza che lui sta vivendo ormai da molti anni, no? E quindi ecco, questo, siamo contenti, insomma, che abbia accolto l'invito, perché noi, insomma, siamo contenti che ne abbia parlato con noi qui a Radio Nuova Macerata. Poi seguiremo lo sviluppo di questo percorso, perché al di là del film stesso, che ci è sembrato dalla presentazione molto stimolante, e al di là di questo, insomma, va
1: sì,
0: bene.
1: È bello, cioè, sui ragazzi è molto importante, perché no, qualcuno dice, ma questi ragazzi di oggi, se non li aiutiamo,
0: esatto, se noi, perché è inutile stare a lamentarsi, appunto. Guardiamo quello che si muove, quindi anche questo tentativo guardiamolo positivamente, diamogli seguito, diamogli spazio, diamogli credito intanto. Va bene, allora Nazareno, questa prima parte l'abbiamo conclusa con questa bella chiacchierata insieme, e adesso magari se aspettiamo nella seconda parte, avremo un incontro con una bellissima esperienza, facciamo uno stacchetto e poi riprendiamo.
1: Pubblicità.

da morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

0: Domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli. Domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online. Di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: E allora torniamo, ci sono altre persone, vero Franco?
5: Sì, abbiamo dei nuovi ospiti che avevo accennato appunto che avremmo avuto nella prima parte, perché appunto prima abbiamo parlato con Simone Riccioni con il suo prossimo film, e io ho detto che secondo me potremo cogliere a conclusione di questa chiacchierata della mattinata proprio dei nessi, degli spunti che legano queste due esperienze che sono chiaramente totalmente diverse.
4: Andiamo avanti.
5: Sì, non è che facciamo, siccome dobbiamo parlare, no, è una, perché andiamo sempre a parlare un po' di quello che a noi interessa, del comunicare lo spunto di luce, lo spiraglio che ci può essere di bene nel mondo, piuttosto che fermarci solamente a raccontarci il male che accade.
4: Questo io lo dico,
5: e quindi
4: sempre,
5: è un punto, ma perché probabilmente è l'unico punto che può riuscire a sostenere la vita.
4: Ecco, fammi dire che noi siamo delle poche radio che dicono le cose buone, ecco. Le altre dicono che quello si è ammazzato, che quell'altro l'hanno buttato via, che quell'altro non c'è più.
5: Allora, dato i fatti, bisogna sempre dirli, non è un'evasione, però raccontiamoci anche come poi rispetto ai fatti che tutti vediamo e poi colgono diversamente secondo le circostanze ognuno di noi. Ecco, quindi allora oggi andiamo subito al dunque della questione. Abbiamo degli amici, intanto sono tre genitori dell'associazione Tristar, e allora gli ascoltatori già sicuramente adesso, come magari non tutti conoscono il nome di questa associazione, Tristar sarebbe, che indica tre stelle, insomma un po' di inglese ma è molto facile. Ecco, sono quattro le persone presenti, e questa associazione, quindi se uno fa un'associazione la fa con una prospettiva, guardando in avanti, no? E quindi vediamo, ecco, con una prospettiva guardando in avanti, a partire però da un fatto drammatico, estremamente doloroso. E quindi magari diamo, per dare un po' l'orientamento agli ascoltatori, partiamo da questo fatto che poi gli ascoltatori ricorderanno perché ha colpito la città di Macerata e non solo, come coinvolgimento umano, insomma, così tutti. Però poi mi interessa molto, interesserà molto gli ascoltatori, vedere da questo come poi si può rilanciare un bene per sé e per gli altri.
4: Ecco, questo è bello.
5: Allora, cominciamo, presentatevi voi nei nomi, perché ci siamo presentati ma gli ascoltatori non mi vedono, ma voglio dire, sanno che l'età giustifica che mi dimentichi.
6: Sono Alessia, la mamma di Daniele.
4: Forte con la musica, così ci vediamo molto.
6: E Tristar nasce appunto da una perdita dei nostri figli, Daniele, Nicolas e Giorgio. E nasce per onorare la loro memoria soprattutto, ma nasce anche per dare speranza ai giovani. Noi da un fatto negativo che è stato l'incidente del 14 giugno sulla superstrada, vorremmo portare qualcosa di buono alla città. Cerchiamo di creare un punto di aggregazione, diciamo di sport ma anche non di sport, per i giovani, creando inclusione, dando loro la possibilità di stare su un luogo dove si sentano a casa. E... Betty, aiutami anche tu.
7: Diciamo che dopo questo fatto così grave non vogliamo fermarci qua, vogliamo cercare di, da un fatto grave, di tirarci su, di ricostruire la nostra vita e di ricostruire la vita delle nostre figlie, perché abbiamo tutti una figlia, e di dare un senso a quello che è accaduto, anche per dare conforto a tutti i ragazzi che ci sono vicino, ci sono stati vicino, ci saranno vicino, ma non solo, anche ai genitori, ai nonni, perché è stato un fatto che ha veramente sconvolto la comunità. Quindi proprio per questo motivo l'associazione ha diversi scopi, ha lo scopo di aiutare il giovane, aiutare a dargli la fiducia, la speranza, perché di fiducia e di speranza dopo i fatti accaduti è veramente scesa e traballante, e di dare fiducia e speranza anche a tanti genitori che provano a immedesimarsi in noi e che a oggi, a distanza di 3 mesi e passa, si porgono a noi ancora con le lacrime agli occhi e proprio con la sofferenza. Quindi dobbiamo cercare di andare avanti con la consapevolezza che questo è un vuoto che mai niente e mai nessuno ci potrà colmare, però è necessario per dare dignità alla nostra vita, dignità alla vita delle figlie, dignità alle persone che ci sono veramente tanto vicine. Quindi Tristar vuole essere un'associazione che opera nel pratico, quindi cerchiamo proprio una struttura dove si possa fare sport, perché questo è l'elemento che accomuna più di tutti, perché lo sport è vita, proprio intesa proprio come regole, rispetto di sé, rispetto dell'altro, perché insieme allo sport possiamo fare il momento, no? Il famoso terzo tempo del rugby, quindi un momento di aggregazione, di vicinanza tra le persone, un momento in cui si mangia, si parla, si gioca, si sta in compagnia, ci si confronta, ci si relaziona, ma che debba essere proprio un posto dove i ragazzi sanno dove andare, un po' come è accaduto a noi quando eravamo più giovani, dove non c'erano i telefonini e quindi sapevamo che quel posto là sarebbe il posto di incontro di tutti, non era necessario chiamarsi, bastava andare lì e sapevamo che qualcuno trovavamo e qualcuno con cui stare in compagnia c'era sicuramente. E questa è una cosa che dobbiamo riuscire a rifare, lo abbiamo visto nell'ultima torneo di beneficenza che abbiamo avuto, dove i ragazzi, il nostro direttivo, che è composto sì da noi 4 genitori, ma è composto anche da 7 ragazzi, quindi ne siamo in 11, hanno detto alla fine della giornata: oggi è stata una giornata bellissima, perché c'è stato questo, c'è stato partecipazione, c'è stato lo stare insieme, non c'era niente, c'era una bottiglietta d'acqua, un panino per mangiare all'ora di pranzo, ma poi c'erano tanti sorrisi, tanti momenti di tenerezza, perché comunque confrontarci in queste situazioni scatena anche dei momenti di tenerezza, anche di dolore, anche di pianto, ma anche di risa. E i ragazzi sono stati bene perché sapevano che quel giorno tutti avrebbero girato, chi prima, chi dopo, chi un'ora prima, chi un'ora dopo, chi tutta la giornata lì, senza dover andare a cercare niente. E questa è la cosa che ci ha fatto stare benissimo, questo è quello che vogliamo raggiungere, un posto dove possiamo stare tutti bene e dove noi genitori possiamo dare un po' di senso a questa vita, che, scusate, ma di senso veramente in questo momento ce n'è veramente poco.
5: Allora, avete detto, avete offerto degli spunti, secondo me, di riflessione molto importanti, perché vanno anche oltre la vostra circostanza, come voi stessi volete andare oltre, perché quando voi dite un luogo dove i giovani si sentano a casa, quindi non è un rifugio, non è un recinto dove stanno lì, quindi stiamo tranquilli, un luogo dove i giovani si sentano a casa. Poi l'altra cosa, avete detto, dare fiducia e speranza sia ai giovani che ai genitori, perché lo dicevamo prima, ecco, vedete, Nazareno, vedete come vengono fuori i nessi con quello che dicevamo prima, perché Simone Riccioni fa un giovane attore, regista, fa dei film molto che parlano molto di giovani, si diceva, perché noi dobbiamo trovare il punto per cui il futuro per i giovani non sia una minaccia ma sia una speranza, e questo è nelle parole che voi avete detto, senza che ci siamo sentiti prima, insomma. E quindi, e questa cosa qui è molto bella, perché poi dice, allora, però per far questo, perché allora, ecco, io colgo già l'invito, voi che leggo nelle vostre parole, insomma, per far questo magari ci possiamo muovere, possiamo spendere delle energie, delle risorse, anche di tempo, eccetera, mettiamoci insieme per...
6: Io dico che fare squadra porta a qualcosa. Quando uno guarda il proprio orticello non si arriva mai a nessuna parte, quando invece si mettono insieme le forze allora si raggiunge un obiettivo importante.
5: Ma anche penso in un momento in cui è chiaro che si ha bisogno di consolazione, ma questo forse si può avere sia, guarda, ecco, voi quattro siete accomunati più strettamente dalla vicenda, dalla circostanza, però penso che si possa cogliere avendo qualcun altro a cui guardare e con cui stare insieme, quindi,
7: sì, per forza.
5: Quindi noi... questo è l'invito, voglio dire, perché adesso noi partiamo da questo, però in questa radio noi lo diciamo spesso in questa cosa, specialmente noi vecchi, perché io sono già di una generazione precedente alla vostra, no, nel senso, io ho i nipoti dell'età dei vostri figli, insomma, quindi sono vecchio, però noi abbiamo una grandissima responsabilità, noi, ma personalmente ognuno di noi, dimostrarsi di fronte alla vita scoglionato, se può dire in radio, ormai l'ho detto, se può dire.
4: Se può dire.
5: Quindi, no, perché no, allora è questo, allora averci una realtà come la vostra, in cui dice sì, nella vita c'è questo, c'è anche questo, ma noi continuiamo a far male, poi ecco la responsabilità chiaramente più stretta per i figli, ma nei confronti ognuno è genitore tra virgolette di qualsiasi ragazzo incontra. Se uno sta al bar a prendere un bicchiere di birra o un caffè e parla in un certo modo di qualcosa e ci sono dei giovani, in quel momento è educatore di quei giovani e quindi deve sapere quello che sta dicendo, cosa sta facendo. Quindi andate avanti, insomma, nel raccontare questa, perché poi da qui, lo dico già ora ma poi magari ripetiamo i riferimenti concreti, voi avete già detto, stiamo cercando poi concretamente poi come realizzare al meglio questo, e quindi vedremo poi uno spazio adeguato, no? Bisognerà avere poi decisione da parte delle amministrazioni, eccetera, eccetera. Quindi continuate adesso nel raccontare, scusatemi se io vi interrompo.
8: Io sono Maurizio, il papà di Daniele. Noi stiamo cercando appunto uno spazio che sia adeguato e che rispecchi anche il riscontro che abbiamo avuto in questi mesi da parte di tutta la cittadinanza di Macerata, da tantissime persone. L'associazione è nata da forse neanche 3 mesi, già abbiamo circa 800 persone iscritte, quindi c'è stata una risposta che sinceramente neanche immaginavamo, e sentiamo anche la necessità di dare noi una risposta a tutte queste persone che credono in questo progetto, nel fare qualcosa che sia all'altezza delle loro aspettative, no? Chiamiamole, delle nostre aspettative e delle loro. Quindi eravamo partiti all'inizio, nei primi giorni, parlando di un campetto di calcio da qualche parte a Macerata, però quello col passare delle settimane è diventato automaticamente, senza che affrontassimo il discorso, un progetto già vecchio, piccolo, perché tutte queste persone, tutta questa vicinanza, tutto questo aiuto che sentiamo non può ridursi a un piccolo campetto di periferia, ma vogliamo realizzare qualcosa di più importante, perché i ragazzi di Macerata lo meritano, perché tutte le persone che ci stanno vicino lo meritano e ne hanno bisogno. Tante persone, tante altre persone e aziende stanno aspettando di capire come poterci aiutare, perché siamo stati contattati da tante aziende che operano sul campo e ci hanno detto: ok, quando siete pronti, quando c'è qualcosa, fatemi sapere che io sono pronto ad aiutarvi per quello che posso, per quello che è la mia esperienza e il mio lavoro. Quindi vogliamo trovare, speriamo di trovare un luogo che sia all'altezza di quello che Nicolas, Giorgio e Daniele meritavano, ma che meritano tutti i ragazzi di Macerata. Speriamo nell'aiuto concreto dell'amministrazione e che, insomma, che le persone continuino a dimostrarci l'affetto che ci hanno dimostrato fino ad oggi.
4: È bellissima questa, bellissima. E poi vedete, ogni tanto dici come va,
5: questo è bello, sul prosieguo,
4: questo è molto bello sapere come va.
8: Sì, sì, perché ad oggi, non avendo ancora un punto nostro, abbiamo organizzato, Betty diceva, l'ultimo torneo di padel e calcetto che c'è stato il fine settimana scorso, e quindi siamo per adesso, per forza di cose, itineranti. Però qualsiasi cosa facciamo ci rendiamo conto che c'è una risposta incredibile. Questo ci fa piacere, ci aiuta, ci inorgoglisce e ci responsabilizza, perché la vicinanza e l'aiuto di queste persone, di tutte queste persone, è una cosa bellissima, ma è una responsabilità che sentiamo, che abbiamo accettato e che vogliamo, insomma, far sfociare in qualcosa che sia all'altezza, ecco, di quello che tutte queste persone chiedono.
4: Noi fateci sentire quando avete qualcosa belle da dirci e venire, perché noi siamo contenti.
5: No, perché questo, appunto, come dicevamo prima, non si tratta di riempire. Una volta mi veniva detto a me per delle vicende, eccetera, non si tratta di riempire degli spazi vuoti, ma di comunicare un pieno che uno sta vivendo. E quindi questo luogo magari, appunto, richiede anche che abbia una stabilità, perché altrimenti, vabbè, si tratta solo di organizzare degli eventi spot in cui magari ci si racconta con tristezza, perché in questo modo rischia di prevalere la tristezza rispetto allo sguardo in avanti che voi avete, insomma. Quindi questo, io sottolineo questa vostra richiesta di poter avere un luogo, perché si tratta, quando voi dite una casa, appunto, che non è fatta di degli spazi fisici, un recinto di un campo e una sede con quattro mura. Una casa, perché adesso io l'ho citato anche prima, ce l'ho in testa perché questo è l'anno di San Francesco, quindi sì. Davide Rondoni, che è una persona che conosco bene, ha scritto un libro in cui a un certo punto dice: questi nostri ragazzi ormai si sentono non più benedetti, quando già alla nascita non sono più benedetti. E poi dice, citando l'esempio di San Francesco, o si è creature, quindi o si sa che sia una casa, che si è amati, che si è voluti, o si è palline da flipper. E i nostri ragazzi, se non c'è chi se ne prende cura, rischiano di essere, perché il mondo li tratta così, cioè sballottati qua e là con qualche piccola soddisfazione illusoria, perché la pallina da flipper urta il piroletto che si accende e scorrono i punti, però è un'illusione di una presenza, perché poi tutti finiscono in buca, insomma, senza eco. E quindi la vita ha un senso, invece, perché se no rischiamo di capire solo, ma tanto poi alla fine sono una pallina e vado in buca, quindi a che serve tutto il resto? Mentre invece adesso
6: ogni vita è veramente importante.
5: Ma anche perché io adesso non conoscevo i vostri ragazzi, perché io sto a Tolentino, però dai racconti poi ascoltati, anche tutte le circostanze che ci abbiamo potuto leggere e anche sentire in audio, erano di quei ragazzi che non facevano parte della cronaca di cui normalmente si parla per affrontare il tema giovanile, no?
6: No.
5: E quindi ancora di più magari questo, no, sconcerta. Però ancora di più questo muove, per dire: guardate che noi ci abbiamo, ecco, insieme ai giovani accolti, ma noi ci abbiamo questo dovere.
6: Esatto.
5: E quindi io butto là delle cose, però infatti, voi raccontate concretamente quello che
9: Valentino,
5: cui tenete.
9: Papà di Nicolas, in questa vicenda triste, comunque abbiamo scoperto che in realtà tutti questi luoghi comuni per mobilizzare i giovani sul modo, stile di vita, sulle serate, abbiamo incontrato invece dei giovani, ma un folto gruppo di giovani anche di altre associazioni tipo la Next Gen, che sono veramente fantastici, con dei sani principi, e gli stessi giovani del direttivo che ci danno una mano. All'inizio erano spaventati dal punto di vista burocratico, abbiamo detto ci siamo noi, gente più grande che vi affianca, dandogli questa sicurezza. Loro hanno delle risorse e su certe cose stanno anni luce avanti a noi, anche dal punto di vista dei social, dell'entusiasmo nell'organizzare. I giovani del direttivo ci hanno organizzato tutto il torneo di calcetto e alla fine della giornata erano contenti perché era stata una cosa fatta da loro, venuta benissimo, perché quel weekend è stato secondo me qualcosa di magico, un evento non sportivo ma sociale, perché abbiamo visto, siamo stati riempiti di giovani, di genitori, di sorelline, di fratellini, di famiglie che hanno vissuto questo evento. È riduttivo dire sportivo secondo me, anche perché dopo ti giravi, guardavi un attimo da di fuori, vedevi la sorellina che tirava fuori i libri e studiava lì sul tavolo mentre giocavano. Cioè, questo significa proprio comunità, è questo che noi puntiamo, è questo che noi vogliamo. Io ho cercato di farlo capire alla giunta, ma bisognerebbe prendere spunto e dare un modello. È questo che noi dobbiamo dare, perché se noi diamo questi messaggi ai giovani, i giovani rispondono.
4: Ottimo,
9: è questo che dobbiamo capire.
4: Bravo.
9: E anzi, i giovani educano anche i grandi. È questo che dobbiamo capire. Perché i figli nostri, io lo dico al di là delle critiche che mi possono dare, i figli nostri sono morti per le persone grandi, perché aveva 41 anni, non era un giovane. Quindi la cosa deve essere una sinergia, una comunità.
5: Su questo siamo pienamente convinti e d'accordo, perché è chiaro che noi critichiamo molto il Nazareno sempre su questo, lo dice che salta sempre all'occhio il male che c'è tutto il resto. I nostri giovani, noi dobbiamo capire che hanno un cuore che se noi non glielo incrostiamo con tante altre cose, l'apparenza è questo, è la prestazione. I nostri giovani devono essere fatti per raggiungere questo, per fare questo, fare quest'altro, anche in modo benevolo, diciamo studia perché così trova, no, studia perché sei un po' di più oggi, perché così mio. Però i nostri giovani, come stava dicendo lei, se noi li guardiamo e con il desiderio di accompagnarli, ma li guardiamo, non li istruiamo, non li addomestichiamo, non perché, no? Perché altrimenti se li addomestichiamo poi, ecco, molti sfuggono e diventano selvaggi, no? È come appunto l'animale che si rifiuta, no, ad essere addomesticato, insomma, no? E quindi no, è veramente questa cosa che voi, queste cose che voi state dicendo rivelano, appunto, mi sorprendono, nel senso buono, molto buono, perché appunto non sono legate ad una nostalgia di un passato che non potrà tornare, ma diventa una nostalgia che apre però ad una prospettiva per voi stessi, per poter dire viviamo bene questo, per i figli, chi c'ha altri figli, ma anche per gli altri che comunque ci sono affidati, perché i giovani sono affidati a tutti gli adulti, non è, nessuno escluso.
9: Per far capire quella nostalgia e quel dolore, ce la viviamo nella nostra intimità, ovviamente quello c'è e non si toglie,
6: certo.
9: Però,
5: certo.
9: Però tutti e tre i ragazzi avevano tre sorelle più piccole, quindi per forza di cose.
5: Beh, ecco, anche questo è un bene per aiutare loro, come vivere anche per loro questa mancanza, insomma.
6: Esatto, questo... Sì, ma poi questi, cioè tutti e tre erano buoni, e quindi portare avanti anche quello che erano loro è bello. Noi facciamo questo, no? Sapendo che i nostri figli a casa non torneranno mai più, quindi lo facciamo proprio perché, oltre comunque sia, ti fa star bene, perché ti riempie il cuore il fatto di avere intorno gente che ti aiuta, che comunque sia partecipa, ma soprattutto fa star bene il fatto di aiutare altri ragazzi, aiutare altre persone, fare comunità, cioè proprio quella sensazione che bisogna aiutare i giovani e non criticarli e basta. Cioè non possono essere solo criticati. La mattina dell'incidente, per dire, la prima cosa che è stata detta subito sui social è colpa dei ragazzi, erano 5 ragazzi, è colpa loro, fatto. Chissà, hanno bevuto, l'orario e tutto quanto. Invece io parlo, voglio dire, Daniele, ci sono delle analisi fatte, guidava la macchina, stava sulla sua strada, non aveva bevuto, non si era drogato, Quindi dall'altra parte c'era un uomo di 41 anni invece che era sotto effetto di psicofarmaci, sì, e aveva bevuto, quindi voglio dire, magari prima di andare subito a pensare male di questi giovani, cerchiamo di dargli un'opportunità, di dargli speranza, perché non sono tutti sbagliati,
5: infatti,
6: anzi,
5: qui che noi trasmettiamo ai ragazzi, che noi stiamo sempre, quando prima si citava in una chiacchierata che abbiamo fatto prima, ma in questo mondo noi cosa trasmettiamo? Sono tutti ladri, sono tutti. Allora, diciamo che tutto, quindi appunto che il mondo stesso è una minaccia, figuriamoci il futuro.
4: Questo si
5: poi
4: dice.
5: Con la presunzione di noi, quando noi diciamo tutti sono ladri, diciamo tutti meno io.
6: Cioè,
5: quindi
6: vero,
5: un po' di presunzione c'è sotto. Però appunto cosa diamo? Invece i vostri ragazzi, no? Una serata normale come succede ai giovani, o appunto ai nipoti dell'età
7: di inizio estate,
5: ragazzi. Quindi questa cosa subito, però voler trovare un colpo, perché noi diciamo, se io avessi fatto questo, quest'altro non sarebbe successo, allora se il genitore non avesse dato le chiavi di casa non sarebbe successo, se non, in realtà nella vita voi l'avete sperimentato, lo state sperimentando, c'è un mistero che va oltre quello che noi possiamo giustificarci e capire, però ci fermiamo su questo e ci imprechiamo contro questo mistero che appunto non riusciamo a comprendere fino in fondo, oppure ci diamo una mossa e diciamo, ma da qui come possiamo rendere utile e positivo per i figli che abbiamo e per gli altri? Allora, concretamente, perché sto vedendo il tempo purtroppo che già è arrivato, però diciamo allora dei riferimenti, scusatemi, io ho tolto un po' forse di tempo raccontare. Però allora, se avete qualche altra cosa concreta dire, ma io penso un dato essenziale ce lo vuole, come contattarvi intanto.
8: I contatti ci possono trovare tutti molto facilmente, abbiamo una pagina internet, tristarmacerata.it.
5: Il Tristar è in modo semplificato tri, oppure proprio lungo come numero?
8: Tri.
5: Ah, ecco, tri, perché io mi è venuto di scrivere tri normale,
8: tri,
5: tri, però arriva come assonanza, tre stelle dall'inglese, però come scrittura è tri, ecco perché è semplificato.
7: Anche questo nome l'ha dato uno degli amici di loro,
5: ecco, perfetto,
7: perché sono tre stelle,
5: infatti
8: come trino, triade, insomma, l'origine. Quindi www.tristarmacerata.it, la mail è info@tristarmacerata.it, e per chi è più giovane anche sui social, su Instagram, la pagina è Tristar Macerata. E dalla pagina internet si può compilare una sorta di modulo con le prime informazioni per associarsi. Per quest'anno ovviamente la quota di iscrizione di associazione non c'è, perché l'associazione è nata in corso d'anno e ancora non può offrire nulla se non la vicinanza. Dall'anno prossimo probabilmente ci sarà una piccola quota, certo, associativa
7: di sostegno.
8: Di sostegno, esatto.
4: Ecco, diciamo in due minuti che cosa fate voi, fateci sentire eccetera, cosa fate in due minuti?
5: Adesso le iniziative fatte, diciamo magari quello che c'è in prospettiva,
7: in
5: perché
7: prospettiva, ma anche
5: della bella
7: prospettiva, ma in prospettiva anche immediata, oltre a organizzare tornei, partecipare a momenti di aggregazione, così stiamo anche lavorando nelle scuole e stiamo per presentare un progetto che si chiama proprio Generare Speranza, grazie all'aiuto del comandante Doria. Grazie a un parroco della pastorale e altre figure che stiamo sistemando, e entreremo nelle scuole, per ora alcune scuole disegnate, perché sono le scuole delle due sorelle, perché sono due scuole uguali, e la scuola dove insegno io, per poi, una volta fatto questo passaggio, questo inizio, vorremmo estenderci su tutto il territorio e quindi poi daremo altre informazioni.
4: Ecco, ce ne voleva dire poi,
5: certo,
4: eh?
5: Certo,
4: ecco, questo è importante.
7: Certo, certo.
4: Ogni tanto venite
5: a trovare,
4: vi facciamo,
7: va bene,
4: ci dite quello che fate, ecco.
6: Oggi c'è un pomeriggio a Banca Macerata dalle 18 in poi, dove ci saranno dei medici che parleranno per Avis, Aido e Atmo, per la donazione, e quindi sarà importante partecipare, perché...
7: E Alessia, che è la mamma di Daniele, che insieme a Maurizio hanno donato gli organi, tutti gli organi di Daniele, darà una testimonianza.
5: Bello.
9: Banca di tutti Macerata, i giovani sono invitati.
5: La sede centrale di Banca Macerata, quindi che è giù
6: alla Carrareccia.
5: Carrareccia, diciamola come
6: sì,
5: è.
6: Adesso,
5: cioè,
6: in
5: un'altra via, però
6: sicuramente
5: tutti,
6: sarà.
5: La conoscono tutti come Carrareccia, insomma, ecco. Quindi questa sera alle 18, sì, questo primo appuntamento, così anche chi degli ascoltatori che vorranno proprio fisicamente incontrarvi, già magari stasera avrà modo di chiedere. Allora, nella sede centrale della Banca di Macerata alle ore 18, in cui c'è un'iniziativa di Admo Aido Avis, mi pare. E in cui c'è presente anche Tristar e con una testimonianza diretta, e quindi gli ascoltatori che possono già da questa sera possono anche conoscere direttamente le persone che qui abbiamo.
7: E poi scusi, per finire, con Corriatmo parteciperemo anche alla manifestazione dell'Atmo, che sarà la corsa al Val di Chienti, e quindi anche lì poi avremo uno spazio al Val di Chienti proprio con un gazebo per raccogliere le iscrizioni, e quindi anche là ci siamo 18 ottobre.
5: Bene.
4: Ecco, no, la cosa importante è diteci se volete dire la radio
5: sì, questo
4: mandando scritto, oppure venite qui un attimo.
5: Allora, come informazioni rapide, cioè il notiziario,
4: certo.
5: Se volete fare chiacchierate più diffuse, volete raccontare in più dettaglio, magari poi con la redazione potete mettere d'accordo, insomma, lo squadro. Per queste cose, insomma, belle, la radio c'è.
7: Ci siamo sentiti a casa. Grazie.
5: Grazie a voi, perché abbiamo conosciuto una bella realtà.
6: Grazie.
5: E quindi che è di testimonianza, non dico di esempio, perché esempio è un po' un ripetere delle azioni, invece di testimonianza è ripetere una posizione, cioè imparare da una posizione umana per quello che poi ognuno può. Quindi grazie a voi.
4: E bisogna che tutti lo sappiano, ecco.
5: Allora, concludiamo questo nostro spazio, come l'anno di San Francesco, ci sono tante iniziative in questo weekend, Tolentino, tantissime iniziative, Nazareno, ma il notiziario le avrà già comunicate, Corridonia si riapre la chiesa di San Francesco domani pomeriggio, so tante cose. Allora, concludiamo con il Cantico delle Creature di Angelo Branduardi.
4: Perfetto.
5: E quindi buona giornata a tutti voi, grazie della vostra presenza e della vostra testimonianza.
4: Ciao a tutti.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Domenica 4 ottobre, alle ore 17.30, Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli, domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valerie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valerie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
6: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Bentrovati e buon ascolto. Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori e il dirigente dei servizi tecnici Tristano Lucchetti hanno incontrato i rappresentanti di Enel Affari Istituzionali per discutere del piano strategico degli investimenti programmati sul territorio comunale, insieme al report aggiornato sullo stato attuale e sull'efficienza della rete. L'incontro è stato l'occasione per analizzare nel dettaglio le esigenze energetiche ed infrastrutturali di Macerata. Dal report emerge un quadro positivo sul fronte delle prestazioni della rete maceratese. I dati relativi alla qualità del servizio evidenziano infatti un livello di efficienza nettamente superiore

0: rispetto ai parametri e alle medie nazionali. Nello specifico, per quanto riguarda la durata delle interruzioni, nel 2025 Macerata attesta un valore pari a 21,62 minuti contro una media nazionale di 42,66 minuti, mentre per ciò che concerne il numero di interruzioni, il dato locale per il 2025 si attesta a 1,893 eventi rispetto al dato medio italiano di 4,049. Tra i principali interventi valorizzati nel report figurano per le infrastrutture di rete la posa di oltre 43 km di nuove linee di media tensione. Domani alle 16 la cerimonia di riapertura della chiesa di San Francesco a Corridonia, edificio di culto più antico del centro storico. Intorno alla prima metà del XIII secolo venne ceduta dai fondatori benedettini ai frati francescani. Lesionata dal sisma del 2016, il progetto di ripristino funzionale della chiesa, redatto dagli architetti Pierluigi Macchini e Marco Moretti, ha inteso recuperare l'intera leggibilità degli spazi e dei volumi e valorizzare le numerose opere in essa contenute. L'intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento a valere sulla quota dell'8 per mille, per un importo di contributo richiesto di 630.000 euro. Oltre alla parte architettonica, non va dimenticato il progetto relativo agli affreschi, curato dalla restauratrice Maria Pia Topa di Corridonia. Gli agenti della polizia locale di Macerata hanno fermato nei giorni scorsi un veicolo già attenzionato. Alla guida c'era un cittadino di origine romena. Durante le fasi di identificazione, l'uomo ha esibito una patente di guida del proprio paese d'origine, le cui difformità e fattezze hanno subito insospettito la pattuglia, facendo emergere forti dubbi sulla sua veridicità. Il documento è stato ritirato e sequestrato, mentre il conducente è stato accompagnato in questura per i rilievi fotosegnaletici. Gli approfondimenti hanno inoltre rivelato la presenza a bordo di un passeggero già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Un 21enne di origini marocchine residente a Monte San Giusto è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Corridonia. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire nel dettaglio la vicenda. Il giovane ha conquistato la fiducia della vittima fingendo un finto interesse sentimentale e dichiarando precarie condizioni economiche. È riuscita nel tempo a farsi consegnare a più riprese monili in oro e somme di denaro contante per un valore complessivo di circa 15.000 euro. Domani alle 17 a Recanati, presso il convento dei frati cappuccini, verrà presentato il libro di Francesca Cipolloni, Francesco, i carismi semplici, pubblicato da Edizioni RNS. Dopo l'esordio sabato scorso a Bologna nell'ambito del Festival Francescano, in terra leopardiana dialogheranno con l'autrice padre Lorenzo Turchi, docente di teologia e storia presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, e Diego Mecenaro, scrittore, giornalista ed esperto di francescanesimo marchigiano, con il contributo video di Fra Francesco Patton, già custode di Terra Santa. Prevista anche l'esibizione musicale del violinista marchigiano Marco Santini. Ai nostri microfoni l'autrice del libro, Francesca Cipolloni.
1: Che questo libro è stato volutamente concepito 9 mesi, quindi proprio un vero parto, perché è nato idealmente a gennaio e ha visto la luce proprio adesso a settembre, alla vigilia proprio della festa del Santo Patrono, quest'anno appunto anche festa nazionale, lo presenteremo appunto a Recanati in occasione del transito, quindi nulla è lasciato al caso. Il libro nasce proprio per questo, nel momento in cui Papa Leone ha indetto questo anno speciale, subito dopo il giubileo che già ci ha regalato tante emozioni, è nato in me questo desiderio di poter raccontare in qualche modo Francesco, ovviamente tema gettonatissimo come potrai immaginare quest'anno, ma in una chiave potremmo dire pneumatologica, perché il libro nasce in seno alla mia attività di ufficio stampa a servizio del rinnovamento dello Spirito Santo, che approfitto per ringraziare del sostegno. Veramente abbiamo fatto un gioco di squadra per questa pubblicazione, con l'intento appunto di raccontare questi carismi semplici. Sono quattro, vengono raccontati quattro carismi: pace, povertà, fraternità ed ecologia, con il filone, diciamo, il fil rouge dello Spirito Santo, quindi come l'opera dello Spirito ha agito in Francesco e come Francesco parla a noi oggi.
0: Aggrediti a Bologna. A raccontare l'accaduto è Giorgio Maria Cornelio, giovane regista e poeta maceratese che nei giorni scorsi si trovava in via Mascarella insieme ad un amico. Quest'ultimo ha ricevuto un violento ceffone che gli ha spaccato gli occhiali e poi giù minacce di morte e insulti omofobi. Insomma, una violenza subita mentre i due stavano passeggiando da un uomo in evidente stato di alterazione. Cornelio ha chiamato la polizia e a quanto pare l'aggressore sarebbe noto ai militari. Il giovane scrittore maceratese ha affidato alcune considerazioni in un post pubblicato sui social, in cui sottolinea come molti episodi violenti sono sempre più rivolti a persone percepite come straniere e gay, e l'amara considerazione che ciò accade non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli centri. Le università delle Marche tornano a camminare insieme per il clima. Domani, sabato 3 ottobre, si svolgerà Action for Climate 2026. Action for Climate 2026, l'iniziativa promossa nell'ambito della rete delle università per lo sviluppo sostenibile RUS, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, per sensibilizzare le comunità accademiche e la cittadinanza sugli effetti dei cambiamenti climatici e sugli obiettivi dell'Agenda 2030. L'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Camerino, l'Università degli Studi di Macerata e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con il supporto del CAI Marche e della sezione CAI di Ancona, organizzano per l'edizione 2026 un'escursione ad anello sul Monte Conero, aperta alle rispettive comunità universitarie. L'appuntamento alle 9.30 presso il parcheggio di Sirolo. La conclusione dell'attività è prevista intorno alle 15.30. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. 25 anni di volontariato, relazioni e servizio alla comunità. Avuls ODV di Loro Piceno festeggia domani il traguardo dei 25 anni di attività con una giornata aperta alla cittadinanza, tra incontri, momenti di confronto, animazione e condivisione. L'iniziativa è promossa da Avuls ODV Loro Piceno con il patrocinio del Comune e il sostegno di CSV Marche. La giornata si aprirà alle 9.30 all'Orto dei Pensieri con il Dono del Tempo, 25 anni di Avuls, momento dedicato alla storia dell'associazione. Alle 15 al Parco Girone con Gioia, modalità ON, incontro dedicato al valore terapeutico della gioia e condotto da Silvia Marchionni. Alle 16 nel Chiostro di San Francesco, spazio a pomeriggio al chiostro per favorire l'incontro tra generazioni. Le nonne insegnano a preparare la pasta fatta in casa, mentre Mi Filo di Te propone attività di uncinetto e AFAM anima giochi e canzoni per grandi e bambini. La Giunta Comunale di Macerata ha approvato l'atto di indirizzo per la selezione di un nuovo addetto stampa, figura prevista all'interno dello staff del sindaco. Con questo provvedimento l'amministrazione intende proseguire nel percorso già avviato, garantendo una comunicazione puntuale e trasparente verso i cittadini e gli organi di informazione su attività, progetti e provvedimenti della Giunta. L'avviso per l'incarico di staff, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune, definirà nel dettaglio i requisiti professionali richiesti, le modalità di presentazione delle candidature e i criteri di selezione, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità.
2: Il taccuino.
0: Prosegue la festa di San Francesco a Tolentino grazie alla collaborazione dei comitati delle contrade Bura, Le Grazie, Regnano e San Giuseppe. Vengono proposti due momenti di festa conviviali con la cena di domani e il pranzo di domenica in piazza Mauruzzi. Tommaso Foresi accompagnerà la serata con il suo gruppo musicale. Sempre domani tornei vari nel pomeriggio all'oratorio Don Bosco e di biliardino la sera in piazza Mauruzzi. Quindi il triduo predicato da padre Luciano Genga e domenica 4 ottobre festa del santo, sempre alle 18.30, la celebrazione in cui verrà ricordato Don Vittorio Serafini, parroco per 33 anni nel terzo anniversario della morte. Sempre domenica alle 21 in chiesa, esecuzione in prima nazionale della Perfetta Letizia per voce recitante, soprano, coro e orchestra, proposto dal coro polifonico Città di Tolentino, diretto da Aldo Cicconofri. Riscoprire la bellezza e la biodiversità nei parchi urbani di Macerata attraverso Natura in Città. Parte un ciclo di appuntamenti gratuiti ed esperienze all'aria aperta pensato per cittadine, cittadini e visitatori di ogni età. Gli eventi sono realizzati dall'assessorato all'ambiente in collaborazione con il CEA Parco di Fonte Scodella, col Diretti Macerata, Aprol Marche e Campagna Amica. Si comincia domenica 4 ottobre alle 10 al Parco di Fonte Scodella con gli alberi da frutto del parco, camminata guidata alla scoperta della botanica locale, che si concluderà con una degustazione di marmellate artigianali offerte dall'azienda Sigi. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione anticipata scrivendo a ceamacerata@risorsecoop.it.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-24 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Esiste una mano più grande che stringe una più piccola, senza bisogno di dire nulla. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, oggi è la loro festa e la parola di oggi non poteva che essere nonni.

In Italia si celebra la festa dei nonni, istituita con la legge numero 159 del 31 luglio 2005 e fatta coincidere, non a caso, con il giorno in cui la Chiesa ricorda gli angeli custodi, una definizione che a molte famiglie sembra scritta apposta per loro. Tra i firmatari di quella proposta di legge c'era anche l'avvocato e parlamentare Ugo Lisi, che io saluto e che ringrazio perché è stato un forte promotore di questa legge, di questa festività che oggi è diventata una ricorrenza ormai davvero sentita in tutte le famiglie. I nonni sono spesso il primo ponte tra chi non c'è più e chi deve ancora crescere. Custodiscono racconti che altrimenti si perderebbero, dialetti che i genitori stessi a volte hanno smesso di usare, ricette tramandate a memoria senza che nessuno le abbia mai scritte davvero. C'è un tempo diverso nel loro modo di stare con i nipoti: meno fretta, meno agenda, più spazio per un gioco ripetuto 10 volte o per una domanda a cui rispondere con calma. Sono anche spesso un sostegno concreto e silenzioso, chi accompagna a scuola, chi resta a casa quando i genitori lavorano, chi tiene insieme gli equilibri di una famiglia senza mai chiederne il merito. Oggi il mondo celebra anche la non violenza e viene da pensare che i nonni a modo loro la praticano ogni giorno. Sanno quando stringere una mano e quando lasciarla andare, senza mai imporsi. Non tutti hanno la fortuna di averli ancora accanto e per questo la giornata diventa doppia: festa per chi può festeggiare e memoria per chi porta avanti solo un ricordo. Restano comunque una presenza che continua a insegnare anche a distanza, anche quando non ci sono più fisicamente a farlo. Un pensiero a chi oggi può abbracciare un nonno e a chi invece lo fa solo con il pensiero. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccole Grandi Parole, grazie di essere stati con noi e a risentirci domani con un'altra parola.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Stone.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità ai conti a causa della crescita dell'inflazione. Cauta l'Unione Europea, oggi Consiglio dei Ministri. Caro carburanti, l'ENI annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Il Ministero comunica prezzi dei carburanti anche oggi in calo. Medici in fuga dalla sanità pubblica. Nel 2025 le dimissioni salgono al 150%. Lo denuncia il sindacato ANAO Assomed. Dopo 10 anni si rinnovano i livelli essenziali di assistenza. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La Premier Meloni scrive a von der Leyen e le propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Oggi alle 18 Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica. Il punto in diretta con il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
2: Eccoci Franco, buongiorno. L'allarme inflazione diventa teatro di scontro o di dialogo tra Roma e Bruxelles, finora soltanto a colpi di missive, come la lettera che Meloni ha inviato alla Commissione con la richiesta di maggiore flessibilità per contenere l'impatto dei conti su famiglie e imprese. La reazione della Commissione è un po' fredda, abbiamo già dato, ma fonti interne fanno sapere che quello legato all'inflazione e alle conseguenze politiche su diversi paesi, si pensi anche a Francia e Germania, resta tema centrale, così come per la stesura della prossima legge di bilancio. Stasera nel Consiglio dei Ministri verrà approvato il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'eco bonus al 65% per le prime case, poi interventi sull'IRPEF. Verrà dato il via libera anche alla clausola di salvaguardia e la richiesta al Parlamento dello scostamento di bilancio. Si parla di circa 7 miliardi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per l'aggiornamento. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo del carburante al mondo agricolo e della pesca. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
3: Cala il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che Eni, Kuwait e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina e del diesel. Secondo la nota di staffetta quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi confermata oggi anche dall'osservatorio dei carburanti del Ministero delle Imprese. Le maggiori difficoltà le continuano a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di presidi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'Eni che dopo il taglio alle bollette di luce e gas ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per motopesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. La riduzione, spiega Eni, sarà applicata fino al 31 ottobre e potrà essere estesa fino a fine anno sulla base dell'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Intanto la Cina sospende la vendita all'estero di carburanti ed anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Europa non sbloccherà le sue riserve. Decisioni determinate da motivi interni che potrebbero avere pesanti ricadute su mercati mondiali. Chiara Placenti.
4: Le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi al di fuori di Hong Kong e Macao in attesa di nuove indicazioni. La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella è a Monte Carlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Il presidente è accompagnato dalla figlia Laura. Ed ora parliamo della vicenda dell'aereo dirottato da Dubai. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Israele chiede l'estradizione del copilota. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Il copilota agli arresti e trasferito negli Emirati Arabi Uniti avrebbe chiesto di essere ucciso una volta immobilizzato dai passeggeri dell'equipaggio del volo Dubai Tel Aviv. Lo ha raccontato l'idraulico israeliano intervenuto per primo nella cabina di pilotaggio al primo ministro israeliano, che ieri ha incontrato tutti e quattro gli israeliani che hanno contribuito ad evitare una strage. Significa che aveva fallito la sua missione suicida e preferiva morire, ha detto Ayun. Netanyahu ha aggiunto che, secondo le prime informazioni, il copilota sarebbe stato sottoposto a un indottrinamento radicale islamista e ha affermato di aspettarsi a breve risultati più definitivi per capire se sia stata l'azione di un lupo solitario o se sia stato aiutato da qualcun altro. L'inchiesta è condotta dall'autorità degli Emirati Arabi Uniti, dove è stato trasferito anche il capitano accoltellato di nazionalità indiana. Le sue condizioni sono in miglioramento. In una videochiamata col primo ministro indiano Modi ha raccontato che, sebbene a terra ferito, è riuscito a fare un ultimo sforzo per aprire dall'interno la cabina di pilotaggio. Stavo lottando per la vita, ha detto, ma allo stesso tempo sapevo che non avrei permesso che morissero altri. Una missione riuscita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ucraina, una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, colpito nuovamente il ponte sud della capitale. Marco Burini.
6: Scuole, ospedali, ponti, condomini, centrali energetiche. In Ucraina i russi prendono di mira obiettivi civili quotidianamente. La notte scorsa ha colpito di nuovo il ponte sud a Kiev, dove si conta almeno una vittima. Ma è solo un assaggio, il peggio deve ancora venire. Pare che Mosca abbia preparato un piano per lasciare le città principali, la capitale, Kharkiv, Odessa, senza luce, acqua, gas. Putin ha detto ai suoi che non ci sono più regole, accusa Zelensky, per il quale gli alleati dell'Ucraina non stanno facendo abbastanza. Nelle ultime settimane la contraerea non riesce più a intercettare i missili e i droni che i russi lanciano a ondate contro i centri abitati. Putin è frustrato perché la linea del fronte è ferma, anzi gli ucraini stanno riguadagnando terreno a est. Intanto mobilita altri 120.000 uomini. I comandi di Mosca assicurano che le reclute non saranno mandate al fronte. Invece è già successo e la Russia in questa maledetta guerra ha già perso più di 1 milione di soldati tra morti e feriti. Marco Burini, lì nello studio.
1: Ed ora in Francia ancora proteste degli studenti, oggi 100 le scuole chiuse, bloccati anche 25 campus universitari, e solo oggi 150 sono stati i ragazzi fermati dalle forze dell'ordine. A fuoco anche i cassonetti a Parigi. Il ministro della giustizia dichiara i paghino i genitori dei danni subiti dalle scuole. Gli studenti, ricordiamo, chiedono meno tagli alle istruzioni, più insegnanti e la modernizzazione degli edifici scolastici fatiscenti. Sanità. I nuovi livelli essenziali di assistenza sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le novità nel servizio di Alessio Orlandi.
7: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 i nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dei LEA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni, parziali o totali, la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Soddisfatto il ministro della Salute Schillaci, secondo cui si consente in questo modo al Sistema Sanitario Nazionale di tenere il passo con le innovazioni e rafforzarne la sostenibilità attraverso l'eliminazione delle prestazioni obsolete. Orlandi, linea allo studio.
1: La cronaca: la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Aromao. Perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. Lo rende noto l'ufficio inquirente. I pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. L'Europa occidentale ha registrato quest'estate l'estate più calda di sempre, lo registra l'osservatorio europeo Copernicus. Infine sport, calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Abbiamo concluso, ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
4: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

0: domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli, domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo la recita di Bolzano di Sandor Marai, uno scrittore che è stato, come dire, rivalutato dalla nostra casa editrice Adelphi dopo decenni di oscuramento, in quanto essendo ungherese si era opposto al regime comunista e fu costretto a, come dire, espatriare e trovare rifugio in Italia e poi in America, dove è morto a San Diego dopo vicissitudini anche molto dolorose, la morte della moglie, del figlio. Lui si è tolto infine la vita al culmine di una bruttissima depressione. In questo libro ci racconta la vita di Giacomo Casanova, non proprio la vita, ma un episodio particolare. Evaso dalle prigioni di Venezia, i famosi piombi, si rifugia a Bolzano, dove reincontra forse l'unica donna che abbia davvero amato nella sua vita, Francesca, che è disposta a lasciare suo marito, il conte di Parma, consapevole di questo amore che lega i due, e che gli propone un patto di passare una notte con sua moglie, ma alla fine di deluderla, di spezzarle il cuore al fine di recidere il legame che tra loro c'è. Francesca si reca nella stanza di Giacomo, iniziano a parlare. Francesca dice che è disposta a tutto pur di amarlo, e in questo lungo monologo possiamo ancora andare avanti per capire tutte le ragioni di Francesca nel proporsi con questo, come dire, tumulto interiore e resa totale a qualsiasi condizione. Andiamo avanti con la lettura.

Dunque, Giacomo, devo scoprire perché temi la felicità, che non è né un nido tiepido, né una culla o una bara, bensì la pienezza, un certo atteggiamento serio e quasi austero, ossia la vita, la verità. Devo scoprire cosa brami con tanta passione da non avere il coraggio di confessarlo neanche a te stesso. E poi devo tacerti questo segreto, perché le mie parole potrebbero soltanto offenderti. La tua vanità si rivolterebbe e tu fuggiresti negando e imprecando. Per questo dovrò tacere, tenendomi chiuso nel cuore il tuo segreto. E dovrò vivere in maniera tale che tu scopra e comprenda anche senza parole il motivo di tutto quello che è stato, la solitudine, la noia, la curiosità, le passioni perverse, le donne, le carte, i bagordi, la vita raminga, il motivo che ti ha spinto verso il tuo genere, l'avventura, e che ti ha indotto a diventare un avventuriero. E se lo scoprirai, grazie a me, ma senza parole, vedrai che tutto migliorerà e diventerà più facile. Ma il segreto puoi pronunciarlo soltanto tu. Io non posso fare altro che aspettare, osservarti, scoprire e poi trasmetterti senza parole, mediante tutto ciò che sono, la mia vita e il mio corpo, il mio silenzio, i miei baci, il mio comportamento, questa conoscenza e questo segreto. Devo farlo perché ti amo. Tu invece temi la pienezza, la vita, perché non esiste nulla, nemmeno il supplizio e la forca, che gli uomini temano più di se stessi, più del segreto che non hanno il coraggio di guardare in faccia. Tu mi chiedi se dopo tutto andrà meglio, amore mio? Non lo so. Sarà semplice, molto più semplice, e sul duplice palcoscenico del letto e della vita saremo due complici che sanno tutto di sé e anche del pubblico. Non avremo più paura della ribalta, perché l'amore è anche complicità e alleanza, Giacomo. Non è fatto soltanto di frenesia e di giuramenti, di lacrime e di grida. È un'alleanza molto seria e salda. E io terrò fede a questa alleanza fino alla morte. Che cosa accadrà? Non ho nessun progetto, Giacomo. Non ti dico, sono qui, sono tua, portami via con te. Sarebbero soltanto parole vuote. Ma anche se adesso non mi porterai via con te, devi sapere che ti aspetterò per sempre, in segreto, finché un giorno non penserai a me, ti mostrerai magnanimo e tornerai da me. Non ho motivo di giurare o di prometterti nulla, perché io so qual è la realtà, amore mio. E la realtà è semplicemente che tu per me sei l'unico. Puoi anche andare.

sono ancora tante, tante maschere fra noi. Dovremo togliercele una dopo l'altra prima di poter conoscere i nostri veri volti, prima di vederci finalmente a viso scoperto. Ah, non avere fretta, non ti agitare, non allungare la mano verso la maschera, non gettarla ancora. Non è un caso che oggi, dopo tanto tempo, ci ritroviamo con la maschera sul volto, quando ciascuno di noi si è finalmente liberato dalla sua prigione e siamo qui l'uno di fronte all'altro. Non affrettarti a gettare la maschera, perché sotto ne troveresti un'altra, fatta di ossa, di carne, di pelle, che tuttavia è una maschera proprio come questa di seta. Dovremo gettare molte altre maschere prima che io possa vedere e conoscere il tuo volto. Ma so che da qualche parte, lontano, molto lontano, esiste anche un tuo volto diverso, ed è quello che un giorno devo vedere, perché ti amo. Una volta mi hai regalato uno specchio, Giacomo, tanti anni fa. Mi hai portato un dono da Venezia e naturalmente quel dono non poteva essere altro che uno specchio, uno di quegli specchi veneziani che hanno fama di mostrare il vero volto degli uomini. Mi hai portato uno specchio con una cornice d'argento e un pettine con il manico d'argento. È tutto quanto abbia mai ricevuto da te. È un dono prezioso, caro. Sono passati gli anni e io tutti i giorni prendo in mano il pettine e lo specchio, mi acconcio i capelli e guardo il mio volto, come avevi immaginato che avrei fatto quando mi hai regalato uno specchio. Perché lo specchio è un oggetto magico, spero che tu lo sappia, visto che la tua patria è Venezia, la città dove si fabbricano gli specchi più belli. Bisogna guardarsi a lungo allo specchio, a lungo e ripetutamente, prima di conoscere il proprio vero volto. Lo specchio non è soltanto una lastra levigata di argento, no. Lo specchio è anche profondo come i laghi di montagna, e se qualcuno si accosta con molta attenzione alla superficie di uno specchio veneziano, a un tratto il suo sguardo penetra in profondità e continua a scavare, esplorando uno strato dopo l'altro, mentre il suo viso sfuma sempre più in lontananza. E ogni giorno che passa una maschera cade dal volto che si guarda allo specchio veneziano, ricevuto in dono dall'innamorato. Non regalare mai uno specchio alla donna che ami, amore mio, perché le donne, guardandosi allo specchio, finiscono per conoscersi, per vedere più chiaramente, e diventano tristi. È con lo specchio che ogni giorno, chissà dove, chissà come, ebbe inizio la conoscenza, quando l'uomo si chinò sul mare, vide il suo volto nell'infinito, divenne irrequieto e cominciò a domandarsi: chi è costui? E lo specchio, grande quanto un palmo che mi hai portato da Venezia, mi ha mostrato il mio vero volto. Un giorno mi sono accorta che questo volto, che mi sembrava di conoscere e che credevo fosse il mio, non era altro che una maschera. Una maschera più sottile della seta, e che dietro c'era un altro volto che somigliava al tuo. E questo lo devo allo specchio. Ecco perché adesso non prometto nulla, non giuro nulla, non pretendo nulla, anche se in questo momento il mio cuore batte in modo così selvaggio perché ho conosciuto il mio volto. So che è simile al tuo e che tu per me sei l'unico. È abbastanza? È poco, disse l'uomo. Poco? Domandò la donna con quella sua strana voce da uccellino stupito. No, Giacomo, adesso non sei sincero. Sai anche tu che questo non è poco. È qualcosa, anzi è forse addirittura più di qualcosa. Non è poco che due persone sappiano di essere fatte l'una per l'altra. Anch'io ho avuto bisogno di molto tempo per scoprirlo, perché c'è stato un tempo in cui non mi conoscevo ancora. Mi limitavo semplicemente a crescere, a Pistoia, dietro i muri massicci del vecchio giardino.

con una specie di rigoglio caotico e inconsapevole, come le erbe selvatiche. A quell'epoca tu mi facevi ancora la corte, in maniera molto scherzosa, spavalda, casuale, ma sapevamo entrambi di comunicare fra noi usando parole autentiche, qualunque fosse l'argomento della nostra conversazione. E allora sceglievi dal mondo degli animali, degli astri e delle piante i nomignoli con cui vezzeggiarmi, come fanno gli innamorati quando si limitano a giocare l'uno con l'altro e con le parole. La stagione iniziale dell'amore, quando non hanno ancora il coraggio di chiamarsi con il loro nome vero, per esempio amore mio, oppure Giacomo o Francesca. Perché più tardi ogni altra parola diventa superflua. Invece a quei tempi mi chiamavi ancora fiorellino selvatico o addirittura ortica campestre, senza troppa cortesia, perché ero selvatica e pungente, e dicevi che il tocco delle mie mani ti dava un senso di bruciore e ti faceva venire le bollicine sulla pelle. Era il tuo modo di farmi la corte. Nel primo istante ti conobbi a fondo, e se c'è qualcosa di cui mi vergogno, che nego pudicamente anche di fronte a me stessa, è la stagione successiva del nostro amore, quella in cui mi corteggiavi chiamandomi con nomi di animali o del mondo vegetale e astrale. Ed eri calante, perfido, bugiardo e distaccato. Quelli sono i tempi di cui mi vergogno. Sei stato vigliacco, Giacomo, troppo vigliacco, per seguire ciò che il cuore ti aveva suggerito nel primo istante in cui ci siamo visti, prima che scambiassimo una sola parola, prima che ti rivolgessi a me chiamandomi ortica campestre e così via. Sei comportato da vigliacco ed è una grave colpa. Io ti perdono tutto ciò che il mondo non ti perdona: il tuo carattere, le tue debolezze, le tue inclinazioni perverse e il tuo smisurato egoismo. Capisco tutto e ti assolvo da ogni peccato, ma questo non potrò mai perdonartelo. Perché hai lasciato che il conte di Parma mi comprasse come un vitello al mercato di Firenze? Perché hai lasciato che lo seguissi nei suoi castelli e in città sconosciute quando sapevi che per me eri l'unico? Durante la prima notte di nozze mi sono svegliata verso l'alba e ho allungato le braccia nel letto cercando te. Ho visto Parigi sulla carrozza che percorreva la strada lastricata portandoci a Versailles al ballo del re sotto i platani. Non ho risposto alle domande del nostro cugino Luigi perché mi ero distratta pensando che tu fossi seduto accanto a me e volevo mostrarti qualcosa. E non ho mai smesso di chiedermi perché si è comportato da vigliacco, proprio lui che per me è l'unico. Perché non teme il pugnale, la prigione, il veleno, il disonore e teme invece proprio me? Per lui sono l'unica. Perché teme la felicità? Questo mi chiedevo. Più tardi ho capito. E ormai so cosa devo fare, Giacomo. Per questo ho imparato a scrivere molte altre cose che non hanno nulla a che vedere con la carta e l'inchiostro. Ho imparato tutto ciò perché ti amo. E adesso comprendimi bene, amore mio. Queste parole, ti amo, non le pronuncio né con dolcezza né con struggimento, no. Le pronuncio piuttosto con collera. Te le grido in faccia come un'accusa e un ordine. Hai capito, Giacomo? Ti amo. E non lo dico in un sussurro. Sto intimando qualcosa come un giudice, capisci? Ti amo. E dunque ti giudico. Ti amo. E dunque pretendo che tu sia coraggioso. Ti amo. E dunque ti infonderò una nuova vita e ti trascinerò via con me. Anche se tu fossi forte come una stella vincolata al raggio adamantino di una qualche orbita celeste, ti porterei comunque via con me. Ti strapperei alle leggi che governano l'universo
alla tua legge e a ciò che definisci il tuo genere, perché ti amo. Questa non è una preghiera, Giacomo, bensì un'accusa, sì, un'accusa capitale. Non ti sto invitando a giocare. Non ho intenzione di fare la svenevole o di inscenare un idillio pastorale insieme a te. Non ti contemplo con aria tenera ed estatica, con dolce e sciocca trepidazione. Ti guardo con collera, indignata, come si guarda un nemico. Ti porterò via con me. E tu mi seguirai in questo amore, adesso o più tardi. Non allenterò la presa un solo istante. Puoi anche fuggire al di là delle frontiere, puoi anche condurre con te la servetta che poco fa mi ha aperto la porta, ritraendosi subito nell'oscurità dell'androne con l'istinto di una cerbiatta che aveva intuito che nonostante i miei abiti maschili ero una donna e una nemica. Ma io sono la più forte perché io ti amo. Ti grido in faccia queste parole come fossero uno schiaffo, capisci? Mi senti? Ti amo. Il destino mi ha condannata ad amarti. Ti amo da 5 anni, Giacomo. Il momento in cui ti ho visto per la prima volta a Pistoia. E tu mi hai detto una grossa bugia. E poi mi hai chiamata ortica campestre. E ti sei battuto in duello per me, a torso nudo, sotto il chiaro di luna. E infine ti sei dato alla fuga. Mentre io ti disprezzavo e ti amavo. So che hai paura, che hai ancora paura. Non chiudere gli occhi sotto la maschera. Adesso riesco finalmente a vederti nonostante la maschera. Vedo soltanto i tuoi occhi. Un attimo fa brillavano come quelli di una belva postata a spiare la preda. E ora sono più opachi, come se fossero offuscati da un velo di nebbia. Adesso somigliano quasi agli occhi di un essere umano. Non chiudere gli occhi come se mi voltassi le spalle. Sappi che non ti lascerò andare. Non avere paura, Giacomo. Stavo quasi per dire, non avere paura non fa tanto male. Devo infonderti il coraggio, che è anch'esso una virtù. Devo insegnarti ad essere coraggioso verso te stesso, verso di noi, verso la nostra storia, che in certa misura, come ogni storia a questo mondo, è anche una colpa e un attentato. Non avere paura, perché io ti amo. È abbastanza? È troppo, disse l'uomo. Troppo, ripeté la donna con un breve sospiro. Poi tacque, si prese tra le mani il volto coperto dalla maschera e fissò il fuoco assorta. Quindi sussurrò: perdonami se ti amo troppo, Giacomo. Lo so, è una colpa grave, devi perdonarmi. Sono pochissime le persone capaci di sopportare l'amore assoluto, che implica sempre un obbligo e una responsabilità totali. È l'unica colpa che io abbia verso di te. Perdonami. Non ti chiederò mai niente di più. Farò tutto il possibile perché tu non debba soffrirne troppo. Temi forse il risveglio? Temi la noia che un giorno al mio fianco ti afferrerà per la gola con le sue mani umidicce? Non temere, amore mio, perché sarà una noia allegra e opulenta, come quando una persona sbadiglia e si stiracchia. E quella noia avrà in un certo qual modo un senso. Vorrà dire che ti amo. Tu non sai ancora, non puoi sapere cosa significhi amare qualcuno. Sono costretta a spiegarti cos'è l'amore perché non ne sai nulla. E qui ci fermiamo. Per ben 2 volte Giacomo ha detto a Francesca che quello che lei le diceva era troppo poco. E adesso all'improvviso è diventato troppo. Troppo e basta.
Domani accadrà qualcosa, credo. Lo credo proprio. Quindi non perdetevi il seguito di la recita di Bolzano di Sandor Marai. Vi aspetto alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu. Ciao.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conti pubblici, stasera nel Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e possiamo già dire che ci sarà uno scostamento di circa 7 miliardi per quest'anno, grazie alla maggiore flessibilità in materia di difesa nel settore energetico, ottenuta grazie alla serietà dell'azione di governo. Lo ha dichiarato stamane il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo alla conferenza Città nel futuro in corso al Maxi di Roma. Mentre nei distributori di carburante la discesa dei prezzi continua, ma si conta in centesimi, ora Eni apre anche la riduzione del costo del gasolio per uso agricolo e marittimo.
2: Cala il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che Eni, Qet e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina e del diesel. Secondo la nota di Staffetta Quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi confermata oggi anche dall'osservatorio dei carburanti del Ministero delle Imprese. Le maggiori difficoltà le continuano a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di presidi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'Eni che dopo il taglio alle bollette di luce e gas ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per motopesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. La riduzione, spiega Eni, sarà applicata fino al 31 ottobre e potrà essere estesa fino a fine anno sulla base dell'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: L'ANAS ha pubblicato una gara da 250 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza dei versanti rocciosi e di protezione della rete stradale nazionale dai rischi legati a frane, caduta massi e dissesto idrogeologico. Lo riferisce oggi in una nota il Ministero dei Trasporti, spiegando che l'accordo quadro della durata di 3 anni è articolato in 15 lotti territoriali e interessa le principali aree del paese. L'importo potrà essere incrementato di ulteriori 50 milioni, portando fino a 300 milioni il valore complessivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade. Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti dopo aver vinto entrambe le prime 2 partite contro Turchia e Belgio. Ci aspetta una partita difficile contro una grande squadra, ha dichiarato Mancini, ma noi scenderemo in campo per fare il nostro gioco e cercare di vincere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta

0: venerdì! Questa è la bella notizia, no? È venerdì, la giornata che in molti aspettano per tirare un po' il fiato, visto che arriva un weekend. Bentrovati, io sono Riccardo Pellegrini per la pagina musicale dedicata alle novità indipendenti, che inizieremo ad ascoltare tra poco, perché prima, come sempre, ad aprire c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1994,

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

senza parole canta il Blasco oggi ad aprire Ora Musica con questo pezzo che ci ha riportato nel 1994, anticamera della novità al primo ascolto, che andiamo a presentare adesso. Gioana Pezzone con il featuring di Marco Lisa, il pezzo si chiama Piano Whisky e Jazz.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci porta a Bracciano e andiamo a fare una chiacchierata con Angelica De Mondi, in programmazione con il suo nuovo singolo Rewar. Ciao Angelica, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, colpevole, sono qua, forse adesso piove, adesso Rewar. Diciamo che in questo 2026, ma già il primo colpevole era del 2025, nell'ultimo anno, ci hai dato dentro, hai fatto un sacco di roba.
1: Sì. Sì, abbastanza.
0: Quella che si chiama, com'è? La vogliamo chiamare gavetta, esperienza, come la vogliamo chiamare?
1: Esatto, sì, un po' tutto, esperienza, sperimentazione, tutto, sì.
0: Come ci racconti questo nuovo singolo?
1: Allora, questo nuovo singolo è nato per fare qualcosa di diverso. Gli altri pezzi sono molto più introspettivi, tranquilli, invece volevo fare un qualcosa di più energico, sempre con una vena di, non tristezza, però un po' di nostalgia, magari malinconia, e parla di questa ragazza che purtroppo non sta molto bene, che sprofonda nel suo dolore, potremmo dire, e c'è la parte cantata che sprona un po' la ragazza a farsi carina, prendersi cura di sé, prendersi quella serata, quella piccola finestra di felicità che a volte può sembrare poco, però non è per niente scontato per alcune persone, quindi di andare semplicemente a divertirsi per quella volta, perché merita di stare bene e sfogarsi, ecco.
0: È verissimo. Quante volte capita di incrociare gente e dire facciamo qualcosa e ti senti rispondere ma io non ho tempo, c'ho troppi problemi, c'ho troppo qua.
1: Esatto.
0: Invece quell'attimo lì potrebbe aiutarti, non dico a risolvere i problemi, ma anche ad affrontarli meglio, perché ti alleggerisce. Sei d'accordo?
1: Esatto, non è sempre facilissimo, però forzarsi per i primi periodi, poi magari si riesce pure a farlo diventare un'abitudine, ecco.
0: Certo. Senti, dicevo prima che hai dato dentro, cioè hai dato dentro con i singoli, sono tanti, cosa pensi di fare poi, di raggrupparli? A parte che adesso non funziona più tanto stampare il disco, quelle cose lì, perché è tutto in rete, no? Però riunirli in un album, quali saranno i prossimi passi di Angelica De Mondi?
1: Allora, per il momento in realtà devo uscirne un altro.
0: Ok.
1: E poi devo capire bene, credo che non ne pubblicherò altri a breve. Adesso esce l'ultimo e mi prendo un attimo un periodo di... vorrei scrivere qualcosa magari che mi rappresenti di più di quest'ultimo periodo, perché con quest'ultimo pezzo che uscirà si chiude, diciamo, un po' un capitolo, quindi effettivamente raggrupparli non sarebbe una cattiva idea per il filo logico che unisce i pezzi.
0: Quindi tu hai detto vorrei scrivere, questo significa che i pezzi sono scritti da te?
1: Sì.
0: Anche le musiche?
1: Sì, nascono sempre come una bozza piano e voce, perché sì, io so suonare solo il piano, e poi vanno in produzione, inizia la magia.
0: Certo, certo, poi ci sono gli arrangiamenti e via dicendo. Bene, sì. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Rewar, prima diamo però ai nostri ascoltatori le coordinate per seguirti in rete, attraverso i social.
1: Certo, allora, su Instagram mi chiamo Angelica De Mondi, molto facile, nome e cognome.
0: Bene.
1: Su TikTok a De Mondi, su Facebook, su Spotify, eccetera, sempre nome e cognome Angelica De Mondi.
0: Angelica De Mondi, oggi qui a Ora Musica, grazie per questa chiacchierata, e visto che ci hai spoilerato che uscirà un nuovo singolo presto, ci diamo appuntamento lì.
1: Speriamo, sì.
0: Ciao Angelica.
1: Ciao.

0: vince chi lascia il segno, non chi fa casino e canta.
1: 20 contro 80.
2: 20 contro 80, beh, insomma, è una bella sfida, no? Questo è il singolo di Super G, nome d'arte di Roberto Gorni, milanese, che esce con questo progetto che si distingue sin dagli esordi per uno stile diretto, capace di alternare leggerezza e riflessione. Novità al primo ascolto della settimana, in questa settimana che è stata ricchissima di novità, Ne ho ancora un paio da presentarvi prima di chiudere la puntata, ad esempio quella di Cripia, ovvero Sofia Cristalli in arte Cripia. Lontano da te è il titolo del suo singolo.

0: lontano da me. Questo è il singolo di Cripia qui a Ora Musica, altra novità al primo ascolto. A chiudere Libra.
1: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo. Le radici sono profonde.

0: Vrucia, che poi in dialetto significa brucia. Siamo in Calabria perché lui è un cantautore calabrese, si chiama Libra, e oggi con il suo singolo chiude la lista dei brani targati Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto. Ora Musica torna domani con Ora Musica Weekend. Buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
3: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Intervista in primo piano, oggi abbiamo con noi Claudio Domini, direttore artistico del Festival Arturo Gergo, in programma da oggi a domenica 4 ottobre a Montefano. Intanto ben trovato.
1: Bentrovati a voi, grazie dell'invito.
0: È un fine settimana dedicato all'arte, un'arte particolare perché parliamo della fotografia.
1: Beh, insomma, ormai diciamo un'arte a tutti gli effetti, insomma, diciamo che è stata sdoganata rispetto a essere minoritaria rispetto alle altre arti, quindi insomma più che particolare è un'arte molto molto contemporanea.
0: Anche perché insomma questo festival va avanti ormai da tempo.
1: Siamo all'undicesima edizione, quindi festeggiamo insomma l'entrata in un nuovo decennio. Io è la mia prima edizione da direttore artistico, insomma mi ha preceduto Dennis Curti da questi anni e ha portato il festival a un livello davvero davvero importante, insomma su questo palcoscenico premiati sono passati nomi importantissimi della fotografia contemporanea, insomma da Sciamma, Galimberti, Gemelli, Torrinbet, insomma veramente un palmarès di tutto rispetto che ha fatto diventare, insomma, formato Montefano in un piccolo centro della cultura fotografica, anche grazie al fatto che a Montefano esiste un museo permanente dedicato alla fotografia, e in Italia sono pochi, quindi onore anche all'amministrazione di Montefano, all'associazione Effetto Gergo che è riuscita appunto a costruire questa cosa in questi 10 anni.
0: Undicesima edizione del festival, come diceva poco fa, ma siamo al 10° anno del premio Arturo Gergo.
1: No, sarebbe l'undicesima, ma un buco, diciamo, sì, sarebbe la 10ª edizione del premio, nel senso che tra il 2015 e il 2016 non c'è stato il premio, solo per questo, insomma, quindi quest'anno abbiamo Guido Arari, ritrattista celeberrimo, di fama internazionale, soprattutto riconoscibile perché ha ritratto il Gotha della musica internazionale, del rock, del pop, e anche tantissime personalità, insomma, dell'arte, della cultura, dello sport, insomma, quindi in linea con quello che è il coro del museo, cioè insomma dedicato a un grande ritrattista degli anni 30 e 40 del Novecento, proseguiamo appunto dedicando soprattutto a fotografi che praticano una fotografia di studio, una fotografia di ritratto, insomma, quindi è un po' anche la linea, insomma, ecco.

0: L'obiettivo insomma che si sia pensato, sono fin dalla prima edizione, a premiare anche un emergente, un giovane talento attraverso una call, si presentano appunto dei giovani, a volte giovanissimi davvero, quest'anno avevamo anche un quindicenne insomma per dire, una giuria appunto seleziona quello che è più interessante, più promettente, ed entra a far parte tra l'altro anche della collezione fotografica, perché ognuno dei premiati, sia maestri che i giovani, lasciano un'opera al museo che nel corso di questi 10 anni ha messo da parte appunto molte fotografie che ormai costituiscono un piccolo nucleo collezionistico, e tra l'altro appunto parleremo di questo appunto domani in un talk dedicato proprio specificamente alla collezione, che ormai sta crescendo, sta diventando importante.
1: Il clou c'è in questo fine settimana del festival, però ci saranno altri appuntamenti poi nel mese di ottobre.
0: Il festival avrà uno suo sviluppo continuativo in questi 3 giorni, con letture portfolio, workshop, ci saranno appunto cose, un mercatino di editoria fotografica, le varie presentazioni delle mostre del giovane talento e di Guido Nari, e poi appunto avranno 2 altri appuntamenti con appunto workshop e una presentazione di libri.
1: C'è un programma piuttosto insomma articolato che va intorno alla figura di Arturo Gergo, vogliamo dire qualcosa?
0: Arturo Gergo è stato un fotografo molto molto molto famoso tra gli anni 30 e gli anni 50, il ritrattista forse più ambito di Roma, nativo a Montefano, qui si è formato insieme al fratello Ermanno, che era appunto, ha avuto un negozio a Macerata per tantissimi anni, e uno a Macerata e uno a Roma sono diventati 2 fotografi molto molto conosciuti, e Gergo è importante perché insomma, come dire, ha importato in Italia un gusto fotografico nel ritratto che non esisteva, diciamo, desunto dalla fotografia glamour americana, quella del bivismo, quella delle grandi case produttrici di Hollywood, che applicava appunto ai suoi soggetti, creando una galleria infinita che appunto era molto ambita dagli studi cinematografici italiani. Tutti i grandi fotografi italiani, i grandi attori italiani sono passati dallo studio Gergo, e ha lasciato appunto questo grande patrimonio gestito dalla Filda, che è una fotografa di moda, sono molto famosa anch'essa, Cristina, ed oggi appunto è esposto permanentemente per una piccola una piccola parte insomma di questa produzione nel museo di Montefano, quindi insomma è un vanto per la cittadina di Montefano, che il comune ha saputo valorizzare dando uno spazio adeguato insomma.
1: Devo dire che ci ha incuriosito molto.
0: Sì.
1: invitiamo tutti a venire in questo weekend a Montefano per così vivere il festival, Arturo Gergo, 11ª edizione. Noi salutiamo il direttore artistico Claudio Domini e insomma buon lavoro.
0: Vi aspettiamo, grazie.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96,9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il problema globale sempre più grave del rincaro delle fonti energetiche legato a conflitti e tensioni in aree molto delicate del pianeta è oggi l'argomento centrale del vertice G7 in videoconferenza mondiale. L'incontro è stato aperto poco fa da Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. E sul caro carburanti la Cina ha sospeso la vendita di greggio all'estero e anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Unione Europea non sbloccherà le proprie riserve, decisioni determinate da motivi interni ma che potrebbero avere pesanti ricadute sui mercati mondiali.
2: La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump, che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa, l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Economia italiana, il nuovo piano industriale di Electrolux dovrà essere sostenibile per i lavoratori e per l'azienda e va definito entro il mese di ottobre, perché l'azienda deciderà sulla sua riorganizzazione a livello mondiale a inizio novembre. Dobbiamo salvaguardare l'Italia all'interno di questa riorganizzazione globale di Electrolux e per farlo è necessario chiudere un'intesa entro il mese di ottobre, quanto ha dichiarato oggi il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'assemblea di Confindustria Marche in corso ad Ancona. Tensioni Italia-Spagna sui migranti. La Commissione europea conferma di aver ricevuto notifica da parte dell'Italia relativa alla proroga della sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Ai sensi del codice frontiere Schengen, ha spiegato il portavoce della Commissione di Bruxelles, gli Stati membri possono introdurre controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, sottolineando che si tratta di controlli temporanei che sono stati prorogati fino al prossimo 16 ottobre dall'Italia e fino al prossimo 7 ottobre da parte della Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Nell'era dell'intelligenza artificiale.
0: Le parole. Di In Blu 2000.
4: E a volte si rimane senza parole, effettivamente, anche un po' scioccati, basiti, ma noi le parole le abbiamo, le conserviamo per voi nel pomeriggio di In Blu 2000, dalle 15 alle 16.30 insieme anche per questo venerdì 2 ottobre. Ben ritrovati, e ritrovo Daniele Caruso in regia, tutti voi naturalmente pronti a scriverci anche i vostri messaggi. Vi invitiamo oggi più che mai, visto che è in anticipo sul weekend, di farci sapere se c'è qualche evento musicale, e soprattutto nella vostra zona, a diretta e radioinblu.it. Questo è il nostro contatto di posta elettronica. Oggi parleremo anche di un osservatorio molto particolare, osservatorio carta, penna e digitale, quindi una cosa veramente molto interessante, un evento che si terrà a Roma a breve. Intanto iniziamo con Sombra. It's

di Sambro, noi invece siamo prontissimi per l'elenco dei concerti, anche spiando un po' verso il weekend. In questa giornata del 2 ottobre Biagio Antonacci sarà a Pompei-Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei. I Pooh saranno a Firenze al Mandella Forum, mentre Brunori Sass vi attende alla Spezia al Teatro Civico. Continuiamo la nostra lista con Omar Pedrini. Questa sera alle 21.30 sarà alla Maddalena Olbia Tempio in piazza Umberto I. Mentre invece Nina Zilli vi aspetta a Cupra Montana in provincia di Ancona in piazza Cavour a partire dalle ore 22. Andiamo avanti con Paolo Fresu, Torino, Piazza dei Mestieri per lui a partire dalle ore 21 e poi ancora andando avanti c'è un bel omaggio di James Taylor Quartet a Milano al Blue Note e questa sera segnaliamo appunto questo concerto molto interessante e particolare. Nella giornata di domani sabato 3 ottobre Ligabue sarà a Pesaro al Vitrifrigo Arena, mentre invece Biagio Antonacci continua la sua residency, ne abbiamo parlato prima anche nelle classifiche, a Pompei Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei. I Pooh saranno a Firenze, Mandella Forum, Giorgia ritorna a Milano all'Unipol Dome, mentre Vinicio Capossella sarà protagonista al Teatro Olimpico di Roma. Andiamo anche con Noemi, lei protagonista a Florinas in provincia di Sassari, anfiteatro comunale. L'appuntamento ancora domani sera a partire dalle 21 con Capo Plaza a Taranto al complesso Case Bianche, mentre invece continua la rassegna I Suoni delle Dolomiti. Sempre domani a mezzogiorno ci sarà Daniele Silvestri, San Giovanni di Fassa in provincia di Trento, località Gardeccia. Grazie anche per le vostre segnalazioni che stanno arrivando a diretta at radioinblu.it in questo pomeriggio di venerdì, in cui insomma parleremo anche di eventi molto interessanti nel panorama non solo del divertimento e della cultura del nostro paese, ma anche forse dal punto di vista della solidarietà. Ne parleremo insieme tra poco. Intanto James Taylor.

0: Il nostro pomeriggio di Blu 2000, la musica dal passato, ma anche gli eventi che stanno per arrivare nell'immediato futuro, ovvero il prossimo 6 ottobre. Per parlare di questo evento molto particolare, oggi con noi Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi e direttore dell'Osservatorio Carta, Penne e Digitale. Benvenuto Andrea, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, eccoci, buonasera.
0: Allora Andrea, c'è questo evento veramente bellissimo che riporta in primo piano la parola e si chiama La Parola che Illumina, sulla bellezza di leggere e scrivere, organizzato proprio da questo osservatorio, dal vostro osservatorio.
1: Sì, guarda, sono davvero molto contento che tutto sta andando nel migliore dei modi. L'osservatorio nasce qualche anno fa per difendere la scrittura a mano in corsivo e la lettura su carta nell'era del digitale. Digitale va benissimo, ma leggere su carta e scrivere a mano è fondamentale per sviluppare intelligenza. L'evento è alle 9 di sera, martedì 6 ottobre. Marco Nereo Rotelli, artista di fama internazionale, specializzato in installazioni luminose, la cui cifra artistica e il tratto grafico, la scrittura, illuminerà Fontana di Trevi a Roma di colori e luci e proietterà delle parole chiave di un testo appositamente scritto per questo evento da Henry De Luca, grande scrittore ma soprattutto grande poeta, che si intitola Appunti di un amanuense, in cui parla della meraviglia di scrivere a mano e perché scrivere a mano è secondo lui fondamentale. Il testo verrà recitato sempre sulla piazza da Luca Ward, il celebre doppiatore, attore, la voce del gladiatore.
0: Esatto.
1: È un grande evento per ricordare a tutti quanti noi quanto scrivere a mano e leggere su carta siano pratiche, soprattutto nell'epoca digitale, imprescindibili. Durerà poco, ma io sono sicuro che chi vi assisterà se lo ricorderà a lungo.
0: È vero, è un evento che rimarrà nel cuore, ma anche negli occhi, perché devo dire che Rotelli ovviamente scriverà queste frasi che sono le più significative di questa lettura su una lavagna luminosa. Spieghiamo un po' come andrà, diciamo, il processo, e poi le proietterà sull'acqua e sulla superficie della Fontana di Trevi. Quindi devo dire che sulla carta, almeno visto che si parla di carta e penna, è tutto molto originale e affascinante.
1: Ma tra l'altro il testo di De Luca è molto bello e lo ha pubblicato il Corriere della Sera, ci ha aperto la pagina della cultura due giorni fa, è veramente molto molto bello, e sentirlo recitare con la luce, con la voce magnifica di Luca Ward, un sottofondo musicale, insomma sarà una cosa fatta per suscitare emozioni, e sapendo che le emozioni sono il veicolo di ogni ragionamento, diciamo.
0: Quindi evento aperto al pubblico martedì 6 ottobre alle 21, e già di per sé la Fontana di Trevi è un luogo bellissimo a Roma. E poi tra l'altro voi avete organizzato la distribuzione in formato libro tascabile a tutti i presenti, fino a che ce ne saranno di copie ovviamente, di questo testo che verrà diciamo declamato.
1: Sì, è talmente bello, l'abbiamo considerato una cosa preziosa e ci dispiaceva disperderlo nell'aria solo in occasione di quella lettura, e quindi lo abbiamo fatto stampare in un certo numero di copie in un'edizione pregiata, piccola e raffinata. Lo regaleremo finché ne avremo, insomma, finché ne avremo.
0: Esatto. Fino a disponibilità assoluta. Allora invitiamo tutti i nostri amici, non solo quelli romani, a raggiungervi grazie a Fondazione Luigi Einaudi, di cui ti occupi. Ci sono altri eventi di questo tipo che avete in cantiere magari prima della fine dell'anno, almeno nell'idea di poterli fare?
1: Guarda, questo è quello più bello e completo. Poi noi facciamo un'opera costante con l'Osservatorio Carta Penne Digitale di analisi, sensibilizzazione, ricerche scientifiche. Stiamo lavorando a un grosso progetto con il Dipartimento di Neuroscienze del Gemelli, insomma abbiamo tante cose in campo. Tempo addietro abbiamo invitato a Roma l'allora ministra dell'istruzione Lotta Edholm, che ha avuto il coraggio di buttare i dispositivi digitali delle scuole dell'infanzia e primarie, dove erano stati dissennatamente disseminati, per introdurre la carta e la penna. Insomma, siamo in una fase di resipiscenza, cioè si sta rendendo conto di alcuni errori fatti in passato e li si sta correggendo, perché è giusto tenere in equilibrio il nuovo mondo con il vecchio mondo, senza che il nuovo mondo spazi via tutto indistintamente.
0: Esatto, quindi convivere, diciamo, con la tecnologia, ma è importante riscoprire quello che noi siamo capaci anche di scrivere, perché abbiamo, insomma, è un popolo, quello italiano, non solo quello italiano, di grandi scrittori, giusto? Quindi dobbiamo valorizzare la scrittura.
1: Non è che debba pubblicare, però scrivere a mano è una ginnastica mentale che sviluppa la parte di importanza importante del nostro cervello e quindi potenzia la nostra intelligenza. E leggere su carta non è come leggere su un dispositivo digitale, lascia molte più tracce, sviluppa molto di più il pensiero, la lettura su carta. E queste sono cose in un'epoca in cui l'intelligenza e il pensiero si vanno rarefacendo perché siamo troppo ripiegati sui nostri smartphone, sono cose da tenere in conto.
0: Per tenere d'occhio tutte le vostre belle iniziative come quella di martedì prossimo, Fondazione Luigi Einaudi.it, mi confermi che questo è il sito, Andrea, così possiamo seguirvi?
1: Confermo.
0: Perfetto. Grazie ad Andrea Cangini, segretario della Fondazione Einaudi, per essere stato con noi. Grazie Andrea.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Ricordiamo ancora questo grande evento il 6 ottobre, che non è sabato ma è martedì prossimo, La parola che illumina sulla bellezza di leggere e scrivere alla Fontana di Trevi a Roma.

bella parte finale orchestrale della canzone di Max Gazzè in questa nuova versione di Una musica può fare, che risale al 2018. 15-23 di questo venerdì 2 ottobre insieme alle parole di Blue 2000. Arriviamo pigri al weekend, però essere pigri in qualche modo fa bene, lo dice uno studio, quindi non sentitevi in colpa. Non dobbiamo sentirci in colpa quando ci sentiamo un po' più pigri del solito, perché rallentare i ritmi può aiutarci davvero dal punto di vista psicofisico. Quindi, non so, ci fermiamo 10 minuti, parte subito il senso di colpa, magari sul posto di lavoro, nell'epoca del sempre produttivi, sempre sul pezzo, accade facilmente, eppure una pausa non è tempo perso nella nostra vita, perché il tema è rilanciato da un noto portale che si occupa di salute e parte proprio da qui, cioè i cosiddetti benefici della pigrizia, che riguardano spesso qualcosa di molto più concreto, cioè il recupero. La scienza non suggerisce di passare la giornata ovviamente sul divano, ci mancherebbe altro, però mostra che alternare impegno e riposo può aiutare a gestire meglio la stanchezza mentale, le energie si ricaricano, in certi casi lasciare più spazio anche alle nostre idee. E c'è questa meta-analisi che è stata pubblicata, che ha riunito 22 campioni per un totale di più di 2000 partecipanti, con queste micropause che hanno mostrato piccoli effetti positivi sul vigore percepito, anche sulla riduzione della fatica. C'è poi la creatività, perché questo studio ha osservato che durante una pausa svolgere un'attività poco impegnativa che favoriva il vagare della mente dei partecipanti poteva migliorare le loro prestazioni su problemi creativi già affrontati in passato. Quindi non significa che distrarsi renda automaticamente più geniali, ma staccare magari un po' la spina può essere utile in alcuni contesti. Quindi la sintesi, l'idea vincente che stavamo cercando, sta la differenza più importante proprio qui: rallentare sì, diventare sedentari no, riposarsi e vivere in modo sedentario non sono sinonimi. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda agli adulti, poi lo ricordiamo spesso e volentieri, l'attività fisica regolare, invita a limitare il tempo trascorso in comportamenti sedentari, nessuna licenza scientifica per non alzarsi più dal divano. Il messaggio è molto più semplice e chiaro, cioè ogni tanto possiamo rallentare, smettere di sentirci in difetto se non stiamo facendo qualcosa, o se che magari per un giorno non ci va di correre o di fare la palestra, ecco, non è che dobbiamo poi lamentarci o avere i sensi di colpa il giorno dopo. Più relax nella vita e la vita ci sorriderà, come diceva già qualcuno in passato.

0: Anche gli U2 presenti nella nostra programmazione con il disco in blu 2000 della settimana. E adesso diamo voce e parola al direttore sanitario all'ospedale San Giovanni Battista di Roma. Lui è Tommasangelo Petitti. Benvenuto Tommasangelo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora Tommasangelo, c'è questa bella iniziativa della salute che guarda al futuro e soprattutto verrà presentato questo progetto molto interessante di una nuova terapia assistita il prossimo 5 ottobre.
1: Sì, diciamo è l'evoluzione di un progetto che è attivo al San Giovanni Battista, ospedale dei Cavalieri dell'Ordine di Malta, da diversi anni, che ha come obiettivo quello di integrare le terapie più tradizionali di natura neuromotoria con gli animali di grande taglia, in particolare con cavalli e poni. Gli animali in questo caso non vanno considerati uno strumento terapeutico in senso stretto, ma vanno considerati un'integrazione, un vero e proprio partner nel percorso riabilitativo che ha a che fare con gli aspetti neuromotori in senso stretto, ma soprattutto con gli aspetti cognitivi, relazionali, emotivi, che sono il vero motore che poi porta i pazienti a reagire in maniera incredibile quando sono vicini a questi animali.
0: Tra l'altro questo è un appuntamento che completa, diciamo, un percorso che è già iniziato il 26 giugno scorso, quando ci fu la fine dei lavori e l'intitolazione della nuova area riabilitativa alla Fondazione Nando.
1: Esattamente, perché diciamo è stato fatto un grande lavoro nell'ultimo anno di risistemazione di tutta l'area boschiva che fa parte del comprensorio nel quale insiste l'ospedale, che è stata totalmente rimessa in ordine, quindi sono stati creati dei percorsi dedicati ai pazienti e ai visitatori, e nell'ambito di questo, tanto che c'eravamo, ci abbiamo messo anche un orto riabilitativo, che è un ulteriore step della terapia occupazionale che fanno pazienti che hanno avuto problemi neurologici, tali, chirurgici, eccetera, e che gli aiuta a riprendere, certo, correttamente il contatto con la vita quotidiana e con le azioni quotidiane.
0: Ecco, io parlo da ignorante in materia, ma li chiedo, è un po' lo stesso principio della pet therapy?
1: Allora, dei fatti sì, normalmente quando si parla di pet therapy, attività che pure noi comunque facciamo, si parla di animali di piccola taglia, sì, quindi i cani piuttosto che

0: che sono uscite dal coma, oppure quelli anche con la malattia di Parkinson. Quindi il 92% dei pazienti trattati in questo modo ha raggiunto gli obiettivi riabilitativi, diciamo, quelli previsti.
1: Assolutamente sì, diciamo, noi trattiamo mediamente almeno 5 pazienti al giorno, 6 pazienti al giorno, e con la risistemazione sia dell'area boschiva che dell'area dedicata ai cavalli e alla terapia riusciremo anche ad aumentare questo numero di pazienti trattati. Quello a cui assistiamo, soprattutto nei pazienti post-coma o nei pazienti che hanno magari dei disagi cronici, come citava bene lei, il Parkinson, vediamo che l'affettività nei confronti di questi animali costituisce uno stimolo potentissimo. E io le dico, ho visto pazienti depressi che, visti questi animali, non dico che si sono alzati e camminano, perché non vorrei diventare blasfemo, ma sostanzialmente abbiamo visto dei cambiamenti veramente importanti.
0: Quindi sarà una giornata molto interessante per la salute guarda al futuro, che inizierà alle 10.30 del mattino. Qual è il programma della giornata del 5?
1: Allora, il programma della giornata del 5 è innanzitutto presentare diciamo, in linea teorica il progetto, ma soprattutto portare i nostri giusti ospiti sul campo, quindi nella zona dove ci sono gli animali e dove c'è il bosco e l'orto, e fargli vedere alcune delle attività che si possono fare con questi animali, con un paio di pazienti e i terapisti del caso, con molta prudenza naturalmente, perché questi animali non sono abituati ad avere tanta gente, certo, intorno, eccetera, ma insomma per dare un'idea di quello che si può fare con questi animali.
0: E poi il vostro ospedale, lo ricordiamo, da anni, soprattutto nel 2022, ha celebrato i 50 anni di attività, quindi avete anche in dotazione, vedevo, una unità di risveglio altamente specializzata per il trattamento.
1: Sì, diciamo è un ospedale che si occupa esclusivamente di riabilitazione, quindi dalla cosiddetta unità di risveglio, formalmente il codice 75, cioè pazienti affetti le gravi cerebrolesioni acquisite che rimangono mesi da noi perché devono fare un percorso proprio di ripresa del contatto con il mondo esterno. Trattiamo poi pazienti soprattutto neurologici, quindi postictali, post-emorragici o oncologici. Trattiamo una certa quota di pazienti ortopedici che hanno fatto protesi d'anca, soprattutto anziani pluripatologici, e nelle prossime settimane attiveremo un percorso specializzato per i pazienti cardiorespiratori, perché è un ulteriore bisogno. Consideri che complessivamente abbiamo ad oggi 240 posti letto, con un'occupazione che, se non è il 100%, è il 99,9%, perché la pressione che abbiamo di ricovero è molto elevata e noi ovviamente non ci tiriamo indietro.
0: Dottore, io la ringrazio, grazie per averci parlato di questa bella giornata di lunedì prossimo, 5 ottobre, a partire dalle 11, la salute guarda al futuro, l'inaugurazione di questa nuova terapia assistita con gli animali e i cavalli, in particolare all'ospedale San Giovanni Battista, lo ricordiamo, a Roma. Grazie mille, Tommasangelo.
1: Grazie a lei, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata, grazie mille. Noi continuiamo il nostro pomeriggio di Blu 2000, queste sono le parole ricche di musica e anche di novità.

fischiettare queste di Naked con Portugal The Man Some Kind of High qui su Blu 2000. Novità, beh, c'è una bella novità anche che riguarda gli italiani in viaggio. Stanno cambiando e stiamo cambiando il nostro modo di viaggiare, siamo più attenti alla sostenibilità, i viaggiatori a quanto pare sono diventati più consapevoli, sono disposti anche a cambiare le proprie abitudini e circa 3 viaggiatori su 10 del nostro paese dichiarano una sorta di forma di ecoansia quando pensano ai propri viaggi. Nulla di allarmante però, non vi preoccupate, il 72% dei nostri connazionali pensa che le proprie scelte influenzino ad esempio la sostenibilità delle destinazioni, mentre il 79% modifica le proprie abitudini per diminuire il proprio impatto ambientale. Questa è una cosa positiva ovviamente. Il 28% degli intervistati si orienta al trasporto pubblico, mezzi sostenibili. Un ulteriore 26% sceglie le mete meno affollate, quindi il turismo cosiddetto slow, più lento, e include anche l'utilizzo di energie rinnovabili. Si punta infatti al risparmio idrico. Per il 35% incide la tutela, fondamentale anche nella scelta di un viaggio, dell'ambiente naturale dove si va, mentre per il 34 la scelta si orienta in base ai prodotti enogastronomici a chilometro zero e quindi vuole sostenere l'economia del territorio. Vanno molto di moda le strutture termali, che piacciono al 55% degli intervistati, gli hotel rimangono al 35% e i resort al 30%. Le navi da crociera sono scelte soltanto dal 16%, quindi molto meno rispetto a quanto si pensi, e cresce il turismo outdoor con il 71% dei nostri connazionali, soprattutto tra le famiglie con figli piccoli, generazione Z eccetera, tra i residenti del nord-est con un buon 36%, e questi sono gli ultimi dati dei viaggi italiani. Salirò.

meraviglioso di Amy Winehouse con Tears Dry on the Horn. Abbiamo parlato proprio qualche giorno fa all'interno delle parole di questo grande evento celebrativo organizzato dall'ex produttore di Amy, Mark Ronson, insieme a tutti i collaboratori di vecchia data dell'artista, per ricordarla tutti insieme. Un grande evento che sarà anche disponibile presto in streaming. Noi siamo pronti anche a tirare le somme un po' di quest'ora insieme, ricca di contenuti. Ci attendono ancora tante notizie musicali nell'ultima mezz'ora, tra poco dopo l'informazione, quindi restate con noi. Vi ricordo l'opportunità di scaricare la nostra app e seguirci in streaming e anche recuperare i nostri contenuti in podcast, quelli dell'app Play 2000 e anche del sito play2000.it. Adesso una bella canzone di Al Green.

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
2: E se Francesco d'Assisi bussasse oggi alla nostra porta? In un mondo ferito dalle guerre, padre Enzo Fortunato riporta il santo sulle nostre strade con un messaggio oggi più attuale che mai. E se tornasse Francesco? In edicola in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.
3: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
4: Soul.
3: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Soul. Soul.
1: Ogni lunedì su In Blu 2000.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.
3: L'Ora Solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana.
5: Il meglio di
3: L'Ora Solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Economia europea in difficoltà, l'inflazione nell'eurozona è balzata al 3,8% a settembre, soprattutto a causa del caro energia rispetto al 3,2% di agosto. I prezzi energetici, fa sapere Eurostat, sono saliti al 18,8%. Intanto oggi pomeriggio il presidente francese Macron sta presiedendo da Parigi una videoconferenza dei leader del G7 dedicata proprio alla complessa situazione energetica mondiale. In Italia intanto è aumentato del 12,7% il prezzo del gas a settembre rispetto a agosto. Lo comunica l'ARERA ricordando che si tratta del valore della materia prima del servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di settembre le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, osserva l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, spiegando che per i 2.300.000 clienti inseriti appunto nel servizio di tutela della vulnerabilità il prezzo della sola materia prima gas è pari a 78,80 euro per megawattora. E l'Europa ha vissuto quest'anno l'estate col più elevato e prolungato stress termico da calore mai registrato dall'inizio delle serie storiche dei dati. Lo rileva il sistema europeo di monitoraggio satellitare Copernicus.
2: L'estate in Europa è stata caratterizzata da ondate di calore estreme con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte per tutta la stagione. Lo dicono i più recenti risultati di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare dell'Unione Europea. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando anche il precedente record stabilito nel 2003. Il continente ha inoltre sofferto una siccità diffusa con livelli d'acqua eccezionalmente bassi in fiumi come il Reno, il Danubio, la Vistola, il Rodano e il Po. Condizioni più secche della media hanno anche favorito numerosi incendi boschivi in diverse regioni d'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Irlanda del Nord, si sono conclusi senza un accordo i negoziati promossi dal governo britannico per risolvere le tensioni a Porta Down, dopo il blocco di una controversa marcia protestante in un quartiere a maggioranza cattolica. La vicenda passa ora alla Corte d'Appello di Belfast, che lunedì esaminerà il ricorso dei residenti contro l'autorizzazione al corteo protestante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu.

Ancora l'augurio di un buon pomeriggio di venerdì. Ormai siamo vicinissimi al weekend, manca poco, resistiamo ragazzi. E l'ultima mezz'ora è dedicata, come sapete, anche alle news musicali all'interno delle parole di Blue 2000. Abbiamo lasciato Gracie Abrams con Good Reason, la sua nuova canzone. Siamo pronti anche per parlare di questo ottobre caldissimo dal punto di vista musicale, con tante uscite: Cremonini, Neffa, Fibra, La Turci anche per il suo atteso ritorno. Insomma, dalle uscite italiane più attese anche alla scena internazionale c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. A cominciare proprio da questa giornata del 2 ottobre con il ritorno di Ariete nell'album Tutti tornano a casa, un lavoro molto intimo sul concetto di casa, affiancata anche dal nuovo album di Paola Turci, che è Amore a dismisura, di nuovo in pista dopo 7 anni, con la collaborazione di Veronica Lucchesi e anche dalla raccolta celebrativa che esce proprio in questa giornata di Amedeo Minghi con la sua collezione dedicata all'anniversario. Sul fronte estero debutta tra gli altri Johnny Marr e Victoria Monet, quindi questi sono gli artisti in debutto internazionale. Seconda settimana di questo mese che invece vedrà questa forte presenza di grandi nomi italiani. Infatti il 9 ottobre spicca l'attesissimo album di Fabri Fibra insieme a Neffa, ovvero Zarathustra Style, affiancato anche dei dischi di Levante, Mina e anche la versione rieditata di Annalisa. Il progetto strumentale di Busta, che si chiama Pianorama, insieme alla novità di Calibro 35. E poi la metà del mese mantiene ritmi serratissimi, segnatevi queste date, 16 ottobre arrivano il seguito da 4 dischi di platino di Geolier, ovvero Tutto è possibile, Atto Secondo, il progetto GP1 che già avevamo annunciato in tempi non sospetti, ovvero quello di Giorgia, Nevergreen del grandissimo Francesco De Gregori ed Emi Schilla, mentre Oltre Confine pubblicano nuovi lavori, gruppi di punta come Max Richer e soci, ecco, ce ne sono veramente tanti. 23 ottobre, lo abbiamo citato prima, il ritorno tanto atteso con l'album completo di Cesare Cremonini, quello nuovo dal titolo Amateur, suo 10° album anticipato dal singolo che stiamo ascoltando in questo periodo, ovvero Paparazzi, in una giornata ricca di uscite internazionali, tra cui 23 ottobre, ve lo ricordo, ci sarà anche John Legend. E a chiudere questo mese molto ricco di musica nuova, una vera e propria esplosione di uscite, saranno il 24 ottobre Tiziano Ferro con Sono un Grande, Mecna, Laila Halabash e Tancredi, seguiti il 30 da Max Pezzali, abbiamo parlato di lui proprio ieri con Max Forever volume 2, e anche il nuovo di Caparezza. Insomma, la scena porta fortuna sia agli artisti italiani ma anche a quelli internazionali. E a proposito di musica internazionale, ci sono i mitici Rolling Stones.

0: ti amo.
1: Abbiamo archiviato il discorso di uscite musicali, proprio oggi esce anche il nuovo di Aliello, appena ascoltato con Te l'ho mai detto, ecco questo è il titolo giusto, Aiello protagonista nella nostra playlist del pomeriggio, ma attenzione perché fa molto discutere in queste ore, abbiamo parlato anche qualche giorno fa dell'apertura di questo locale a Milano con una residency vera e propria di Marco Mengoni, ed è polemica sui biglietti perché insomma se grande c'è stato un grande parlare anche fino a 230 euro per questi biglietti come ha annunciato lo stesso Marco Mengoni in conferenza stampa, e si prepara questo ciclo di 26 esibizioni intime al ex Teatro Principe di Milano, questa location da circa 500 posti concepita per offrire al pubblico questo contatto quasi diretto con l'artista, in netto contrasto con i grandi eventi negli stadi in cui Marco Mengoni è solito appunto esibirsi. Allora, questa struttura offrirà uno show ravvicinato, lontano dagli standard dei grandi impianti, da qui sono nate le prime critiche, perché prima riguardo alla scelta di escludere dalla scaletta i suoi grandissimi successi, perché Marco ha detto no, guarda, io non farò Due vite, non farò l'essenziale, favorirò i brani meno noti, anche le cover, e poi ha l'obbligo addirittura di sigillare gli smartphone in apposite custodie, cioè voi entrate lì e dovete consegnare il vostro telefonino. Chi è disposto a farlo effettivamente? Non lo so, se tantissimi riusciranno a privarsi anche della voglia magari di scattare una foto durante la serata, quindi anche quello sarà proibito. Una decisione pensata per garantire ovviamente questa fruizione immersiva nel locale, ma che ha ulteriormente spaccato il pubblico. E poi parliamo dell'elevato costo dei biglietti, che non è indifferente, ha scatenato le accese polemiche soprattutto sui social, dove molti fan ritengono le cifre un po' sproporzionate per uno show in un club e poco attente alle difficoltà economiche attuali. Certo, qualche giornalista ha detto che in effetti non saranno tutti i soldi che entreranno nelle sue tasche, cioè quello che entrerà nelle tasche di Marco Mengoni sarà molto poco rispetto al costo totale anche per tutti i suoi collaboratori, però io vi dico le tariffe, poi fate voi una riflessione. I prezzi sono ben lontani dalle cifre accessibili del settore, si va dai 115 euro per il posto in piedi, quindi in platea o galleria, ai 172,50 per le sedute vicino al palco, fino a toccare i 230 euro per i posti d'onore posizionati proprio alle spalle dei musicisti. E questo è in sintesi il nuovo locale di Marco Mengoni. Continuiamo in musica, c'è Come Inside, la canzone di Paul McCartney.

qui su Blu 2000, le parole insieme fino alle 16.30 anche per questo 2 ottobre. Attenzione perché tra poco ritorneremo a parlare di lui, Achille Lauro. Esce oggi una novità, ne abbiamo parlato anche prima, l'abbiamo appena accennata, ma ne parleremo nel dettaglio tra poco. Subito Simon & Garfunkel. Hello.

gli altri amici che ci hanno raggiunto sul finale del nostro appuntamento, grazie a Francesca che ci saluta, ci augura buon pomeriggio, anche buon weekend. Stessa cosa facciamo noi a questo punto anche per tutti i nostri amici che ci hanno seguito, grazie a tutti voi, e le parole di Blue 2000 ritorneranno e ritorneremo insieme lunedì prossimo dalle 15 alle 16:30. Ciao a tutti e buon fine settimana.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera ad Andrea Domaschio. Rincari energetici mondiali. I prezzi del petrolio negli Stati Uniti registrano oggi un forte calo, mentre i leader del G7 sono oggi riuniti in videoconferenza per coordinare le azioni che possano ridurre i prezzi dei carburanti, dopo che l'Unione Europea ha annunciato che rilascerà 100 milioni di barili di scorte nei prossimi 4 mesi. Il West Texas Intermediate cala del 4% a 89,15 dollari al barile, dopo aver toccato un ribasso anche del 5%, mentre il Brent europeo scende del 2,6% a 99,63 dollari al barile, dopo diversi giorni di scambi al di sopra della soglia psicologica dei 100 dollari al barile. Sanità pubblica: sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, quindi diventano operativi i nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, che devono essere assicurati a tutti i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale. Varie le novità e le aggiunte positive.
2: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l'aggiornamento dei LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 i nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dei LEA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni, parziali o totali, la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È morta Biljana Plavšić, l'ex presidente della Repubblica Srpska, condannata per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, nota come la Lady di Ferro. Si consegnò al Tribunale Penale Internazionale delle Nazioni Unite all'AIA nel 2001 dopo aver appreso di essere oggetto di un'incriminazione segreta. Nel 2003 fu condannata a 11 anni di carcere dopo aver ammesso di aver svolto un ruolo di primo piano nella campagna di persecuzione contro croati e musulmani bosniachi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Biljana Plavšić è morta a Belgrado e sarà sepolta a Banja Luka, capitale della Bosnia, secondo quanto riportato oggi dall'emittente televisiva pubblica serbo-bosniaca RTRS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli. Domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te. La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata. La cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia OTV, da 25 anni insieme. Per

Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

eccoci qua, vediamo un po' se ce la facciamo a cominciare oggi. Doppio numero 17, 17, dicono che porta bene il 17.

0: Buon pomeriggio, io sono Alberto Monti e vi accompagnerò dall'ora della merenda, cioè dalle 17 o poco più, fino alle 19, il momento dell'aperitivo qui sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. E voi chi siete? Che fate? Se vi va di ascoltare una canzone che vi frulla nel vostro cervellino, chiamatemi pure 0733 23 75 75, oppure potete anche inviare un WhatsApp al 333 6406 706 e così mi aiutate un po' a comporre la scaletta, come si dice, musicale di questo pomeriggio, di questo bel venerdì del 2 di ottobre. Ora un piccolo spazio pubblicitario e poi ritorniamo.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Ed ecco che arriva la bionda, la Patti Pravo, con questa famosissima canzone che poi è stata scritta dagli Uri, I giardini di Kensington.

0: se tu suoni, suono ancora così. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
1: Peter, tu che fai tutto a Kensington. Tu che a Kensington vivi, tu che a Kensington suoni, tu che a Kensington mangi. Vabbè, il resto lasciamo perdere. Allora, 17:26, che cosa ci abbiamo adesso? Un'altra canzone, perché poi alle 17:30 minuti le notizie che arrivano dal mondo del grande schermo, dal cinema, con Coming Soon. E adesso che cosa abbiamo di bello?
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: che ha avuto molto successo anche qui in Italia con questa Colombina. Allora, siamo vicinissimi al momento di dare spazio per un minuto, un solo minuto e 12 secondi per esattezza, Coming Soon. Dopo ritorneremo in questo splendido pomeriggio e intorno alle 17.40, come ormai stiamo facendo da inizio settimana, avremo invece le notizie dedicate al tempo, e oggi ci interessano in modo particolare perché vedremo un po' che tempo farà sia domani che domenica, il fine settimana, come sarà e se possiamo goderci due giornate di svago, via, diciamo così.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il mezzo secolo, grande Radio Nuova in Blu, che con grazie appunto a tanti collaboratori che hanno messo impegno nel far crescere questa radio, siamo arrivati a ben 50 anni.

0: sta sentendo, no, di questi giorni che la temperatura si è abbassata, cioè mentre prima uno decantava tanto l'estate, mannaggia è finita l'estate, che peccato qua là, adesso arriva il freddo, invece no, adesso senti le persone che dicono per fortuna è finita l'estate, sto caldo non se ne poteva più. I tempi sono cambiati purtroppo e anche la meteorologia è cambiata in modo davvero grande rispetto a tanti anni fa. Allora, a proposito di meteorologia, a quest'ora di solito leggiamo le notizie su come sarà il tempo, e oggi, visto che è venerdì, vediamo un po' che succederà domani e poi domenica. Allora, prima di tutto la giornata si è presentata davvero bene, anche oggi qualche nuvoletta, però temperatura ottimale in questo momento su Macerata città, ci sono 21,8 gradi, quindi si sta davvero molto bene ancora, e la temperatura massima raggiunta alle 15:32 è stata di 24,1 gradi, e questi sono appunto i dati che ci vengono proposti e riportati da maceratameteo.it. E vediamo sto tempo che combinerà domani come sarà il tempo. Allora, domani sarà poco nuvoloso al mattino, nuvolosità scarsa con ampie zone di sereno nel pomeriggio, caldo, quindi temperatura più o meno come oggi, forse un grado in più, massimo 25, vento praticamente quasi assente e tendente a un po' leggero, tramontana grecale nel pomeriggio, quindi sicuramente buono anche domani. E domenica? Domenica sarà da poco nuvoloso a quasi sereno al mattino, tendente a quasi sereno con poche nubi sparse nel pomeriggio, ancora caldo come sarà domani, 25 gradi, e vento di ponente leggerissimo, quindi leggera brezza da tramontana nel pomeriggio. Tutto bene, quello che finisce bene il fine settimana, il primo fine settimana di ottobre. Ok, 17:41 minuti, proseguiamo con la nostra musica.
1: Radio Nuova in rete, www.

0: qualcuno dice siamo troppi. Come siamo tanti al mondo, dice Biagio Antonacci. Siamo alle 17:46 minuti scoccati in questo momento e
1: Uomo in Blu, il bello di essere unici.
0: Insomma, partono sempre questi stacchetti a mia insaputa. Dicevo, siamo alle 17:46, quindi il tempo corre, vola, perché abbiamo 15 minuti che ci separano dall'informazione nazionale e internazionale del circuito in blu. Adesso grande successo, anche questo del passato, successo dance con Sister Lage, ve le ricordate? E chi non se le ricorda? E chi non ha ballato questo pezzo quando si andava in discoteca? Lost in Music.

0: in Music, la Sister Sledge, perdersi nella musica, è capitato mai a voi? A me spessissimo, con le cuffie a 100 di volume, sei lì, ti intontolisci e ti perdi proprio nella musica, soprattutto quando c'è un pezzo che ti piace tanto, tantissimo, e allora sei proprio perso. Lost in Music, siamo arrivati alle 17:50 minuti, queste sono le frequenze di Radio Nuova in Blu, ma non solo le frequenze FM, ma anche il DAB Plus, e poi ci abbiamo naturalmente lo streaming, ovunque siete potete ascoltarlo. Arriverà l'acqua? Stasera non ci prendo. Allora, dicevamo dello streaming che potete ascoltare su Radio Nuova, www.radionuova.com, sia sul PC, sia sul tablet che sul vostro telefonino. E adesso c'è una canzone che a me me gustas davvero mucho.
1: Mi corazón,
2: te lo dije muy
3: clarito. Permanece a la escucha.
0: Es la canción de Manu Chao. Me gustas tú.
2: No sé.

0: Me gusta la lasagna, me gusta, me gusta, me gusta. Manu Chao, una canzone del 2001, sono passati 25 anni ragazzi, 25 lunghi anni, eppure sembra ieri che si sentiva le prime volte in radio questa canzone. Siamo alle 17:54 minuti sulle frequenze di Radio Nuova in Blu, con voi c'è Alberto Monti fino al momento dell'aperitivo, perché toccheremo le 19 anche questa sera, questo venerdì, per poi salutarci e darci il buon weekend per questi due prossimi giorni. Allora, adesso abbiamo ancora un po' di musica, ma alle 18 vi ricordo che c'è l'appuntamento con l'informazione nazionale e internazionale.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

1987 cantava e suonava questo Promised Land, ovvero sia la terra promessa. Ma prima di lui c'è stato un altro nostro connazionale che ha scritto una canzone che si chiamava Terra Promessa, e dopo Joe Smooth ha copiazzato il titolo e ha fatto questa sua canzone. Vabbè, allora ce la sentiamo anche quella versione, cioè la canzone italiana che appunto si chiamava Terra Promessa di Eros e il nostro caro amico Eros Ramazzotti con Terra Promessa del 1984.

0: In Blu 2000 News.
1: Emergenza energetica mondiale. L'Europa sblocca 100 milioni di barili di scorte dopo le minacce di Trump. Ma la Cina chiude tutti i rubinetti verso l'esterno. Prezzo del petrolio in calo ovunque. Ma in Italia il gas rincara per i più vulnerabili. Medio Oriente continua a scuotere governi e opinione pubblica. Il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai poteva essere una strage terroristica. Intanto nel Mediterraneo orientale arriva un'altra portaerei statunitense. Oggi è la giornata dei nonni, risorsa sempre più fondamentale per le famiglie. In Italia un esercito del bene che conta oltre 12 milioni di persone, determinante per nipotini e genitori, ma anche sempre più social e al passo con la tecnologia. Buonasera da Andrea Domaschio. Resta in primo piano la crisi energetica globale condizionata da guerre e tensioni nelle aree più critiche del pianeta. Prezzi del petrolio oggi in calo sui mercati americani e europei. G7 in videoconferenza che coinvolge l'Europa nel rilascio di milioni di barili di scorte. Ma la situazione resta molto problematica per cittadini e famiglie, soprattutto per i nuclei che avrebbero più bisogno di tutele contro i rincari. Beatrice Bossi.
2: L'aumento del costo del gas non risparmia neanche i più vulnerabili. A settembre l'autorità di regolazione per l'energia ha calcolato una crescita del 12,7% rispetto al mese precedente. Le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, si legge nella nota tradotta in numeri dal Codacons. Si tratta di 201 euro in più ogni anno, dice l'associazione dei consumatori, solo per la bolletta del gas. Sembra andare meglio leggendo i listini invece per il carburante: 2,06 euro al litro per la benzina e 2,26 per il diesel. Il governo ha prolungato le nuove agevolazioni fino al 31 ottobre con possibile estensioni fino alla fine dell'anno, ma anche le compagnie fanno la loro parte. Eni oggi ha annunciato un ulteriore sconto del 20% per agricoltori e pescatori. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E a Roma sta iniziando proprio in questi minuti un consiglio dei ministri decisamente impegnativo per il governo. In primo piano i provvedimenti appunto per arginare caro energia e inflazione e poi l'esame del possibile scostamento nel documento di programmazione economico-finanziaria. Facciamo il punto in diretta da Palazzo Chigi col collega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, sì, siamo in attesa dell'inizio del Consiglio dei Ministri chiamato ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'ecobonus al 65% per le prime case, interventi anche sull'IRPEF e, come dicevi, lo scostamento di bilancio che sarà poi approvato dal Parlamento. Si parla intorno dei 14 miliardi CDM presieduto dalla Premier Meloni, ovviamente, che nel pomeriggio ha partecipato invece al vertice del G7 in videoconferenza convocato dal presidente Macron sulla crisi energetica. Bene, previsti fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche europee in 4 mesi, l'obiettivo sarà raggiunto, assicurano i grandi della terra, attraverso l'impegno a rendere più flessibile la produzione sfruttando al massimo la capacità delle nostre raffinerie, coordinare dunque le misure per stabilizzare la fornitura di energia. Ribadito il no restrizioni o divieti sull'esportazione di carburanti, si sarebbe raggiunta anche un'intesa per far uscire le forniture fuori dallo stretto di Hormuz. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi, ma intanto aumentano le pressioni sui mercati energetici mondiali dopo che Pechino ha bloccato le esportazioni di prodotti petroliferi a ottobre. Sentiamo Chiara Placenti.
4: La Cina ha sospeso a ottobre le esportazioni al di fuori di Hong Kong e Macao per preservare le scorte domestiche, visto che la crisi di Hormuz perdura. Pechino aveva già limitato l'esportazione a marzo con l'inizio della guerra nel Golfo, allentando poi le restrizioni per assumere decisioni mese mese. A settembre la Repubblica Popolare ha esportato 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. I più colpiti sono Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma le ricadute saranno globali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E torniamo in Europa, dove la guerra in Ucraina continua sempre più crudele e cruenta. Secondo il presidente Zelensky, il suo omologo russo Putin avrebbe dato ordine alle sue truppe di non rispettare nemmeno le più basilari regole di guerra. Fabio Bolzetta.
5: Gli attacchi russi martellano la capitale ucraina, secondo bombardamento in meno di 24 ore al ponte sud sul Dnipro. Resistiamo, ma il nemico sta facendo a pezzi Kiev, il grido del sindaco Klitschko. Un drone russo ha colpito un impianto energetico nella regione ucraina della Poltava. 6.000 residenti senza elettricità e mentre si avvicina il rigido inverno ucraino, il New York Times rivela che la Russia starebbe preparando la più grande campagna di attacchi contro il settore energetico ucraino. Nel mirino elettricità, riscaldamento e approvvigionamento idrico. D'altra parte aumentano ancora le spese per la difesa della Federazione Russa, secondo la bozza di bilancio citata da BBC. Il presidente russo Putin ha messo in guardia l'Occidente contro un'escalation della guerra in Ucraina, mentre il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: Kiev deve pagare per aver condotto gli attacchi nel Mar Nero, ma restiamo aperti ai negoziati. Intanto la Commissione Europea ha erogato altri 2,9 miliardi di euro all'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Medio Oriente, continuano ad emergere dettagli sul volo Fly Dubai e lo sventato disastro aereo di un paio di giorni fa. Gesto eroico del comandante che, mentre veniva colpito dal copilota, è riuscito a aprire la porta della cabina invocando aiuto. Elena Seno.
6: Un pericoloso atto di terrorismo. Dalla presidenza degli Emirati parlano così di quanto avvenuto sul Boeing diretto a Tel Aviv, ma atterrato in Arabia Saudita dopo l'intervento dei passeggeri che hanno bloccato il copilota umanita che stava coltellando il comandante di origine indiana. E quest'ultimo, dal letto dell'ospedale negli Emirati dove ora si trova, ha raccontato in chiamata al premier Modi quanto accaduto. Mentre era ferito, l'aereo precipitava e è riuscito a sbloccare la porta della cabina, permettendo così l'ingresso alle persone esterne. Non potevo lasciar morire tutta quella gente, ha detto, ricostruendo gli attimi di terrore vissuti. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che l'attentatore aveva subito un processo di radicalizzazione islamista e ha avvertito che se c'è qualcuno dietro di lui pagherà un prezzo molto alto. Lo sventato disastro aereo alza ancora di più la tensione nel Golfo. Nell'area è in arrivo una terza portaerei statunitense con 10.000 uomini. Elena Seno, linea allo studio.
1: Francia in fiamme, esplode ancora nelle strade di Parigi la protesta degli studenti degenerata in guerriglia urbana. Il bilancio provvisorio parla di almeno 7 milioni di euro di danni e oltre 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Centinaia gli arresti. Raffaella Frullone.
7: Tutto era cominciato coi cancelli chiusi e gli ingressi dei licei bloccati. Formalmente una protesta studentesca come altre, contro classi sovraffollate, carenza di insegnanti, edifici degradati e condizioni di studio considerate inadeguate. Ma poco dopo la protesta è degenerata con lanci di oggetti contro le forze dell'ordine e cassonetti incendiati. Oggi oltre 500 licei risultano coinvolti dai disordini, più di 400 quelli rimasti chiusi. Solo questa mattina sono state fermate 600 persone. Ieri gli arresti erano stati quasi 2.000 e il 90% sono minorenni, secondo il ministro della giustizia, che chiede che siano i genitori a pagare per i danni causati dai figli. Nel bilancio si contano poi almeno 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Il ministro dell'istruzione rimarca che il movimento è ormai preso in ostaggio da gruppi violenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E in Italia, se i problemi sul fronte scuola e istruzione non mancano, uno dei settori pubblici che sembrano più in crisi più grave, è quello sanitario, con una vera e propria fuga di tanti medici dal Servizio Sanitario Nazionale, e non per raggiunti limiti di età. Caterina Dall'Olio.
2: Sorpasso avvenuto. L'anno scorso le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti. Uno spartiacque: in un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto al 2024, toccando più del 3% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. I numeri pubblicati in un'indagine del sindacato di categoria ANAAO Assomed mostrano che in 12 regioni su 20 nel 2025 i medici dimissionari sono nettamente di più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età
8: per il riposo. Per il sindacato non si tratta di una fisiologica mobilità professionale, ma di un vero e proprio esodo causato da turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, condizioni di lavoro al limite del burnout, carichi burocratici insostenibili e aggressioni nei reparti. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: E a Firenze, intanto, realtà produttive, economisti ed esperti giunti da tutta Italia si confrontano in questi giorni sull'economia della felicità. A seguire i lavori c'è per noi il collega Vito De Torre.
9: 4 giorni di dibattiti e confronti a Firenze sull'economia della felicità. Come scelte apparentemente solo economiche possano incidere sulla qualità della vita di ognuno di noi. Mentre i piccoli centri si spopolano al limite della desertificazione, le grandi città diventano invivibili e con un costo della vita insostenibile. Leonardo Becchetti, economista.
10: L'opportunità di lavoro a distanza ha creato una serie di persone, soprattutto giovani, che sono migranti della felicità, perché hanno l'opportunità di fare lavoro a distanza. Questa è una delle risposte.
9: Ma lo smart working non basta a migliorare la qualità della vita se nelle aree interne mancano i servizi essenziali. Angelo Moretti, Comuni del Welcome.
11: Queste zone continuando a spopolarsi perché non trovano un asilo nido, banalmente, o perché non trovano uno spazio per gli anziani, perché non trovano una risposta ai bisogni scolastici.
9: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Restando in tema di società, il 2 ottobre nella ricorrenza liturgica dei santi angeli custodi si celebra in Italia la festa dei nonni, un esercito del bene per famiglie e nipotini composto nel nostro paese da più di 12 milioni di persone. Ce ne parla Nicola Ferrante.
5: Come angeli custodi che proteggono, sostengono e aiutano a crescere. Sono i nonni la cui festa ricorre oggi nel giorno in cui si celebrano i puri spiriti celesti, perché come loro sono presenza discreta ma insostituibile. Se il valore affettivo dei nonni non si può misurare, quello economico è stato invece calcolato dal sindacato lavoratori domestici, pari ad almeno 12.500 euro l'anno, il costo di una babysitter pomeridiana per 5 giorni lavorativi. Solo che i nonni ci sono sempre, anche di notte e nei festivi, ma il vero valore è legato alla trasmissione di tradizioni, conoscenze e non ultimo anche del deposito di fede. E poi i nonni di oggi sono anche digitali, il 70% degli over 70 sa usare internet anche grazie allo scambio di capacità e conoscenze con i loro nipoti, che li ameranno anche quando poi non ci saranno più. Perciò auguri nonni, risorse del tempo presente, radici solide del futuro. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti, dopo aver vinto entrambe le prime 2 partite contro Turchia e Belgio. Al momento l'Italia è terza nel girone con 3 punti come il Belgio, che però ci ha battuto 2-0 nel primo scontro diretto del torneo. Ed è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

una canzone che è ancora attualissima, eh? 1978 cominciavano a crescere, a fiorire le radio libere anche nella nostra regione. Nel 1976 le prime radio libere in Italia, fra cui anche Radio Nuova in Blu, e questa canzone si suonava a bomba, eh? Un sacco di volte al giorno passava sulle frequenze delle varie radio locali. Bene, siamo alle 18:19, adesso diamo un po' un'occhiata, vediamo che cosa succede in questo fine settimana. Allora, è passata da poco, cioè si è conclusa la sagra della polenta, che anche lei ha compiuto quest'anno 50 anni come Radio Nuova, quindi nasceva Radio Nuova, nasceva la sagra della polenta. E però c'è chi ha battuto e chi sta battendo il primato dell'anzianità della sagra della polenta, perché 51 anni compie invece la sagra dei sughetti. È grande piatto di tradizione marchigiana e soprattutto maceratese, la sagra dei sughetti, che si terrà questo fine settimana proprio a Monte Cassiano, con tanti appuntamenti naturalmente enogastronomici. Naturalmente sempre fa da padrone la farina di mais, perché come la sagra della polenta, per la polenta ci vuole il mais, per fare i sughetti ci vuole sempre la farina di mais con il mosto, le noci, insomma una squisitezza. Io mi ricordo quando me li faceva mia nonna e mi ci tuffavo dentro, me ne mangiavo più non posso. Allora siamo alle 18:20, adesso è il momento di lasciare spazio al nostro amico Antonio Torretti con le sue piccole grandi parole. Anche oggi Antonio ha scelto una parola da farci conoscere, gli cediamo immediatamente il microfono, noi ritorneremo fra pochissimi minuti.

Esiste una mano più grande che stringe una più piccola, senza bisogno di dire nulla. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, oggi è la loro festa e la parola di oggi non poteva che essere nonni.

0: In Italia si celebra la festa dei nonni, istituita con la legge numero 159 del 31 luglio 2005 e fatta coincidere, non a caso, con il giorno in cui la Chiesa ricorda gli angeli custodi, una definizione che a molte famiglie sembra scritta apposta per loro. Tra i firmatari di quella proposta di legge c'era anche l'avvocato e parlamentare Ugo Lisi, che io saluto e che ringrazio perché è stato un forte promotore di questa legge, di questa festività che oggi è diventata una ricorrenza ormai davvero sentita in tutte le famiglie. I nonni sono spesso il primo ponte tra chi non c'è più e chi deve ancora crescere. Custodiscono racconti che altrimenti si perderebbero, dialetti che i genitori stessi a volte hanno smesso di usare, ricette tramandate a memoria senza che nessuno le abbia mai scritte davvero. C'è un tempo diverso nel loro modo di stare con i nipoti: meno fretta, meno agenda, più spazio per un gioco ripetuto 10 volte o per una domanda a cui rispondere con calma. Sono anche spesso un sostegno concreto e silenzioso, che accompagna a scuola, chi resta a casa quando i genitori lavorano, chi tiene insieme gli equilibri di una famiglia senza mai chiederne il merito. Oggi il mondo celebra anche la non violenza e viene da pensare che i nonni a modo loro la praticano ogni giorno. Sanno quando stringere una mano e quando lasciarla andare, senza mai imporsi. Non tutti hanno la fortuna di averli ancora accanto e per questo la giornata diventa doppia: festa per chi può festeggiare e memoria per chi porta avanti solo un ricordo. Restano comunque una presenza che continua a insegnare anche a distanza, anche quando non ci sono più fisicamente a farlo. Un pensiero a chi oggi può abbracciare un nonno e a chi invece lo fa solo con il pensiero. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccole Grandi Parole, grazie di essere stati con noi e a risentirci domani con un'altra parola.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori e il dirigente dei servizi tecnici Tristano Lucchetti hanno incontrato i rappresentanti di Enel Affari Istituzionali per discutere del piano strategico degli investimenti programmati sul territorio comunale, insieme al report aggiornato sullo stato attuale e sull'efficienza della rete. L'incontro è stato l'occasione per analizzare nel dettaglio le esigenze energetiche ed infrastrutturali di Macerata. Dal report emerge un quadro positivo sul fronte delle prestazioni della rete maceratese. I dati relativi alla qualità del servizio evidenziano infatti un livello di efficienza nettamente superiore rispetto ai parametri alle medie nazionali. Nello specifico, per quanto riguarda la durata delle interruzioni, nel 2025 Macerata attesta un valore pari a 21,62 minuti, con una media nazionale di 42,66 minuti, mentre per ciò che concerne il numero di interruzioni, il dato locale per il 2025 si attesta a 1,893 eventi rispetto al dato medio italiano di 4,049. Tra i principali interventi valorizzati nel report figurano per le infrastrutture di rete la posa di oltre 43 chilometri di nuove linee di media tensione. Domani alle 16 la cerimonia di riapertura della chiesa di San Francesco a Corridonia, edificio di culto più antico del centro storico. Intorno alla prima metà del XIII secolo venne ceduta dai fondatori benedettini ai frati francescani. Lesionata dal sisma del 2016, il progetto di ripristino funzionale della chiesa, redatto dagli architetti Pierluigi Macchini e Marco Moretti, ha inteso recuperare l'intera leggibilità degli spazi e dei volumi e valorizzare le numerose opere in essa contenute. L'intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento a valere sulla quota dell'8 per mille, per un importo di contributo richiesto di 630.000 euro. Oltre alla parte architettonica, non va dimenticato il progetto relativo agli affreschi, curato dalla restauratrice Maria Pia Topa di Corridonia. Gli agenti della polizia locale di Macerata hanno fermato nei giorni scorsi un veicolo già attenzionato. Alla guida c'era un cittadino di origine romena. Durante le fasi di identificazione, l'uomo ha esibito una patente di guida del proprio paese d'origine, le cui difformità e fattezze hanno subito insospettito la pattuglia, facendo emergere forti dubbi sulla sua veridicità. Il documento è stato ritirato e sequestrato, mentre il conducente è stato accompagnato in questura per i rilievi fotosegnaletici. Gli approfondimenti hanno inoltre rivelato la presenza a bordo di un passeggero già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Un 21enne di origini marocchine residente a Monte San Giusto è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Corridonia. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire nel dettaglio la vicenda. Il giovane, conquistata la fiducia della vittima fingendo un finto interesse sentimentale e dichiarando precarie condizioni economiche, è riuscita nel tempo a farsi consegnare a più riprese monili in oro e somme di denaro contante per un valore complessivo di circa 15.000 euro. Domani alle 17 a Recanati, presso il convento dei frati cappuccini, verrà presentato il libro di Francesca Cipolloni, Francesco, i carismi semplici, pubblicato da Edizioni RNS. Dopo l'esordio sabato scorso a Bologna nell'ambito del Festival Francescano, in terra leopardiana dialogheranno con l'autrice padre Lorenzo Turchi, docente di teologia e storia presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, e Diego Mecenaro, scrittore, giornalista ed esperto di francescanesimo marchigiano, con il contributo video di Fra Francesco Patton, Giocus di Terra Santa. Prevista anche l'esibizione musicale del violinista marchigiano Marco Santini. Ai nostri microfoni l'autrice del libro, Francesca Cipolloni.
2: anche questo libro è stato volutamente concepito 9 mesi, quindi proprio un vero parto, perché è nato idealmente a gennaio e ha visto la luce proprio adesso a settembre, alla vigilia proprio della festa del Santo Patrono, quest'anno appunto anche festa nazionale, lo presenteremo appunto a Recanati in occasione del transito, quindi nulla è lasciato al caso. Il libro nasce proprio per questo. Nel momento in cui Papa Leone ha indetto questo anno speciale, subito dopo il giubileo che già ci ha regalato tante emozioni, è nato in me questo desiderio di poter raccontare in qualche modo Francesco, ovviamente tema gettonatissimo come potrai immaginare quest'anno, ma in una chiave, potremmo dire pneumatologica, perché il libro nasce in seno alla mia attività di ufficio stampa al servizio del rinnovamento dello Spirito Santo, che approfitto per ringraziare del sostegno, veramente abbiamo fatto un gioco di squadra per questa pubblicazione. Con l'intento appunto di raccontare questi carismi semplici, sono 4, vengono raccontati 4 carismi: pace, povertà, fraternità ed ecologia, con il filone, diciamo, il fil rouge dello Spirito Santo, quindi come l'opera dello Spirito ha agito in Francesco e come Francesco parla.

0: non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli centri. Le università delle Marche tornano a camminare insieme per il clima. Domani, sabato 3 ottobre, si svolgerà Action for Climate 2026. Action for Climate 2026, l'iniziativa promossa nell'ambito della rete delle università per lo sviluppo sostenibile RUS, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, per sensibilizzare le comunità accademiche e la cittadinanza sugli effetti dei cambiamenti climatici e sugli obiettivi dell'Agenda 2030. L'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Camerino, l'Università degli Studi di Macerata e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con il supporto del CAI Marche e della sezione CAI di Ancona, organizzano per l'edizione 2026 un'escursione ad anello sul Monte Conero, aperta alle rispettive comunità universitarie. L'appuntamento alle 9.30 presso il parcheggio di Sirolo. La conclusione dell'attività è prevista intorno alle 15.30. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. 25 anni di volontariato, relazioni e servizio alla comunità. AVULS ODV di Loro Piceno festeggia domani il traguardo dei 25 anni di attività con una giornata aperta alla cittadinanza, tra incontri, momenti di confronto, animazione e condivisione. L'iniziativa è promossa da AVULS ODV Loro Piceno con il patrocinio del Comune e il sostegno di CSV Marche. La giornata si aprirà alle 9.30 all'Orto dei Pensieri con il Dono del Tempo, 25 anni di AVULS, momento dedicato alla storia dell'associazione. Alle 15 al Parco Girone con Gioia, modalità ON, incontro dedicato al valore terapeutico della gioia e condotto da Silvia Marchionni. Alle 16 nel Chiostro di San Francesco, spazio a pomeriggio al chiostro per favorire l'incontro tra generazioni. Le nonne insegnano a preparare la pasta fatta in casa, mentre Mi Filo di Te propone attività di uncinetto e AFAM anima giochi e canzoni per grandi e bambini. La Giunta Comunale di Macerata ha approvato l'atto di indirizzo per la selezione di un nuovo addetto stampa, figura prevista all'interno dello staff del sindaco. Con questo provvedimento l'amministrazione intende proseguire nel percorso già avviato, garantendo una comunicazione puntuale e trasparente verso i cittadini e gli organi di informazione su attività, progetti e provvedimenti della Giunta. L'avviso per l'incarico di staff, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune, definirà nel dettaglio i requisiti professionali richiesti, le modalità di presentazione delle candidature e i criteri di selezione, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità.
1: Il taccuino.
0: Prosegue la festa di San Francesco a Tolentino grazie alla collaborazione dei comitati delle contrade Bura, Le Grazie, Aregnano e San Giuseppe. Vengono proposti due momenti di festa conviviali con la cena di domani e il pranzo di domenica in piazza Mauruzzi. Tommaso Foresi accompagnerà la serata con il suo gruppo musicale. Sempre domani tornei vari nel pomeriggio, all'oratorio Don Bosco e di biliardino la sera in piazza Mauruzzi. Quindi il triduo predicato da padre Luciano Genga e domenica 4 ottobre festa del santo, sempre alle 18.30, la celebrazione in cui verrà ricordato Don Vittorio Serafini, parroco per 33 anni nel terzo anniversario della morte. Sempre domenica alle 21 in chiesa, esecuzione in prima nazionale della Perfetta Letizia, per voce recitante, soprano, coro e orchestra, proposta dal coro polifonico Città di Tolentino, diretto da Aldo Cicconofri. Riscoprire la bellezza e la biodiversità nei parchi urbani di Macerata attraverso Natura in Città. Parte un ciclo di appuntamenti gratuiti ed esperienze all'aria aperta pensato per cittadine, cittadini e visitatori di ogni età. Gli eventi sono realizzati dall'assessorato all'ambiente in collaborazione con il CEA Parco di Fonte Scodella, col Diretti Macerata, Aprol Marche e Campagna Amica. Si comincia domenica 4 ottobre alle 10 al Parco di Fonte Scodella con Gli alberi da frutto del parco, camminata guidata alla scoperta della botanica locale, che si concluderà con una degustazione di marmellate artigianali offerte dall'azienda Sigi. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione anticipata scrivendo a ceamacerata@risorsecoop.it.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli occidentali in rotazione equatoriale.

0: nord-occidentali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 14-24 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Domenica 4 ottobre alle ore 17:30. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con il Cineforma Ensemble. Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana, da Scarlatti e Pergolesi alla canzone classica partenopea. Canta Napoli, domenica 4 ottobre, Teatro Feronia. Biglietti su Viva Ticket e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Programma di informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.

che voce, Alex Baroni con Cambiare. E tra poco cambiamo perché fra pochissimo arrivano le informazioni dell'ANAS sulla viabilità nella nostra regione, quindi sentiamo che cosa ci dicono e quali sono gli aggiornamenti, poi dopo noi ci ritroviamo fino alle 19, momento dell'aperitivo come sono solito dire e momento anche dei saluti. A tra poco.

0: Highway to London. L'ultimo treno per Londra, gli Electric Light Orchestra, ovvero sia l'orchestra della luce elettrica, che nome un po' particolare hanno scelto, e questa canzone è stata incisa nel 1972, ma le radio libere ancora in Italia non c'erano, perché sono praticamente partite proprio nel 1976. Quando iniziarono a trasmettere le radio libere, qualcuno ha cominciato a tirar fuori questo disco che era uscito 4 anni prima e ebbe un successo strepitoso proprio grazie alle radio private. Quindi Electric Light Orchestra con la Straight to London e altre canzoni di quell'album, che si chiamava Discovery, ebbero grande successo in Italia. Allora, siamo alle 18.52, prima i nostri amici dell'ANAS non erano pronti per darci gli aggiornamenti sulla viabilità, adesso sembrano ormai prontissimi, hanno tutto a posto, il microfono acceso, molto bene, quindi li possiamo salutare, dargli spazio e poi ritorniamo tra un minuto e mezzo circa qui sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10.30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Ma che ritmo in questo venerdì sera sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Siamo vicini, vicini alle 19, appena 3 minuti ci separano per lasciare poi spazio al nostro caro amico Gianluca Melilli, perché c'è l'appuntamento con il libro del giorno, quindi 2 minuti un libro, la rubrica di Gianluca Melilli. Che appunto ogni giorno ci propone un libro da leggere. Io intanto vi saluto, vi lascio con questa ultima canzone, vi auguro una buona serata e soprattutto un buon fine settimana, visto che abbiamo di fronte un sabato e una domenica, come hanno detto, anche come abbiamo letto dalle previsioni del tempo, buono. Quindi affrontiamolo così con molto piacere questo prossimo weekend. Ciao a tutti.

0: te.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valerie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valerie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni? L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in blu.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

risposta? La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Intervista in primo piano, oggi abbiamo con noi Claudio Domini, direttore artistico del Festival Arturo Gergo, in programma da oggi a domenica 4 ottobre a Montefano. Intanto ben trovato.
2: Bentrovati a voi, grazie dell'invito.
1: È un fine settimana dedicato all'arte, un'arte particolare perché parliamo della fotografia.
2: Beh, insomma, ormai diciamo un'arte a tutti gli effetti, insomma, diciamo che è stata sdoganata rispetto a essere minoritaria rispetto alle altre arti, quindi insomma più che particolare è un'arte molto molto contemporanea.
1: Anche perché insomma questo festival va avanti ormai da tempo.
2: Siamo all'undicesima edizione, quindi festeggiamo insomma l'entrata in un nuovo decennio. È la mia prima edizione da direttore artistico, insomma mi ha preceduto Dennis Curtis da questi anni e ha portato il festival a un livello davvero davvero importante, insomma su questo palcoscenico premiati sono passati nomi importantissimi della fotografia contemporanea, insomma da Chan, Galimberti, Gemelli, Thorinbeck, insomma veramente un palmarès di tutto rispetto che ha fatto diventare, insomma, formato Montefano in un piccolo centro della cultura fotografica, anche grazie al fatto che a Montefano esiste un museo permanente dedicato alla fotografia, e in Italia sono pochi, quindi onore anche all'amministrazione di Montefano, all'associazione Effetto Gergo che è riuscita appunto a costruire questa cosa in questi 10 anni.
1: Undicesima edizione del festival, come dicevo poco fa, ma siamo al 10° anno del premio Arturo Gergo.
2: No, sarebbe l'undicesima, ma un buco, diciamo, sì. Sarebbe la 10ª edizione del premio, nel senso che tra il 2015 e il 2016 non c'è stato il premio, solo per questo, insomma. Quindi quest'anno abbiamo Guido Arari, ritrattista celeberrimo, di fama internazionale, soprattutto riconoscibile perché ha ritratto il Gotha della musica internazionale, del rock, del pop, e anche tantissime personalità, insomma, dell'arte, della cultura, dello sport, insomma, quindi in linea con quello che è il coro del museo, cioè insomma dedicato a un grande ritrattista degli anni 30 e 40 del Novecento, proseguiamo appunto dedicando soprattutto a fotografi che praticano una fotografia di studio, una fotografia di ritratto, insomma, quindi è un po' anche la linea, insomma, ecco, stilistica del premio e del festival.
1: E la consegna ci sarà proprio sabato 3 ottobre?
2: La consegna ci sarà sabato con una cerimonia al teatro qui appunto di Montefano e l'inaugurazione della mostra immediatamente dopo, insomma, questa cerimonia con tanti ospiti. Guido Arari ci racconterà, insomma, molte cose della sua carriera con testimoni, quindi insomma sarà un'occasione per celebrarlo, per farsi raccontare, insomma, questo percorso ormai di più di 50 anni, insomma, di fotografia.
1: Ci piace anche sottolineare il premio Giovani Talenti.
2: Certo, affiancato appunto al premio per il riconoscimento alla carriera, insomma, diciamo quelli che possiamo considerare dei maestri, è significativo, insomma, che si sia pensato, insomma, fin dalla prima edizione, a premiare anche un emergente, un giovane talento attraverso una call. Si presentano appunto dei giovani, a volte giovanissimi davvero, quest'anno avevamo anche un quindicenne, insomma, per dire. E una giuria appunto seleziona quello che è più interessante, più promettente, ed entra a far parte tra l'altro anche della collezione fotografica, perché ognuno dei premiati, sia i maestri che i giovani, lasciano un'opera al museo che nel corso di questi 10 anni ha messo da parte appunto molte fotografie che ormai costituiscono un piccolo nucleo collezionistico, e tra l'altro appunto parleremo di questo appunto domani in un talk dedicato proprio specificamente alla collezione, che ormai sta crescendo, sta diventando importante.
1: Il clou c'è in questo fine settimana del festival, sì. Però ci saranno altri appuntamenti poi nel mese di ottobre.
2: Il festival avrà uno suo sviluppo continuativo in questi 3 giorni, con letture portfolio, workshop, ci saranno appunto cose, un mercatino di editoria fotografica, le varie presentazioni delle mostre del giovane talento e appunto di Guido Nari, e poi appunto avranno due altri appuntamenti con appunto un workshop e una presentazione di libri.
3: C'è un programma piuttosto insomma articolato che va intorno alla figura di Arturo Gergo. Vogliamo dire qualcosa?
2: Arturo Gergo è stato un fotografo molto molto molto famoso tra gli anni 30 e gli anni 50, il ritrattista forse più ambito di Roma, nativo a Montefano, qui si è formato insieme al fratello Ermanno, che era appunto, ha avuto un negozio a Macerata per tantissimi anni, e uno a Macerata e uno a Roma sono diventati due fotografi molto molto conosciuti, e Gergo è importante perché insomma, come dire, ha importato in Italia un gusto fotografico nel ritratto che non esisteva, diciamo, desunto dalla fotografia glamour americana, quella del divismo, quella delle grandi case produttrici di Hollywood, che applicava appunto ai suoi soggetti, creando una galleria infinita che appunto era molto ambita dagli studi cinematografici italiani. Tutti i grandi fotografi italiani, i grandi attori italiani sono passati dallo studio Gergo, e ha lasciato appunto questo grande patrimonio gestito dalla figlia, che è una fotografa di moda, sono molto famosa anch'essa, Cristina, ed oggi appunto è esposto permanentemente per una piccola piccola parte insomma di questa produzione nel museo di Montefano, quindi insomma è un vanto per la cittadina di Montefano, che il comune ha saputo valorizzare dando uno spazio adeguato insomma.
3: Devo dire che ci ha incuriosito molto. Invitiamo tutti a venire in questo weekend a Montefano per così vivere il festival Arturo Gergo, 11ª edizione. Noi salutiamo il direttore artistico

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

Bene, bene, bene, signore e signori, buonasera. Siamo ritornati dopo il sotto l'ombrellone tutto settembre. Siamo ad ottobre e allora eccoci qua. La canzone, siamo ritornati a musica, canzoni e ricordi. E però ascoltiamoci delle bellissime cosettine. Ieri noi abbiamo festeggiato i nonni, la festa dei nonni ieri sera, e abbiamo mandato in onda le canzoni dedicate ai nonni, tutto quello che avevamo. Oggi invece facciamo un'altra cosettina, ascoltiamoci come del resto con musica, canzoni e ricordi, e andiamo subito con una sigletta bellina, bellina, bellina, e rotola l'estate e poi riprenderemo.

Ebbene, bene, bene, questa era la sigletta di Sotto l'ombrellone, ma noi abbiamo, naturalmente siamo nel mese di ottobre e siamo ritornati alla sigla di musica, canzoni e ricordi. E iniziamo, dopo aver ascoltato questa bellissima canzoncina che riguarda l'estate scorsa, abbiamo programmato alcune belle canzoni. Ivano Fossati e la mia banda suona il rock. Musica, canzoni e ricordi.

Ivano Fossati con la mia banda suona il rock 1979, e dopo Ivano Fossati è la volta di ascoltare la voce di Vasco Rossi con una canzone 1982, Vado al massimo. Che ne dite? È proprio vero, Vado al massimo, Ivano Fossati, Vasco Rossi per tutti voi. Buon ascolto.

perciò andiamo ancora avanti e ascoltiamoci dopo Vasco Rossi con Vado al Massimo, Ivan Graziani 1978, Mona Lisa, Ivan Graziani. Sta tornando, eh? Ed eccoci qua, Ivan Graziani con Mona Lisa, 1900.

1978 Ivan Graziani lanciò e portò alla ribalta questa bella canzone. Andiamo con un altro motivo bello dei 50 anni di canzoni italiane, la voce di Francesco De Gregori con Rimmel, e questa canzone la dedichiamo alla nostra carissima Giovanna di Trodica di Morovalle insieme al suo marito Michele, e che dedica a tutti questa canzone che abbiamo scelto per noi e tutti gli ascoltatori. Ciao carissima Giovanna, buona serata e buon ascolto con Francesco De Gregori con Rimmel.

è la voce di Francesco De Gregori con la canzone Rimmel. Naturalmente l'abbiamo dedicata alla nostra Giovanna di Troiti, che è di Marovalle, e suo marito Michele, che la dedicava a sua volta a noi e a tutti gli ascoltatori un auguro sincero di una felice serata, ricordando a tutti che oggi è la festa dei nonni e delle nonne, ma noi abbiamo festeggiato ieri, perché il mio calendario, ho letto male io, alla data che era la festa ieri. Comunque l'abbiamo festeggiata ieri e auguriamo ancora a tutti i nonni e tutte le nonne tanti auguroni infiniti con questo programma di questa sera. Ritorniamo con le famose canzoni e andiamo con Eugenio Finardi con Extraterrestre, 1978, su Musica, Canzoni e Ricordi. Siamo ritornati in studio, non più sotto l'ombrellone, ma i nostri amici di Fondespina sono nel bar e stanno ascoltando il nostro programma. Li salutiamo caramente e gli dedichiamo questa bella canzone, 1978, Eugenio Finardi con Extraterrestre.

ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

Vogliamo ricordare a tutti che il nostro numero di telefono è lo 0733 23 75 75. Franco La Console e Anna Maria alle linee telefoniche per ricevere le vostre telefonate e le vostre richieste. Musica, canzone, ricordi è ripresa questa sera dopo aver ascoltato per due mesi Sotto l'ombrellone. Allora salutiamo tutti gli amici e tutta la gente che sono in ascolto e collegate con noi. È una canzone del 1991. Ricky Sanco ci propone il rock and roll. Amici, buona ascolto ancora con queste belle musiche che abbiamo selezionato questa sera.

qua questa canzone interpretata da Gianna Nannini con America 1979. Ora andiamo con un'altra canzone dai 50 anni di musica e canzoni italiane, le più belle canzoni di tutto il mondo. Irene Grandi ci propone Fuori. Irene Grandi su Musiche

i Rene Grandi con questa bella canzone è fuori. Ora andiamo con Enrico Ruggeri con Peter Pan.

Enrico Ruggeri con questa canzone bellissima, Peter Pan. Andiamo con Fabio Concato con Guido Piano. Che ne dite? Guido Piano, Fabio Concato.

Bene, bene, bene, bene. Stiamo ad ascoltare questo programma del venerdì con musica, canzoni, ricordi. Franco la console, Anna Maria le linee telefoniche, e abbiamo ascoltato Fabio Congato con Guido Piano. Ora andiamo con un altro motivo bellissimo, e Ron ci propone Cosa sarà. Ecco qua le canzoncine che abbiamo scelto questa sera con questi programmi del venerdì sera.

cosa sarà Ron 1983? Amici, siamo all'ascolto di musica, canzoni e ricordi sui nostri programmi del venerdì con Franco Anna Maria. E andiamo ancora avanti e andiamo con un'altra canzone che porta il titolo Andrea Mingardi, Super Circus, datemi della musica. Il titolo di questa canzone che abbiamo sotto mano, amici, è Belle Quelle.

tardi, datemi della musica. Dunque andiamo 1976. Ora andiamo con un'altra canzone, giustamente. E il titolo è Edoardo Vennato, meno male che adesso non c'è Nerone. E sì, è così.

0: ci sono altre persone che sono peggio di Nerone. Dunque, andiamo avanti ancora con questa bella canzone di Edoardo Bennato, Orce e Zucchero, una canzone del 1986, il titolo è Rispetto. Zucchero.
1: It's rolling.

Dunque, cari amici, andiamo di nuovo con una grande cantante, parlo di Emilia Martini, con la canzone Minuetto. Eccola qua, Emilia Martini.

Mia Martini, Minuetto, le canzoni di musica, canzoni e ricordi. Dopo Minuetto, Fiordaliso, Non voglio mica la luna.

Sanna Casale, Grazie di Michele con Gli amori diversi. Andiamo ancora avanti con questi 50 anni di canzoni italiane, giustamente le più belle di questo periodo, e la voce di ascoltare Lucio Dalla con Futura. Musiche, canzoni e ricordi.

50 anni di canzoni italiane, le più belle canzoni di questo periodo. Dopo Lucio Dalla, Mango ci propone Una bella d'estate. Eccole qua, musiche, canzoni e ricordi.

la voce era quella di Manco, e 50 anni di canzoni italiane. Andiamo con la Mia Martini con Il Piccolo Uomo. Dopo questa

è rimasta una manciata di secondi per di minuti per concludere il nostro appuntamento del venerdì. Ora c'è la canzone Il cielo, è interpretata dal grande Renato Zero. Eccoci qua, carissimi amici che siete ad ascoltare questa trasmissione del venerdì.

0: E con queste belle canzoni che abbiamo allietato alla serata del venerdì qui su Radio Nuova Serata, per concludere questo appuntamento, dopo Renato Zero con Cielo non poteva mancare Rino Gaetano con la famosa canzone Gianna. E con questa canzone qua i saluti giunge dalla nostra collaboratrice Anna Maria.
1: Certo, giusto. Buonasera, buonasera a tutti, ci sentiamo domenica mattino e tante belle cose a tutti.
0: Ok, eccole qua, Gianna.

0: la buonanotte a tutti. Ci sentiremo domenica mattina con la famosa rubrica. Ciao domenica, buonanotte a tutti e statemi tutti bene, mi raccomando, eh? E andiamo subito con un altro programma, è questo qua.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori e il dirigente dei servizi tecnici Tristano Lucchetti hanno incontrato i rappresentanti di Enel Affari Istituzionali per discutere del piano strategico degli investimenti programmati sul territorio comunale, insieme al report aggiornato sullo stato attuale e sull'efficienza della rete. L'incontro è stato l'occasione per analizzare nel dettaglio le esigenze energetiche ed infrastrutturali di Macerata. Dal report emerge un quadro positivo sul fronte delle prestazioni della rete maceratese. I dati relativi alla qualità del servizio evidenziano infatti un livello di efficienza nettamente superiore rispetto ai parametri alle medie nazionali. Nello specifico, per quanto riguarda la durata delle interruzioni, nel 2025 Macerata attesta un valore pari a 21,62 minuti, contro una media nazionale di 42,66 minuti, mentre per ciò che concerne il numero di interruzioni, il dato locale per il 2025 si attesta a 1,893 eventi rispetto al dato medio italiano di 4,049. Tra i principali interventi valorizzati nel report figurano per le infrastrutture di rete la posa di oltre 43 chilometri di nuove linee di media tensione. Domani alle 16 la cerimonia di riapertura della chiesa di San Francesco a Corridonia, edificio di culto più antico del centro storico. Intorno alla prima metà del XIII secolo venne ceduta dai fondatori benedettini ai frati francescani. Lesionata dal sisma del 2016, il progetto di ripristino funzionale della chiesa, redatto dagli architetti Pierluigi Macchini e Marco Moretti, ha inteso recuperare l'intera leggibilità degli spazi e dei volumi e valorizzare le numerose opere in essa contenute. L'intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento a valere sulla quota dell'8 per mille, per un importo di contributo richiesto di 630.000 euro. Oltre alla parte architettonica, non va dimenticato il progetto relativo agli affreschi, curato dalla restauratrice Maria Pia Topa di Corridonia. Gli agenti della polizia locale di Macerata hanno fermato nei giorni scorsi un veicolo già attenzionato. Alla guida c'era un cittadino di origine romena. Durante le fasi di identificazione, l'uomo ha esibito una patente di guida del proprio paese d'origine, le cui difformità e fattezze hanno subito insospettito la pattuglia, facendo emergere forti dubbi sulla sua veridicità. Il documento è stato ritirato e sequestrato, mentre il conducente è stato accompagnato in questura per i rilievi fotosegnaletici. Gli approfondimenti hanno inoltre rivelato la presenza a bordo di un passeggero già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Un 21enne di origini marocchine residente a Monte San Giusto è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Corridonia. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire nel dettaglio la vicenda. Il giovane ha conquistato la fiducia della vittima fingendo un finto interesse sentimentale e dichiarando precarie condizioni economiche. È riuscita nel tempo a farsi consegnare a più riprese monili in oro e somme di denaro contante per un valore complessivo di circa 15.000 euro. Domani alle 17 a Recanati, presso il convento dei frati cappuccini, verrà presentato il libro di Francesca Cipolloni, Francesco, i carismi semplici, pubblicato da Edizioni RNS. Dopo l'esordio sabato scorso a Bologna nell'ambito del Festival Francescano, in terra leopardiana dialogheranno con l'autrice padre Lorenzo Turchi, docente di teologia e storia presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, e Diego Mecenaro, scrittore, giornalista ed esperto di francescanesimo marchigiano, con il contributo video di Fra Francesco Patton, Giocustò di Terra Santa. Prevista anche l'esibizione musicale del violinista marchigiano Marco Santini. Ai nostri microfoni l'autrice del libro, Francesca Cipolloni.
2: perché questo libro è stato volutamente concepito 9 mesi, quindi proprio un vero parto, perché è nato idealmente a gennaio e ha visto la luce proprio adesso a settembre, alla vigilia proprio della festa del Santo Patrono, quest'anno appunto anche festa nazionale, lo presenteremo appunto a Recanati in occasione del transito, quindi nulla è lasciato al caso. Il libro nasce proprio per questo. Nel momento in cui Papa Leone ha indetto questo anno speciale, subito dopo il giubileo che già ci ha regalato tante emozioni, è nato in me questo desiderio di poter raccontare in qualche modo Francesco, ovviamente tema gettonatissimo come potrai immaginare quest'anno, ma in una chiave, potremmo dire pneumatologica, perché il libro nasce in seno alla mia attività di ufficio stampa al servizio del rinnovamento dello Spirito Santo, che approfitto per ringraziare del sostegno, veramente abbiamo fatto un gioco di squadra per questa pubblicazione, con l'intento appunto di raccontare questi carismi semplici. Sono quattro, vengono raccontati quattro carismi: pace, povertà, fraternità ed ecologia, con il filone, diciamo, il fil rouge dello Spirito Santo, quindi come l'opera dello Spirito ha agito in Francesco e come Francesco parla a noi oggi.
3: Aggrediti a Bologna, a raccontare l'accaduto è Giorgio Maria Cornelio, giovane regista e poeta maceratese che nei giorni scorsi si trovava in via Mascarella insieme ad un amico. Quest'ultimo ha ricevuto un violento ceffone che gli ha spaccato gli occhiali e poi giù minacce di morte e insulti omofobi. Insomma, una violenza subita mentre i due stavano passeggiando da un uomo in evidente stato di alterazione. Cornelio ha chiamato la polizia e a quanto pare l'aggressore sarebbe noto ai militari. Il giovane scrittore maceratese ha affidato alcune considerazioni in un post pubblicato sui social, in cui sottolinea come molti episodi violenti sono sempre più rivolti a persone percepite come straniere e gay, e l'amara considerazione che ciò accade non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli centri. Le università delle Marche tornano a camminare insieme per il clima. Domani, sabato 3 ottobre, si svolgerà Action for Climate 2026. Action for Climate 2026, l'iniziativa promossa nell'ambito della rete delle università per lo sviluppo sostenibile RUS, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, per sensibilizzare le comunità accademiche e la cittadinanza sugli effetti dei cambiamenti climatici e sugli obiettivi dell'Agenda 2030. L'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Camerino, l'Università degli Studi di Macerata e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con il supporto del CAI Marche e della sezione CAI di Ancona, organizzano per l'edizione 2026 un'escursione ad anello sul Monte Conero, aperta alle rispettive comunità universitarie. L'appuntamento è alle 9.30 presso il parcheggio di Sirolo. La conclusione dell'attività è prevista intorno alle 15.30. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. 25 anni di volontariato, relazioni e servizio alla comunità. Avuls ODV di Loro Piceno festeggia domani il traguardo dei 25 anni di attività con una giornata aperta alla cittadinanza, tra incontri, momenti di confronto, animazione e condivisione. L'iniziativa è promossa da Avuls ODV Loro Piceno con il patrocinio del Comune e il sostegno di CSV Marche. La giornata si aprirà alle 9.30 all'Orto dei Pensieri con il Dono del Tempo, 25 anni di Avuls, momento dedicato alla storia dell'associazione. Alle 15 al Parco Girone con Gioia Modalità ON, incontro dedicato al valore terapeutico della gioia e condotto da Silvia Marchionni. Alle 16 nel Chiostro di San Francesco, spazio a pomeriggio al chiostro per favorire l'incontro tra generazioni. Le nonne insegnano a preparare la pasta fatta in casa, mentre Mi Filo di Te propone attività di uncinetto e AFAM anima giochi e canzoni per grandi e bambini. La Giunta Comunale di Macerata ha approvato l'atto di indirizzo per la selezione di un nuovo addetto stampa, figura prevista all'interno dello staff del sindaco. Con questo provvedimento l'amministrazione intende proseguire nel percorso già avviato, garantendo una comunicazione puntuale e trasparente verso i cittadini e gli organi di informazione su attività, progetti e provvedimenti della Giunta. L'avviso per l'incarico di staff, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune, definirà nel dettaglio i requisiti professionali richiesti, le modalità di presentazione delle candidature e i criteri di selezione, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità.
4: Il taccuino.
3: Prosegue la festa di San Francesco a Tolentino grazie alla collaborazione dei comitati delle contrade Bura, Le Grazie, Regnano e San Giuseppe. Vengono proposti due momenti di festa conviviali con la cena di domani e il pranzo di domenica in piazza Mauruzzi. Tommaso Foresi accompagnerà la serata con il suo gruppo musicale. Sempre domani tornei vari nel pomeriggio all'oratorio Don Bosco e di biliardino la sera in piazza Mauruzzi. Quindi il triduo predicato da padre Luciano Genga e domenica 4 ottobre festa del santo, sempre alle 18:30, la celebrazione in cui verrà ricordato Don Vittorio Serafini, parroco per 33 anni nel terzo anniversario della morte. Sempre domenica alle 21 in chiesa, esecuzione in prima nazionale della Perfetta Letizia per voce recitante, soprano, coro e orchestra, proposta dal coro polifonico Città di Tolentino diretto da Aldo Cicconofri. Riscoprire la bellezza e la biodiversità nei parchi urbani di Macerata attraverso Natura in Città. Parte un ciclo di appuntamenti gratuiti ed esperienze all'aria aperta pensato per cittadine, cittadini e visitatori di ogni età. Gli eventi sono realizzati dall'Assessorato all'Ambiente in collaborazione con il CEA Parco di Fonte Scodella, col Diretti Macerata, Aprol Marche e Campagna Amica. Si comincia domenica 4 ottobre alle 10 al Parco di Fonte Scodella con gli alberi da frutto del parco, camminata guidata alla scoperta della botanica locale, che si concluderà con una degustazione di marmellate artigianali offerte dall'azienda Sigi. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione anticipata scrivendo a ceamacerata@risorsecoop.it.
4: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-24 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
21: Ma la radio...

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: E come sempre ringraziamo Roberta Foresi e tutta la redazione giornalistica che anche questa sera ci ha informato. Grazie.
1: Radio Nuova in rete, www.

0: E anche stasera siamo sotto i 20 gradi, ormai ci stiamo abituando alle nuove temperature, giustamente è autunno e si sta stabilizzando le temperature, le nuove temperature a quale non eravamo abituati. Siamo a 18 gradi qui in studio, stiamo belli, carichi, freschi. E per iniziare il nostro appuntamento del venerdì, le voci della notte fino a luna. E anche stasera tanta bella musica da regalarvi. Ricordo il numero di telefono subito, 0733 237575, per entrare subito in contatto con noi.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Ask yourself this. 22 e 34 minuti, allora si apre la porta di certe notti fino all'una come ogni venerdì insieme a Romano qui su Radio Nuova Macerata in Blu. Ancora ben trovati a tutti, è passata un'altra settimana dall'ultimo appuntamento, passa il tempo e sì, è cominciato il vero autunno

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: E allora oggi 2 ottobre, festa degli angeli custodi, che è stata associata anche alla festa dei nonni. Allora il mio primo pensiero e l'ultimo della serata sarà dedicato a tutti i nonni. Auguri a tutti voi.

0: dedicato Loredana per te, dedicato a tutti quanti i nonni. Eh sì, che dono prezioso. C'era prima telefonata, allora abbiamo aperto la trasmissione, adesso apriamo la porta. Pronto?
1: Sono Maria Pia che apre la porta.
0: Maria Pia, benvenuta a te e auguri anche a te, nonna.
1: Sempre, grazie, grazie per la nonna e grazie per tutte le nonne, tutte, perché è una bella cosa essere nonne.
0: Sì, i tuoi nipoti ti hanno fatto gli auguri?
1: Sì, però se dormito adesso già vuoi dormire, E volevo dire, io ho aperto la porta, tu chiudi in notturno, perché venerdì scorso hai chiuso con

0: tempo, e invece gli vorrei tanto che non è finito niente.
1: Non è proprio finito.
0: Tu non mi aiuti più, però non è finito niente. Ma comunque queste tutte cavolate della vita che bisogna portarle avanti.
1: Ma tanto tutto passa, state tranquilli.
0: Sì, sì,
1: adesso
0: ma
1: non so il problema.
0: Bisogna vedere come, capito? Giornale, io guardo mi sono accostata quella giornata, capito? Oggi sarà come quella di ieri, però se gliel'ho fatta ieri se riuscirò anche oggi, piano, va. Ecco. Va bene, adesso saluto tutti come solito, di abbraccio, di saluto, di tanta salute e tanta serenità a tutti.
1: Certo.
0: Tu buona trasmissione, Romano,
1: sì.
0: Spero che con la famiglia avrai bene, sarai, penso.
1: Sì, penso.
0: Sì.
1: Andiamo avanti.
0: Ecco. La mamma, la moglie, la nipoti, quanti ce n'hai anche tu? Parecchio.
1: Due ce n'ho, sì.
0: Due.
1: Nipoti.
0: Io tutti quanti ne sono dunque 3 qui, 4, 5, 6.
1: Stai messa bene, via.
0: Bene?
1: Stai messa benissimo.
0: Signore, che ti ringrazio, io dico guarda.
1: È vero.
0: Porca miseria, guarda. È un pensiero tanto grosso, guarda.
1: E loro ti ringrazieranno perché averci una nonna è un grosso vantaggio oggi.
0: Penso, però chi lo sa, sono pieni di tante cose, capito? Può fare ognuno un anno avanti, chi ha dietro, chi va a scuola la prima, chi della ginnastica, chi mangerà la capezza tutti i giorni, guarda,
1: immagino.
0: Va bene, queste tutte cose che tanto domani ritorno alle stesse cose, quindi va bene così. Saluto tutti di nuovo, buona trasmissione Romano.
1: Sì, ciao Maria Pia, allora.
0: Devi un po' di chiudere, io quella mi è piaciuta tanto proprio, tutte poi mi piace proprio per la chiusura, si chiude tanto. E poi te volevo confermare che io ci sono fino alla fine, ecco.
1: Perfetto.
0: Ecco perché ti riporto avanti quello che metti, capito?
1: Ok.
0: Lo scopo mio, oltre che mi piace, però almeno...
1: No, non ti addormenti, via.
0: No, per carità. Con questo proprio... Un abbraccio.
1: Ciao,
0: di nuovo.
1: Via, ciao.
0: Saluto tutti. Ciao.
1: Ciao. Bene, bene. Sì, Maria Pia, no? Apre sempre le porte del telefono. A chi non ho incontrato. È un quarto alle 11. Dedicato.

Ricordo il numero di telefono 0733 237575 per entrare in diretta su Radio Nuova Macerata in blu. Adesso c'è Riccardo Cocciante, anche questa è una super canzone di qualche anno fa. Sulla terra io e lei.

È un altro capolavoro di Cocciante, scritta insieme a Mogol nell'83. Sulla terra io e lei. Bella, bella. Andiamo al 1990, questa è Amarti è l'immenso per me.

0: La dobbiamo fermare perché c'è una chiamata. Pronto?
1: Pronto, ciao Romano.
0: Dario di Urbisaglia, ciao,
1: mi
0: ciao.
1: Faccio sentire, come faccio?
0: Benvenuto.
1: Oh, dico domani, dopodomani qui alla Bavia siamo tutta festa.
0: Ah sì?
1: Agricoltura in festa, cioè.
0: Oh, e che fanno di bello?
1: E parla di tutto, da mangiare, cioè, stelle, cioè.
0: Ah.
1: Parla della via Lauretana, domenica, parla bene i Castelli, bene Lanconi, bene.
0: Ma
1: grossi,
0: organizzata da chi? Dalla Proloco oppure dai.
1: Dagli... La Copaglia che organizza.
0: Ah.
1: Copaglia.
0: Ho capito.
1: Ha già visto stasera, ha spiccato un sacco delle insegne lì.
0: Prepara. Ha
1: bandierato tutto già stasera.
0: Ah, bene, bene. Beh, ma le temperature sono giuste, no? Per fare.
1: Sì, la Bavia, ci vede spesso che si sa fare qualcosa qui la Bavia. Adesso è diventato importante, capito?
0: No, è una bella zona, una bella terra.
1: Però se ti sposti dalla Bavia vedi le case con me. Meglio scapparsi.
0: Tutto concentrato lì.
1: Io mi vengo con la casa dove stavo io, mamma mia. Quindi si può guardare.
0: Sono passati gli anni.
1: Sì, che comanda loro. Ma con giro dei 10 anni, non è che, che è cambiato. C'è la recintata con la rete, no?
0: Uh-huh.
1: A 2 metri dalle mura, 3 metri. Uh-huh. La rete e le mura, nati ormi e nati delle piante più alte sono tetti da finire. Le
0: sì.
1: Pareti sono coperte da una parte tramontana con l'etere, mica se vede più del muro. Oh,
0: tutto incustodito.
1: Meglio non. Vabbè. Stavo a loro. Voglio fare un po' di saluti.
0: Certo.
1: Marco e Paola. Saluto Cecilia, saluto tutti questi che mi salutano.
0: Prima.
1: Che venisse a vedere la Bavia, se no sta sempre lì su guscio, sempre su guscio Tolentino, sta sempre lì.
0: Oh, capito, Rina?
1: Scappa fuori del Tolentino.
0: Scappa fuori, vai a Fiastra che c'è la festa.
1: A Tolentino per adesso vale la pena andarci, perché lo sento che se il ministro regala i soldi.
0: Ah sì?
1: Non so se l'hai letto quell'articolo.
0: No, non l'ho letto.
1: Quella che è andata lì a chiedergli, non so io se mi ha una casa, non so, ma mia casa dice che non faccio. Detto che se gli ha detto pure dove mangiare, non so, ha tirato fuori 20 euro di tasca sua e gliela regalate.
0: Il sindaco.
1: Questo ha detto, ma a me non mi servono i soldi, mi serve la casa, e ha stracciato queste 20 euro, ha stracciato. Non si può stracciare i soldi. Il Porto San Giorgio, ha detto che era sendero, che veniva da Porto San Giorgio.
0: E allora tutti ci presentiamo da sindaco di Tolentino. Anche 20 euro una pizza.
1: Va bene, saluto tutti, il maestro che mi saluta sempre,
0: sì.
1: Tutte quante le persone che ci amano, io vi auguro buona festa ai nonni,
0: sì,
1: oggi la festa sua,
0: anche a te,
1: me ci conto anche io,
0: certo, super nonno,
1: ci conto anche io,
0: certo.
1: Va bene, saluto di nuovo a te e tutta la tua famiglia, e
0: grazie.
1: Se mi ascolto finché non mi addormento.
0: Grazie Dario, buon ascolto a te.
1: Ciao, buona nottata, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Grande Dario, come sempre, Dario di Urbisaglia che ci chiama e ci ha ricordato questa festa di domani, dopodomani, a Fiastra, dunque partecipate se avete tempo, voglia, sarà sicuramente una bella festa perché il tempo lo permetterà. Antonella Bucci ed Eros Ramazzotti, 1990, amarti è l'immenso per me.

0: Marte è l'immenso per me, che bella frase, che bel titolo. Pronto?
1: Pronto, Romano, ti ho rovinato la canzone?
0: No, per niente, perché la rimetto.
1: No, sai perché? Sì. Perché non stavo ascoltando.
0: Ah, vabbè.
1: No. Mentre mi hai risposto, ho sentito un po' di note.
0: Non ti preoccupare, Paola. Benvenuta.
1: Allora, chiedo scusa. Intanto buonasera, intanto grazie di fare il notturno, che stai facendo il notturno, grazie. E saluto tutti e tutta la tua famiglia, e non so che cosa dire, ci sarebbero tante cose, ma...
0: Tu sei nonna, Paola?
1: No.
0: No.
1: No. E tu sei nonno? No.
0: No. No.
1: Ah, ecco, facciamo gli auguri a tutti i nonni e le nonne.
0: Sì, certo.
1: Sì, questo adesso mi sfuggiva, perché però... E niente, la vita è bella, andiamo avanti.
0: Sì.
1: Qui l'ha detto una cavolata grossa.
0: No, l'ha detto una cavolata. No, ma tutto sommato ha detto una bella frase, una bella cosa. Ah, detto. Perché con tutti i problemi che ci possono stare sulla vita, la vita è sempre bella, sempre bella.
1: Forse è vero.
0: Anche perché non è che dura tanto, Perciò cerchiamo di pigliare il meglio di essere tranquilli.
1: Io comunque auguro a tutti che abbiano una vita serena. Io non ce l'ho mai avuta veramente, però lo auguro a tutti. Che sia una cosa contagiosa, sarebbe bello, no?
0: E come no?
1: Una cosa per tutti, una vita, mica dico tanto, ma serena, abbastanza serenissima.
0: Dovrebbe essere così per tutti. Dovrebbe, però
1: andiamo avanti poi si vedrà.
0: Io dico sempre, ognuno di noi dobbiamo fare la nostra parte, ma fare la nostra parte nel senso buono delle cose, fare delle cavolate, delle cose brutte.
1: Sì, comportarsi in modo degno, in modo che non succedano cose negative.
0: Ecco, l'impegno è quello.
1: Però, caro Romano.
0: Poi, ok, nella vita si sbaglia, tutti sbagliamo,
1: E come siamo messi, lascia stare, non mi fa toccare l'argomento.
0: lo so.
1: Però ho lo stomaco in un certo modo, non scherziamo. Va bene, Dio ci sarà vicino, dico ci è vicino.
0: Gli angeli custodi, no? Oggi è anche la festa degli angeli custodi.
1: Sì.
0: Associata alla festa di nonni.
1: Prego,
0: no, dico, è associata alla festa dei nonni, no? La festa degli angeli custodi e la festa dei nonni.
1: Questa non lo sapevo, sapevo che era la festa dei nonni.
0: Sì.
1: Comunque sia, sì, andrebbe bene. Io sono molto religiosa e credo abbastanza, però a vita è dura.
0: Ma sì, l'importante è comportarci bene.
1: E sono pentita se ti ho rovinato la canzone.
0: Ma adesso la rimetto, non ti preoccupare.
1: No, sai perché l'ho rovinata a tutti, se l'ho rovinata.
0: No, hai rovinato niente, non ti preoccupare.
1: Abbraccio tutti, dalla Germania ad Ancona, dappertutto.
0: Sì.
1: Non faccio nomi perché se me ne rimane qualcuno mi dispiacerebbe.
0: Sì, salutiamo tutti.
1: Sì, risaluto la tua famiglia.
0: Grazie.
1: E me ne vado, non sto 2 ore qui, così qualcuno che vuole entrare entra.
0: Bene.
1: E buona domenica, buon weekend
0: a te e a Marco.
1: Grazie, ciao
0: Paola, ciao. Sì, 0733 23 75 75. Risquilla ancora il telefono, e allora alle 11:03 sentiamo chi entra. Sentiamo un attimino. Pronto?
1: Pronto, buonasera Romano.
0: Carissima Rina, benvenuta.
1: Allora, dico, stavo pensando adesso, la canzone è nuovamente interrotta, dico, sto matrimonio non c'è da fare, no?
0: Ah no, no, non c'è problema, non c'è problema, faccio in un attimo a rimetterla da capo.
1: Ah sì?
0: Un secondo.
1: Pensavo che ti ci volesse un po'.
0: No, no.
1: Vabbè, dai.
0: No, perché questa me la voglio sentire perché mi piace.
1: Anche se non è proprio mio, vabbè, io sono ferma,
0: poi tra poco metterò
1: all'altro secolo, ferma all'altro secolo,
0: io tra poco metterò le canzoni dell'altro secolo, secolo dedicate a tutti i nonni, i nonni nonni, quelli che hanno
1: nonni. Io sono nonna nonna, ho tre bambocci.
0: Bello, ti hanno fatto gli auguri?
1: Altro che
0: sono piccole soddisfazioni che, della vita, no?
1: Tanto.
0: Sì.
1: Solo che questi giorni adesso, diciamo, sono un pochino preoccupata perché quello grande uguale, sta in Francia. Fortuna che non è, diciamo, cuor di leone, non è il Riccardo cuor di leone, quindi se ne sta chiuso dentro casa per tutto quello che sta succedendo.
0: Là in Francia.
1: E lui sta a Bordeaux, un po' dappertutto, perché Marsiglia, Parigi, e lui fa l'università lì e quindi...
0: Ma
1: è
0: anche
1: tutto occupato, è tutto fuoco, fiamme.
0: Anche in Spagna, no? Ci sono queste.
1: Questo è un po'. Questa,
0: più forte?
1: Sperando, sì, ma è in Spagna per altri motivi. In Spagna è caduto il governo.
0: Lo so. Sì.
1: No, questi proprio, mi diceva stasera proprio mio nipote, che è una cosa quasi, diciamo, è un'usanza che una volta l'anno sta rivolte le fanno. Che poi, se sapessi perché fanno tutto sto, che hanno veramente messo a fuoco tutto,
0: Per i rincari della vita, no?
1: Per carità,
0: non c'entra niente.
1: C'è pensare per niente. Allora, tre giorni fa c'è stato lo sciopero generale, quindi vabbè, tutto che chiaramente è anche per questo. Ma adesso tutto quello che stanno facendo sia gli studenti del, cioè gli universitari, che gli studenti del liceo e licei, perché poi dopo mi dici se hai capito o lo capisci sicuramente, perché fanno questo? Perché? Allora, no, ci rido per non piangere. Contestano il fatto che non vogliono che continuino le ragazze a portare il velo islamico.
0: Pensa.
1: Non vogliono che sia eliminato il velo. Non vogliono che vengano i voti, le cose per gli sbagli di ortografia, le cose non devono essere considerati. E perché non vogliono che portino i telefonini a scuola.
0: E c'è
1: questa, quanto è importante.
0: C'è questa rivoluzione per questi motivi.
1: Per questo. Allora, noi sappiamo da chi può provenire, diciamo, un po', no? Spalleggiati poi da una certa parte politica, naturalmente. Sappiamo che in Francia seconda e terza generazione ce ne sta una iosa di stranieri.
0: È vero.
1: E quindi, però, ho detto, ma cose da paura.
0: E tuo nipote si trova lì in mezzo, insomma.
1: Mio nipote per fortuna non scappa, te l'ho detto, non è sicuramente Riccardo Guardileone. Lui queste cose proprio non è roba per lui, le manifestazioni, figuriamoci.
0: Passerà alla larga.
1: Però sembrerebbe, oggi gli ha detto un insegnante, perché adesso fanno lezione da remoto, insomma, fanno lezione, che sicuramente dureranno ancora, magari poi si andrà spegnendo un pochino, sì, fino a tutta la prossima settimana.
0: Ma non ci credo, dai. No, se...
1: E questi sono i tempi loro, perché lunedì mattina si riuniranno sti studenti per decidere, per fare, quindi non è per adesso, ecco, non è finita. Però ha detto che, questo professore gli ha detto che praticamente è normale che duri no, così.
0: Ho capito. Non è come qua in Italia che quando...
1: Però la paura mia è che di solito quando fanno queste cose in Francia poi dopo le rifanno pure in Italia.
0: Ma
1: l'hanno seguiti sempre.
0: Sì, però qua in Italia è un fuocarello, tra virgolette, un fiammifero.
1: Se fosse me lo auguro.
0: Sì,
1: se fosse me lo auguro, perché ti ho detto, ma sui telegiornali così non è che ha fatto andare su.
0: Oggi un amico mi ha fatto un esempio importante, tra virgolette, mi ha detto: ci lamentiamo che la benzina aumenta, no? È aumentata, e quando invece andiamo a vedere un concerto di Mengoni paghiamo 100-150 euro. Allora la benzina invece dei 2 euro deve costare 5 euro.
1: Direi, no, su questo mi trovi d'accordo. Un biglietto prenotato 7-8 mesi prima, 10 mesi, un anno, 80-100 euro, quanti ce ne hanno? 70.000, 80.000, 100.000. A Roma chi era quello che non era nessuno? Proprio nessuno, e c'erano 250.000 persone. Un qualche cosa da paura, stavano lì da una settimana per paura che non andrò a posto.
0: Siamo uomini di estremi in,
1: no,
0: tutto,
1: siamo,
0: in tutto.
1: Siamo ridicoli. Io parlo da persona ormai fuori dei tempi, per l'amor di Dio.
0: No, ma ci stai nei tempi, perché sì. Perché
1: però no, gli eccessi non li capisco. Ecco. Sono stata anche giovane, c'erano i tempi che poi, voglio dire, i primi tempi, no, che si seguivano un po', i nomi che poi sono diventati importanti, no? Celentano, tutti. E io sì, se mi piaceva una canzone, una cosa, compravo il disco, lo ascoltavo volentieri, per l'amor di Dio. Ma non c'è stata mai quella che è stata lì a correre dietro, a mettere i poster in camera, o no, non c'è avuto mai sa.
0: Sì, è vero.
1: Mi piace, lo ascolto, ma finisce lì.
0: Sì.
1: Quando c'era il cantagiro, no, insomma, anche delle le mie amiche, alcune facevano, perché anche a Macerata si fermavano, no? Ma non, ti ho detto, no, io onestamente non ci ho avuto mai sta, chiamiamola, mania, ecco. Mi piace, lo ascolto, punto e basta.
0: E c'è un limite anche lì, no? Non è che
1: quando anche ai miei tempi, almeno, cioè, scrivevano quelle cose sui giornali, le rubriche, che ne so, sentimentali, cose.
0: No.
1: Anche allora forse ero fuori dei tempi, lo sono adesso e lo ero allora.
0: Comunque tu, nonna, devi offrire supporto affettivo ed emotivo ai nipoti. Questo è un compito proprio principale della nonna.
1: Gliene ho dato e gliene do ancora. Perché l'ho cresciuti io. Fino a 18-19 anni, fino a che non sono andati all'università, quelli due più grandi.
0: Devi fare il ponte tra la storia della famiglia e le nuove,
1: certo,
0: generazioni.
1: Assolutamente. E comunque io, ringraziando Dio, perché questo c'è da dire, c'ho un rapporto bellissimo con i nipoti, ma non lo dico così, perché è vero, che se no non starei zitta. Con la femmina, quella più grande, che ha un carattere molto espansivo, molto affettuosa, molto insomma, il maschio è molto più serioso tutto così, però ancora adesso, anche se sta là o quando sta a Roma, mi chiama anche 2-3 volte al giorno.
0: Comunque è vero, a parte gli scherzi, il valore della nonna è inestimabile, perché unisce un immenso supporto pratico, ma anche economico.
1: Comunque bisogna, anche le nonne devono, indipendentemente da come mi comporto io, però anche le nonne devono saper fare le nonne. Perché se no i nipoti li allontani.
0: Appunto che dico, è importante il vostro, la vostra figura. È una trasmissione di affetto, di
1: sia Gaetano, se io penso che l'ultima diciamo momento di vera lucidità che ci ha avuto mio marito è stato quando il nipote lo ha chiamato, stava fuori, e quando l'ha chiamato per fargli gli auguri che era il compleanno di Gaetano. È stata una cosa di quando ha risposto al telefono, amore del nonno, stellino, e poi dopo praticamente non ha parlato più. Dove proprio sentita che, insomma, ma
0: le regole dei nonni è dare un buon senso e rispetto dei ruoli, soprattutto mantenere un equilibrio giusto, sereno con i figli, con i nipoti,
1: bisogna essere, diciamo così, severi per certi versi, ma non esagerati, non pesanti, non, bisogna anche saper giocare con i nipoti. Giocare in tutti i sensi,
0: Sì, sì, ma i nonni, io mi ricordo il sorriso dei nonni, di tutti, anche quello che voleva fare il cattivo, il nonno, la nonna cattiva.
1: Ma che vuoi fare?
0: Però lo sguardo era un amore.
1: Ma che vuoi fare?
0: Era un amore.
1: Perlomeno, a casa mia, no. Ma io vengono ancora, i nipoti miei, uno già quasi 21 anni, no? Una ce n'ha, ne ha finiti 20 perché fanno 7 mesi. Tra i due, loro vengono qui, passano i pomeriggi a giocare a carte con me.
0: Poi quando si è un po' meno giovani, un po' piccoli, il nonno è sempre il rifugio, no? È sempre quello che te licia quando non te devi licia, però il nonno te licia sempre te.
1: Assolutamente. Ma poi anche perché dipende da tante cose, non sempre tutti hanno le stesse disponibilità, le stesse cose, però li segui, li vai a prendere a scuola e li porti in piscina e gli fai fare i compiti e gli prepari il mangiare che piace a loro. Insomma.
0: Dunque il nipote non può far meno dei nonni, via.
1: Beh, io penso, certo, adesso non è che perché sono nonna, però sicuramente i nonni sono importanti.
0: Sì, sicuramente.
1: Lo sono sempre stati,
0: Sì, certo.
1: Lo sono sempre stati. Perché è una figura di riferimento, anche proprio veramente gli fai crescere. Se uno ci parla, chi gli racconta, anche la vita, la propria vita, no? Il trascorso.
0: Sì, offrite un sostegno emotivo e affettivo che è importantissimo per la crescita, arricchisce la crescita di
1: se sembrano stupidaggini, no?
0: No,
1: ma se tu racconti la tua vita, le tue cose,
0: esatto.
1: Comunque è qualche cosa che
0: arricchisce il bambino,
1: esatto, in qualche modo. Sì, non è una stupidaggine, ecco, ritengo che sia. Io parlo così, sembra che voglia fare la nonna.
0: Poi quando racconti,
1: carità di Dio, ci mancherebbe.
0: Come dici tu, quando racconti le storie della vita tua, no? Del passato, le tradizioni della famiglia,
1: ma tutto
0: si aiuta.
1: Ti racconto le storie dei miei genitori, come vivevo io in famiglia, come ma le storie anche che si possono raccontare, perché altrimenti uno non lo farebbe, quando parlo con questi ragazzini, perché loro sono ragazzini, però che gli racconti la tua storia di quando eri giovane, i fidanzatini, le cose, perché erano storie che si possono raccontare, no?
0: Sì, sì. Invece l'errore più comune, più importante dei nonni in generale, è quello che si scavalca l'autorità del genitore.
1: No, quello no.
0: Questo è un errore importantissimo. E
1: quello
0: è comune.
1: Non si deve fare, perché ognuno c'ha il suo ruolo.
0: Esatto.
1: I nonni, i genitori sono i genitori e devono insegnare ai figli, devono guidarli, devono con l'esempio, con in tanti modi naturalmente,
0: oppure,
1: ma anche con un minimo di severità per certi versi, no?
0: Oppure tanti.
1: Il nonno no, i nonni ci stanno per viziarli, nipoti, punto.
0: Oppure tanti dettano delle regole di nascosto.
1: No,
0: anche
1: no,
0: questa
1: no,
0: è una cosa sbagliata.
1: No, assolutamente
0: me.
1: No. Anche perché andresti a creare uno squilibrio, perché non saprebbero più a chi dare retta. Qual è il ruolo del genitore e qual è il ruolo del nonno?
0: Esatto.
1: Sono due ruoli diversi.
0: Già.
1: E non si devono sovrapporre nel modo più assoluto.
0: Mm-hmm. Vero.
1: Ma non mi piace neanche, che ne so, quello di lamentarsi con i genitori, con i tuoi figli, magari perché hanno fatto una marachella nei bambini, perché hanno fatto. No, lascia perdere, insomma. Questo ti porta a diventare, avere un rapporto più con i nipoti, più stretto, perché si possono fidare di te, perché si possono. Non sto seguendo l'idea.
0: Sì, ma.
1: Capito?
0: No, stavo pensando.
1: Dovrebbero essere regole, non scritte naturalmente, però regole, perché tu instauri con un bambino, di conseguenza poi cresce con un ragazzo così, un rapporto di fiducia, un rapporto di. Oltre che d'affetto, naturalmente, no?
0: Certo, comunque ecco. Le regole le dettano i genitori.
1: Le regole le devono dettare i genitori e i nonni non devono interferire su quello. Posso criticarli dentro di me.
0: I nonni sono una guida.
1: Ma non posso interferire, non posso intervenire in nessun modo, perché andrei a rompere un equilibrio, una cosa che non va bene, che
0: certo.
1: non si deve fare. E quindi poi dopo andrebbe a, diciamo così, un po' a rovinare anche il rapporto tra, non tra genitori e nonni, tra genitori e figli.
0: Quanti ricordi mi vengono in mente adesso, quanti pensieri, quanti episodi, no? I consigli dei nonni, no? Chi va piano va sano e va lontano.
1: Lontano,
0: questa è dei nonni, questa frase.
1: Quante
0: volte l'ho sentita?
1: No, guarda, allora, poi dopo chiudo. Quando ero ragazzina, io quando stavo a casa, quando mamma, in modo particolare mamma, andava avanti con i proverbi, no?
0: Sì.
1: E io dico, Madonna, non ce ne può più. Sono diventata peggio di mamma.
0: Però
1: adesso i nipoti miei sono abituati.
0: No, sono proverbi belli, educativi. Importanti.
1: E tante volte mio nipote, in modo particolare il maschio, mi dice, nonna, questo l'ho già sentita.
0: Gallina vecchia fa buon brodo, chi si vede vento poi tempesta, quanti ce ne sono?
1: Ma che scherzi. Comunque, ecco, tu hai detto, ecco, da buona nonna sono preoccupata per mio nipote, perché mi sta lontano, capito?
0: Ma sì, ma avrà capito la situazione.
1: No, tu hai detto, per quanto riguarda lui, sicuramente non è, per carità di Dio, non è quello che. Non andrebbe mai a una manifestazione, ma neanche se lo andassero a prendere a casa.
0: Allora vedi.
1: Chiamalo, non lo so come ti pare, però non è quel tipo. Ecco.
0: meglio, meglio così.
1: Però ecco, ci pensi
0: sì,
1: perché
0: ci pensi,
1: c'ha un monolocale chiaramente lì su una piazza quasi centrale di Bordeaux, e ieri ha visto parecchie cose, ha visto parecchie cariche della polizia, aveva visto dalla finestra, vedeva, capito?
0: Certo.
1: E quindi ci ha avuto anche un pochino di strizza. Perché come davano fuoco a tutto, hanno dato fuoco a tutto.
0: Anche
1: non ci hanno fatto vedere molto su quello che, ma su TG24 l'ha fatto vedere di continuo.
0: Comunque anche essere spettatore dalla finestra di questi episodi fa crescere nei giorni d'oggi, specialmente
1: è
0: bello non starci, ma se uno ci sta, certo, dalla finestra
1: però
0: si rende
1: pensi,
0: conto.
1: Questo mi dà tanta tristezza, che hanno fermato circa 2000 ragazzi fino ad oggi, nell'arco dei due giorni. Vabbè, la Francia è grande, insomma, ho citato le città principali, dove ci stanno le università, dove ci stanno chiaramente, e buona parte minorenni.
0: Già.
1: Cioè, questo è triste, eh? Molto triste. Oltre 2000 ragazzi fino ad oggi. Se dopo due giorni tu pensa. Insomma, questo tutto a me fa male, perché penso a loro, proprio penso ai giovani.
0: Già.
1: Che nella loro incoscienza, chiamiamola.
0: È vero, incoscienza, certo.
1: Riescono a fare tanti danni, non lo so se l'età, comunque sono liceali, quindi penso che siano punibili per certi versi.
0: Penso di sì.
1: E le famiglie, in Francia non è come in Italia, le famiglie pagano i danni che hanno fatto i figli.
0: Vabbè.
1: E ben venga,
0: ma certo,
1: perché almeno. Può essere di insegnamento? Possibile, sì.
0: Ma sì.
1: Anche per i genitori, che dovrebbero in certi casi controllarli questi figli, no?
0: Vero.
1: Diciamocela tutta.
0: Va bene.
1: Mi rendo conto.
0: No, ma hai detto cose giuste.
1: No, io sono obiettiva. Perché se i figli non lo capiscono, quando però tu ai genitori gli vai a toccare il portafoglio, può darsi che un attimo aprono le orecchie, come si dice. E potrebbe essere, diciamo, anche un bene per certi versi.
0: Ma sì.
1: Comunque, vabbè, faccio un saluto a tutti.
0: Sì.
1: Dario mi ha detto se va. Ma quando c'è la festa alla Badia, domani o domenica?
0: Domani e domenica, mi sembra.
1: No. Oh.
0: Come parlo, mi capito, domani è domenica. Vai pure tu lì, vai a mangiare.
1: Ma non è roba per me, guarda.
0: Tutti a mangiare.
1: Non è né per mangiare né per. No. Non è per me. Capito?
0: Se ci vai in compagnia, magari passi un bel pomeriggio.
1: Sì. La Badia tante volte ci vado con un'amica mia per fare due passi, perché infatti ci sta vicino,
0: sì.
1: Però quando c'è tanta gente già non è più.
0: Ci sarà un
1: casino. Già ce n'è sempre troppa per i gusti miei.
0: Quella è una zona trafficata, e poi quello festa.
1: E poi quello del sindaco. T'hanno piantato, diciamo così, una storia che insomma assurda, da non è d'articolo, da giornale, scrivere una cosa così, perché una, non lo so in quali condizioni, in che situazione, una che viene da Porto San Giorgio, se catapulta sul comune e va a chiedere una casa, è gratis, non la casa popolare, una che non c'entra niente con Tolentino, no? E hanno fatto le procedure, tra l'altro, che dovevano fare. Assistenti sociali, cose, poi io non so quello che è nei dettagli, no? Quando se il sindaco, che è comunque una persona per bene, si è permesso di allungargli questi 20 euro, evidentemente quella gli ha detto che non c'aveva i soldi per mangiare, perché se no non.
0: Oppure per lavarsela al giorno,
1: non l'avrebbe fatto, perché non l'ha fatto con, perché le chiacchiere, le voci non sentite tanto, non è che l'ha fatto per offenderla, per umiliarla, diciamo.
0: Allora,
1: ovviamente,
0: perché
1: lei si era umiliata per conto suo, magari dicendogli delle cose, no? Perché sennò non andava neanche a chiedere la casa.
0: C'è bisogno di mangiare, già
1: dovevo. E questo di sua cosa gli ha dato 20 euro, gliel'ha strappate davanti. Dopo sai le voci, no? Perché in una sede istituzionale non lo doveva fare, non... mannate tutti quanti. Ma. A quel paese, che doveva fare, doveva uscire, accompagnarla, allontanarla dalla sede istituzionale, perché sennò poi dopo, quello in quel momento così si è sentito di dargli sti 20 euro.
0: Certo.
1: Non credo che l'abbia fatto, conoscendolo, non credo proprio che l'abbia fatto per umiliarla o altro. Allora a sto punto dico, se vedi che non c'aveva fame. Che dici, Roma?
0: Sentiamo chi c'è con te. Pronto?
1: Dai, no, io ti saluto perché.
2: Pronto, sono... buonasera.
0: Emilio.
1: Buonasera, maestro.
2: Ah, che c'è? Cerrina?
0: Sì,
1: esatto,
0: Cerrina.
1: Esatto.
2: Buonasera, io ho telefonato a casaccio. Perché il telefonino mio è un macello. Stasera non sono riuscito a mettere Google e poi a prenderlo, non c'è niente da fare. È tutto io non me ne intendo. E nessuno mi dà la mano, perché i miei hanno nemmeno il tempo per mangiare.
1: Hanno da fare, e tutti i figli sono così, maestro.
2: No, perché uno c'ha più di 1500 mutuati, già. Anche ne fa 100 al giorno, gli ci vuole 12 ore per dire, 100 su 1500. Tutti i messaggi mentre mangia, manda le risposte.
1: Maestro. Se lo fa con coscienza, sicuramente sì.
2: No, no, ma guarda, non c'è tempo proprio per niente. Ha preso l'abitudine, che l'ha data a tutti i 1500, ha preso l'abitudine che anche quando mangia gli telefono, mentre quegli altri mentre mangia chiudono, capito?
1: Lui
2: anche quando mangia c'è il telefono aperto e risponde.
1: Vuol dire che fa il
2: quell'altro signore, non ne parliamo, perché 7:37, 28:10, un macello, non gli puoi chiedere niente.
1: No, volevo dire, maestro, se mi permette, che se si comporta così suo figlio, il medico è veramente un medico, rispetta
2: fatto così, purtroppo
1: rispetta
2: lui anche la sera alle 11 riceve le telefonate.
1: Fa il medico vero, fa il medico
0: anche,
1: e con coscienza.
0: Anche
1: appunto.
0: Perché uno che chiama il medico non è che lo chiama per passatempo, chiama
1: appunto.
0: Perché c'è bisogno.
2: No, no, lui sempre è qualsiasi ora, qualsiasi ora. Alle 8 lui deve chiudere e può mettere la sicura, io non me ne intendo.
1: Mette
2: che nessuno gli può telefonare, perché dalle 8 in poi c'è il medico di guardia, non deve telefonare lui.
1: Però io voglio il medico mio.
2: E lui telefona a qualsiasi ora, insomma.
1: E lui risponde e fa bene. Anzi, se mi posso permettere, gli faccio tanti, tanti, tanti complimenti, perché...
0: Certo.
2: Sì, glielo riferirò.
1: Io vi saluto. Un abbraccio, maestro.
2: Ciao, tanti... buonanotte. Sono
0: ciao,
2: stanco.
0: Lino,
2: lo senti che sono stanco.
0: Buonanotte.
1: Vi saluto, ciao, buonanotte.
0: Ciao.
2: Poi un po' le dare, che vuoi fare, maestro? Purtroppo si è invecchiato, carissimo.
0: Emilio.
2: Eccoci qua.
0: Che ci dici?
2: Ho fatto il mio dovere. Martedì, indovina che... che ho fatto, siccome io non ho mai telefonato lì, non perché ce l'ho con qualcuno, signor Romano, lo sai,
0: sì, certo.
2: Perché mi sono ripromesso che siccome Romano per me è come un fratello, e siccome ci conosciamo da tantissimi anni, e ci stimiamo a vicenda, eccetera, è stata una mia decisione, perché anche poi con loro non riceve la doppia telefonata, capito? Come fai tu? E allora magari sto un'ora, premi il dito, no? E allora ho deciso, non per cattiveria, ma io perché io ho fatto 15 anni tutte le mattine di Radio Auto, perché Radio Fermuna aveva chiuso, l'ho saputo diciamo guardabassi, quelli che stanno lì, mi hai detto dai, Radio Fermuna chiuso, mo che ti metti fa? E allora mi dici con guardabassi, ma ci sono stato una quindicina d'anni tutte le mattine, e così, ecco, ho fatto un po' di bene, Romano. Perché il compito vostro è quello di fare del bene, stare vicino alla gente che non vi vede, però siete una persona nella voce. La voce diventa una persona, capito? Nella radio diventa una persona. Io quando sento Cecilia per dire eccetera, Roxy, chiunque sia, la Macchietti, io quando sento la voce per me è un volto, io la faccio diventare volto.
0: Siamo il sole tra le nuvole.
2: Occa miseria, mo me la segno.
0: L'ho detta grossa.
2: Aspetta, mo me la segno.
0: No, cancellala, per carità.
2: Mo me la segno, la metto poi su Facebook.
0: Sole tra le
2: Chiamo il, aspettati, sole.
0: Ma che la segni veramente?
2: Tra le nuvole. Ma che, come ti è venuto?
0: Mamma mia.
2: Come ti è venuto, Romano?
0: Non lo so, assomiglia a un salmo, adesso, tempo fa.
2: Ma sì, ma è una cosa grandiosa. E lei perché fa lo speaker, si deve mettere al posto nostro. Diventate dei personaggi straordinari, capito?
0: No.
2: Straordinari, perché fate compagnia. E allora che succede? Non vedo l'ora che Romano inizia, si piazzano lì alle 10:15, perché diventano affezionati, si affezionano non al volto, ma alla voce.
0: Sì, questo è vero.
2: Vabbè, vado veloce perché non voglio togliere lo spazio agli altri, faccio i soliti saluti, la poesia è corta, quindi facciamo presto. Così può intervenire, non lo so, Marco forse vorrà intervenire. Io non ho sentito niente, quindi non posso né ringraziare, non so chi è intervenuto, non so niente,
0: Paola,
2: perché ho telefonato così, dico il telefono, poi chi c'è mi scuso, capito come ho fatto?
0: Sì.
2: Allora, salutiamo Roxy e Piero, non li posso dimenticare, perché Roxy telefonava spesso a Radio Alte. Poi un abbraccio, Roxy e Piero. Poi Adriana di Castel di Lama, che le voglio un gran bene, una brava poetessa. Marco e Paola. Marco è intervenuto?
0: No, Paola sì, Marco no.
2: Ah, Marco è bello, allora vado veloce così interviene lui. Quindi Marco un abbraccio, poi i soliti, Silde e il dottor Luigi, la mamma Silde, Betty la figlia che io ho fatto scuola, la voglio salutare sempre, la ricordo con piacere. Poi Mirella voglio salutare. Mirella, cara signora, che stai in Spagna, non lo so. Poi Dario, un abbraccio grande, e un abbraccio anche perché quello che ha passato lui non l'ha passato nessuno. E lo vedo sereno, Dario, bravo.
0: Sì.
2: Poi Giovanna, un abbraccio grande alla signora Giovanna, ciao Giovanna. Cecilia, lo stesso. Cecilia ha telefonato?
0: No, non si è fatto.
2: Ecco, è strano, Cecilia telefona sempre. E speriamo che stia bene.
0: Una... Sì.
2: Speriamo che stia bene, perché è strano, perché telefona sempre per prima, poi Anna dai capelli rossi, un abbraccio, questa grande poetessa, addirittura mi si è messa a disegnare dei disegni bellissimi, e ha fatto anche l'attrice. È una donna straordinaria questa Anna dai capelli rossi. Speriamo che stia bene anche lei. Poi salutiamo Adele, ciao, un abbraccio. Giuseppina la saluto proprio con grandissimo affetto, una signora molto in gamba, mo dalla montagna sarà tornata a casa.
0: Sì, è tornata.
2: E poi salutiamo la poetessa Maria Pia Marchetti, tanto brava, pur avendo fatto la quinta elementare, straordinaria. Poi il generale, ho saputo che sta male, da chi l'ho saputo non lo so. Ho saputo che sta poco bene, e se sta in ascolto io le auguro una pronta guarigione. Poi Manolo, un abbraccio grande, Jenny lo stesso, ciao. Poi salutiamo Elena Venerotta, un'altra brava signora, qualche volta mi ha telefonato, Anna dalla Germania, e un abbraccio grande anche a Danielina.
0: Sì.
2: Allora adesso ho fatto, finito, io ci ho messo 5 minuti perché non voglio togliere il tempo a nessuno. Questa sera non ho trovato, ma perché mi l'avrei trovata, però adesso se vieni nello studio mio non riesci neanche a camminare, perfino per terra stai lì. Non l'ho cercata, non ho avuto tempo. Mi sarebbe piaciuta una poesia sui nonni, però ho pensato dentro di me, signor Romano, ho pensato che tante mamme sono nonne, quindi se io leggo una poesia sulla madre e anche nonna avranno piacere, e quindi questa poesia la dedichiamo a tutte le nonne e a tutte le mamme.
0: Bene.
2: E parla della madre, la madre di Ungaretti. E indovina che idea il tema, no? Lo sai perché l'ho spiegato tante volte. L'idea è che la mamma che sta in paradiso sta sempre in ginocchio davanti al Signore, perché per anni aspetta il figlio, in modo che quando il figlio muore lei lo prende per braccio e

0: mia madre sino al Signore, come una volta mi darai la mano. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirasti dicendo: mio Dio, eccomi. E solo quando mi avrà perdonato ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro. Bella.
1: Bella, sì.
0: Bellissima, alla madre, bellissima. Una cosa straordinaria, vabbè. Ho fatto quello che dovevo fare, signor Romano.
1: Grazie.
0: Salutiamo tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Mi saluti la mamma, che oggi sono riuscita a vedere sulla foto.
1: Sì.
0: Anche anziana, fino all'ultimo, Romano, la puoi abbracciare. Sì. E che gran dono che è la mamma. E saluto alla signora Cristina, la nipotina. E adesso, se dopo e quando c'hai tempo e se lo puoi fare, sì. La voglio dedicare stasera a tutte le signore, e dedico alle signore di questa radio amore amaro cantato però da Pino Mauro. Amore amaro, Pino Mauro. Romano, un abbraccio grande e un saluto a tutti le radioascoltatrici, Buonanotte, signor Romano.
1: Ciao Emilio, buonanotte a te.
0: Ciao.
1: Ecco, Emilio Guarnieri da Petritoli, non manca mai dei nostri appuntamenti. Sono le 11:44, ricordo il numero 0733 23 75 75, e salutiamo tutti quelli che ci ascoltano in streaming, anche dall'estero, no? Come Anna dalla Germania, poi tutto il popolo di Ancona, insomma tutti quelli che ci ascoltano da lontano. Pronto?
2: Pronto?
1: Eccolo Dario, vedi?
2: No, ho dimenticato la canzone.
1: Ah.
2: Se lo puoi mettere, Mia Rondine, di Piero Galassi, che la canta.
1: Mia Rondine. Pietro Galassi.
2: Se la puoi fare, se no non succede niente.
1: Ma come no? Se adesso
2: non succede niente.
1: Te la cerco.
2: Va bene, ti saluto.
1: Ciao. Ecco, risalutiamo Dario e allora io rifaccio ripartire questa di Ramazzotti.

0: Pronto?
1: Buonasera, sono Giuseppina.
0: Giuseppina, benvenuta anche a te.
1: Grazie, tanti saluti a te, alla sì. famiglia tua.
0: Grazie.
1: Salute tanto al maestro, grazie.
0: Sì.
1: È grande il maestro.
0: È grande, bravo, bravo.
1: Salute a Paola. A tutti, a tutti. A Daniela.
0: A tutto il popolo della notte.
1: La maestra, a tutti, tutti, tutti, tutti. Ma grazie grande a te, Romano, grazie.
0: Grazie della
1: grazie, sei grande.
0: Sì. Grazie a te Giuseppina della chiamata.
1: Grazie. Buonanotte,
0: buonasera. Grazie.
1: Buon a casa.
0: Grazie.
1: Ciao, domani.
0: Alla prossima, ciao Giuseppina.
1: Ciao.
0: Ciao.

Era il 1990 e insieme a Ramazzotti c'era questa ragazza giovanissima, Antonella Bucci, e ebbe tanto tanto successo questa canzone, Amarti è l'immenso per me. Allora adesso io voglio dedicarla, tanto lei non mi ascolta, a mia madre che ha compiuto gli anni poche ore fa, e allora anche se non mi ascolti, mamma, te la dedico, tu mi hai dato la vita, e allora auguri.

Renato Zero più su. Ancora auguri a mamma. E adesso andiamo ad accontentare il maestro, che dedica la canzone di Pino Mauro, la canzone che si intitola Amore Amaro, la dedica a tutte le signore che ci stanno ascoltando. Arriva, eh? Amore Amaro.

Allora, Pino Mauro, Amore Amaro, è la canzone che il maestro Emilio Guarnieri dedicava a tutte le signore all'ascolto. Adesso Pietro Galassi, Mia Rondine, questa ce l'ha richiesta Dario. Arriva.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Buonasera. Sono Mario di Colonia Spiaggia.
0: Mario?
1: Sì.
0: Di dove, scusa?
1: Colonia Spiaggia, Abruzzese.
0: Abruzzese.
1: Giulianova, dai.
0: Benvenuto, Mario.
1: Grazie. Ho telefonato, ti ho telefonato altre volte. Guarda, volevo anch'io ascoltare una canzone, se è possibile.
0: Sì.
1: Un giorno dopo l'altro ti tengo.
0: Tenco, com'è che si intitola?
1: Un giorno dopo l'altro.
0: Va bene, adesso te la cerco.
1: Sì.
0: Ok, Mario.
1: Grazie.
0: Grazie a te, Mario.
1: Ciao.
0: Buon ascolto, ciao.
1: Grazie.

0: mia rondine per Dario. Oh, allora abbiamo superato mezzanotte da 5 minuti. Allora, a tutti auguro un buon ascolto se siete agganciati da poco. E questa è Radio Nuova Macerata in Bru insieme a Romano fino a l'una. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buonasera, sono nonna Roxy.
0: Ehi, nonna Roxy, auguri.
1: Grazie.
0: Auguri, auguri, auguri.
1: Grazie tanto. Tanti auguri a tutte le nonne e tutti i nonni.
0: Certo.
1: Ho telefonato proprio per ringraziare il maestro Guarnieri, che ci saluta sempre a me e a Piero. Anche vero. Piero contraccambia saluti,
0: sì,
1: del maestro con tanto affetto da tutti e due. Saluto tutti gli ascoltatori e volevo dedicare una canzone al maestro, dato che a lui piace tanto le canzoni napoletane.
0: Sì.
1: Mi sembra che si chiama Reginella, quella che dice: ti sei fatta una veste scullata, no cappiello, na na na na na.
0: Sì,
1: hai capito? Mi pare che si chiama così.
0: Sì, sì, Reginella.
1: E se non, se non trovi questa, torna a Sorrento.
0: Torna a Sorrento.
1: Ti ringrazio infinitamente. Saluto tutte le signore che ha salutato il maestro.
0: Bene.
1: E anche a te, alla tua Cristina e alla tua mamma.
0: Sì, grazie.
1: Una volta vorrei sentire dal maestro quella poesia che dice: non sempre il tempo la beltà cancella. Mia madre ha 60 anni e più la guardo e più mi sembra bella. Questa è tanto bella di poesia, sì, dedicata alla mamma.
0: Se ci sta ascoltando,
1: e a tutte le mamme la dedico, anche a quelle che non c'è più come la mia.
0: Bene, grazie.
1: Ciao, ciao Romano, grazie per tutto quello che fai per noi.
0: Ciao Roxy,
1: grazie,
0: grazie,
1: ciao, buonanotte a tutti.
0: E ancora auguri, nonna.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Sì, ricordiamo ancora, e anche se il giorno è finito da poco, però auguri. La giornata è stata la giornata e anche parte della notte dedicata ai nonni e agli angeli custodi. Adesso c'è Luigi Tenco per Mario Di Giulianova.

Un giorno dopo l'altro era Luigi Tenco del 1966. Questa ce l'ha richiesta Mario di Giulio Nova. Ok, adesso Roberto Mururo, Reginella, Cheroxi, dedica al maestro.

0: Eccola allora, la canzone che Roxy ha dedicato al maestro Emilio Guarnieri. E adesso sì, ne mettiamo un'altra di canzone napoletana, sempre per il maestro, visto che lui ama tantissimo le canzoni napoletane. Questa è un'altra classica. Pronto?
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao Daniela, benvenuta.
1: Ciao, ci ascolto dal principio.
0: Che è successo?
1: Sto in ascolto.
0: Ah, dall'inizio, brava.
1: Sì, certo. Quando non posso andare in una parte, sto a casa perché...
0: Sì, certo.
1: Sì, no. Sì. Allora voglio salutare al maestro Guarnieri.
0: Sì.
1: Che se mi chiama, perché io non so il suo numero. Se tu
0: vuoi che ti chiama, va bene, adesso provvederemo, via.
1: Va bene, poi voglio salutarci tutti i nonni che io non ce l'ho, che sta in paradiso, io un bacione grande a tutti gli angeli custodi, anche io sono gli angeli custodi. Quando ecco con le amiche, se troviamo un posto, un vostro proprio lì, perché grazie angeli custodi, facciamo anche preghiere per ingressare che abbiamo trovato il posto. Poi
0: sì
1: poi mi puoi mettere un disco?
0: Sì, adesso metto un po' di musica.
1: Voglio quello di Albano e Romina.
0: Albano e Romina,
1: io vengo a maestro a Zaglio, a Rossi Piero, a Maria Pia di Mogliano. Poi qui c'è la festa in parrocchia mia, se potete venire.
0: Io no. Beh, chi ha l'ascolto, chi vuole.
1: Se io ascolto le persone, qui in parrocchia mia c'è la festa, che è primo fino agli 11.
0: Ok.
1: Se io ascolto, saluto tua mamma, che se mi faccio augurare a tua mamma.
0: Grazie.
1: Un bacione a tutti gli altri ascoltatori. Saluto a Giuseppino. Tutti gli altri. A Paolo B. e Marco. E Dario.
0: Va bene.
1: Un bacione a tutti e a te.
0: Grazie, sì.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Daniela.

Torna su Riento, un'altra classica canzone napoletana che Roxy manda, dedica al maestro Emilio Guarnieri. Adesso sì, per Daniela Albano Romina Power ho scelto questa qui.

La canzone di Albano, Rumina Power, quando erano innamoratissimi, si parla qui degli anni 80. Allora, adesso vi racconto una storia che a me ha colpito un po', di un ristoratore di New York. Sì, c'è un ristoratore che quando arriva il gelo a New York non si limita di chiudere la porta del suo locale e tornare a casa, ma lascia la porta aperta nella notte per chi una casa non ce l'ha. Questo ristoratore si chiama Ali Raza Dogan, è di origine turca ed è il proprietario del ristorante che si chiama Ali Baba. È un ristorante di Manhattan. Durante le notti più fredde mette a disposizione dei senza tetto l'ingresso del locale, lasciando acceso il riscaldamento affinché alcune persone possano trascorrere la notte al riparo dal vento e dalle temperature rigide. È un gesto che nasce da qualcosa che Ali conosce personalmente, perché quando arriva negli Stati Uniti dalla Turchia nel 1986 parla pochissimo inglese, poco tempo dopo si perde mentre cerca di tornare a casa e trascorrere una notte al freddo, trovando infine riparo nel corridoio riscaldato di un edificio. Quel ricordo non lo ha abbandonato. Anni dopo riesce a costruirsi una nuova vita e ad aprire un suo ristorante, ma non dimentica quella notte. Oggi il suo aiuto non si limita ad offrire un posto caldo. Ogni mercoledì Ali e il suo staff preparano cibo e lo portano per le strade di New York alle persone in difficoltà. E secondo quanto racconta lo stesso ristoratore, l'iniziativa va avanti da 5-6 anni e permette di distribuire ogni settimana pasti a circa 100-150 persone. Quando il freddo diventa particolarmente intenso, poi sulla porta del ristorante compare un messaggio semplice: chi non ha posto dove andare può entrare e riposare nell'ingresso riscaldato. Ali non ha dimenticato cosa significa trovarsi soli, lontani da casa e senza sapere dove trascorrere la notte. Decenni dopo, quell'esperienza diventa il motivo per cui prova a evitare che qualcun altro debba viverla nello stesso modo. A volte la solidarietà non richiede grandi discorsi, può essere un piatto caldo, una porta lasciata aperta e qualche ora trascorsa finalmente al riparo e al freddo. Beh, complimenti a questo ristoratore che ha passato lui qualche notte al freddo e con tanti problemi, no? Da lì gli è nata l'idea, gli è venuta l'idea di fare anche lui riparo per persone che hanno fame, che hanno freddo d'inverno.

Anche questa è un'altra perla scritta da Mogol, cantata da Marcella Bella, è del 1985, l'ultima poesia. Oh, sapete che la Nutella ha cambiato gusto? Sì, la classica Nutella al cioccolato per la prima volta in oltre 60 anni ha cambiato gusto. È un prodotto, un gusto che però viene per il mercato americano del Nord America. E si chiama Nutella Peanut ed è il primo nuovo gusto in oltre 60 anni ed è venduto appunto nell'America del Nord. È un gusto alle arachidi, dunque cioccolato e arachidi. E stando a quello che dicono loro, è un prodotto, è un mix che gli americani godono tanto, amano questo gusto di cioccolato con gli arachidi. Dunque la Nutella ha cambiato faccia, no? Però è un mercato soltanto per il Nord America, in Italia non arriverà mai, non lo so, forse sì, perché no, potrebbe arrivare, ma adesso non si trova. Oh, allora io ho scelto qualche cosa, una piccola selezione di brani da dedicare ai nonni, anni 50.

Eh sì, qui siamo negli anni 50 e magari qualcuno di voi le ha ballate.

0: Che canzoni, gli anni 50, è un'atmosfera magica. E ci sentiamo un'altra canzone?
1: Sì.
0: Vai. No, questa non è. Scusate, ma dedichiamo adesso anche, visto che il 4, dunque domani.

0: Ecco il va pensiero. Allora, il Nabucco di Verdi, bellissima sonata ballata. Allora adesso andiamo alla fine, concludiamo il nostro, la nostra notte con buon compleanno di Renato Zero e Claudio Villa e poi saluti.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu, fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Buon compleanno Renato Zero e Claudio Villa per chiudere la serrandina della notte. Allora vi lascio con un pensiero molto bello che auguro a tutti, a me e a tutti voi. Un pensiero che dice così: non cercare mai di vendicarti di nessuno. Perdona, vai avanti e lascia che sia la vita a dare a ognuno ciò che merita. Prima o poi tutti raccogliamo ciò che seminiamo. Nel frattempo continua a fare del bene e non permettere mai ciò che ti hanno fatto di cambiare la tua persona che sei. Grazie a tutti e che sia buon vento. A presto.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Ci sono momenti che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Radio Nuova in Blu.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti essere.